0: 105 in the Club Social Network. Cercaci e seguici sui profili social ufficiali per essere sempre aggiornati ogni settimana su tutte le playlist e riascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: You're listening to 105 in the club.

0: Club, the hottest night in FM. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Andrea Belli presenta 105

0: ascoltare i nostri podcast.
1: Let's have a break. We'll come back soon.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: La notte dance, firmata Radio 105 e 105 in the club.
3: 105 in the club, il weekend dance di Radio

0: You are in the 105 Club.
1: 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
2: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

105. Sit back, relax, detox. We have a license.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Detox Radio 105.
3: Sit back, relax. Detox.
2: We have a license to

0: the Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox.
1: We have a license to chill.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
5: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
6: Amore, mi racconti una storia?
7: Va bene, dai.
8: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
9: Audible, da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
12: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
13: Uno sono io!
14: Uno sono anch'io!
12: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
15: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tuo a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia.

0: Cap Joker. 35 rate da 100 euro. Tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro. Rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care. Consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non
1: sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: eh beh, ma i nostri controlli.
2: No,
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line.
1: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
1: Maniaci della qualità.
4: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
11: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
10: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
13: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
14: Detox. Radio 105.
15: Sit back, relax, detox.
14: We have a license.

0: Chill Mix. Coming on your radio next.
1: Check it out.
0: Radio 105.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
6: Alcuni sono fatti per stare insieme.
5: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
7: Questo killer non sbaglia mai.
5: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Alla ricerca della qualità.
12: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
11: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
12: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
13: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
16: E ora la sfida finale! Cocktail!
17: Spritz al tramonto.
16: Colazione.
17: Cappuccino vista mare.
16: Estate.
17: Crociera all'inclusive con Costa.
16: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
18: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Amore, mi racconti una storia?
21: Va bene, dai.
22: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
23: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
24: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti. Il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
25: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroen si adatta ovunque.
26: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
27: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo.
0: Angie.
1: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
0: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
2: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
3: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Detox. Detox. Radio 105.
6: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox. Detox.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Renault.
4: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: E 5, 6, 7, e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
10: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
9: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
11: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
16: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.
17: Ah, dai ragazzi! Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
18: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Karol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
19: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
20: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105 sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: Внимание! 22,

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0, la segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Sì. Le persone che fanno la doccia prima di andare a dormire, sì, dormirebbero meglio e vivrebbero più a lungo.
2: Ah. Ah.
1: Ma sarà vera sta roba? Max, perché?
3: Te lo spiego subito. Allora, fare la doccia prima di andare a dormire può aiutare.
1: Sì.
3: Può davvero aiutare a dormire meglio.
1: Sì.
3: Il motivo è molto semplice: l'acqua calda aumenta la temperatura corporea e il successivo raffreddamento segnala al cervello che è ora di riposare, stimolando la melatonina, che è l'ormone del sonno.
1: Tu però, Max, perdonami, ti do
3: adesso
1: dovresti fare come fa Boris, cioè facendo finta che tu le sappia di tuo queste cose, invece si sente lontano un miglio che stai leggendo. Capito? Tu dovresti trovare una formula più narrativa.
3: Ok, allora ci sono dei benefici, ok?
1: Sì. Ok.
3: Devo, sì.
4: Se,
3: allora, sì.
1: Fare il riassunto di quello che tu hai letto.
3: Gliel'ho chiesto a ChatGPT di farne, ha fatto una cagata, che vi devo dire.
4: Vai, vive con la chat.
5: Infatti, fare una doccia prima di andare a dormire spesso aiuta proprio a rilassarsi e a dormire meglio. È come dare un segnale al corpo che è ora di spegnere i motori.
6: Sì.
1: Vedi? Non ve l'abbiamo chiesto se la fate o non la fate.
2: Ma soprattutto,
1: perché poi c'è una domanda ancora più fondamentale.
2: Ah sì, Marco.
1: Ma voi vi lavate?
2: Bravo! No,
1: e
2: vi lavate.
1: Quanto?
2: Basta,
7: che siete.
8: Ma avateci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
9: Se ci laviamo, capitano, ma che domande? È ovvio, almeno una volta all'anno la doccia.
0: Sei tu.
9: Se ci laviamo, capitano, ma che domande? È ovvio, almeno una volta all'anno.

0: sono immortali, ma colpi te ce l'hanno.
1: Buongiorno, Chiara da Modena. Io sono un medico, potete immaginarvi invece quante volte vorrei dire ai pazienti di farsi la doccia sempre, perché arrivano in condizioni pietose.
2: Ciao capitano, ciao ciurma. C'è da fare una distinzione netta nella pulizia. Un conto sono le parti sensibili del corpo, quelle è ovvio che ci vuole una pulizia quotidiana. Invece per quanto riguarda la doccia completa del corpo, so da gente professionista che è giusto fare docce o bagni o cose non più di 2-3 volte a settimana. Ciao Giorgio Torino.
3: Marco, stavo per fermarmi al bar a prendere un caffè, ma ci ho ripensato, mannaggia. Buongiorno da Gaetano.
4: C'è una bellissima canzone di Elio e le Storie Tese che si chiama Silos, che parla proprio di queste bellissime cose. Comunque, le estetiste mute, Anna D'Abra.
5: Sappiamo che il nostro organismo secerne svariate sostanze, ma il loro utilizzo ancora c'è ignoto per la nostra scarsa nozione del cosmo, per la nostra scarsa nozione del corpo, a causa del fatto che misconosciamo le varie funzioni cui esso è preposto. E perché? Dice anche la cacca fa schifo, ma ciò non è un dato oggettivo. Siamo condizionati in questo giudizio dall'uomo che vive nel mondo rotondo.

0: dal nostro organismo secrete.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
3: Solo su Radio 105. 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Sono su Radio 105.
3: Gli italiani sarebbero ingegnati.

0: offensivi al mondo. Ma perché, Boris?
1: Perché sono stati intervistati 18.000 giovani tra 7 e 15 anni e altrettanti genitori, quindi adulti, di 16 diversi paesi, facendogli, ponendogli delle domande su come vivono con i propri genitori in casa, quali regole devono avere, quali divieti devono rispettare, oppure quali concessioni vengono fatte dai genitori. E alla fine, coloro che impongono più divieti, quindi sono più presenti, quasi in maniera ossessiva, nella vita dei figli, gli italiani. Per esempio, una delle cose che più mette ansia ed è motivo di litigio tra genitori e figli è lo squillo che deve essere fatto ogni volta che un ragazzo arriva in un posto oppure se ne va.
0: Perché nel mondo non si usa questo.
1: C'è un rapporto di fiducia diverso. Sai da dove si vede, Marco, l'apprensione dei genitori nei confronti dei figli?
0: Da dove?
1: Nell'età dell'infanzia.
2: Ma dai.
1: Quando mangia, ogni cucchiaino vedrà il genitore guardarlo col terrore. Oddio,
2: mangia papà.
1: Oggi è la volta buona che il bambino si affoga. E poi, non ultimo, ce ne sono tanti di motivi, ti cambia l'apprensione a seconda dell'età. Abbiamo detto della pappina quando si è piccoli, ma la scelta di mandarlo da solo a scuola oppure no, che è uno dei primi motivi di litigio con i bambini. E poi nell'età un po' più adulta i fidanzamenti. Oddio con chi si è fidanzato, oddio chi è quello barra chi è quella, lo porterà sulla cattiva strada oppure no. E l'apprensione cresce così come cresce il figlio e cambiano gli argomenti.
3: Hai sempre paura che possano sbagliare.
0: Assolutamente, ma dove avevi la testa? Sul cofano, mamma, sul cofano.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
5: Oggi il protagonista sei tu.
6: Ciao capitano, ansia, i miei il coprifuoco, e adesso che ho quasi 40 anni me lo vorrebbero dare ancora nonostante sia sposata e sia a mia volta mamma. E l'ansia con la mia bimba, sì, io ho l'ansia che sbatta la testa ovunque contro gli spigoli eccetera. 22 mesi, cucciolina, prima o poi passerà, ma arriveranno altre ansie. Buona giornata ciurma, Veronichina esaurita da Brescia.
7: Marco, ho una figlia di 12 anni, mi ha chiesto di andare a prendere il gelato con le amiche, da sola. Le ho detto sì, ma l'ho seguita come fossi un investigatore privato dietro le macchine, mi sentivo ridicolo.
8: Salve 105, Claudio da Catania. Ho un figlio di 9 mesi e posso dirvi che l'ansia mi ha fatto perdere tutti i capelli al centro della testa. Quindi ora ho un sacco di capelli da utilizzare. Ciao!
9: I bambini italiani sono bambocci. Io sono andata in Brasile a trovare i miei parenti e ho trovato mia nipotina di 4 anni. Si lavava, si vestiva tutta da sola. Io la guardavo con gli occhi spalancati. E mio cugino diceva: che c'è? È normale qui. Ha ragione. Ciao, baci da Erika.
10: Capitano, da piccolo il mio nome era Vieni Qui e il cognome era Come ti ho fatto ti distruggo.
11: Ma pensa a te, mia mamma tutte le volte, se andate in autostrada, mi raccomando chiamami. Ho 32 anni, voi vi rendete conto? Quando diventerai papà anche tu, poi capirai. Ma quando diventerò papà io a 18 anni, ti dico, torni anche stasera? Oppure pensi di andartene di qui? Ciao ciurma.
12: Capitano, io sono andato in piscina, c'era un'amica che non vedevo da tanto tempo. Io falo: oi, cosa fai qui? Ho portato i miei bambini in piscina a fargli fare una nuotata. Ho detto: come i tuoi bambini? Quali sono? Uno aveva la barba, l'altro 26 anni, bambini.
13: Capitano, ti dico solo che quando è nata mia figlia io ho comprato quell'aggeggio che si mette sotto la culla, sotto il materasso, ed è il sensore del respiro, quindi se per 10 secondi la mammina non respirava suonava l'allarme. Grazie a Dio non ha mai suonato.
14: Buongiorno ragazzi, pensate che io sono stato in Giappone e ci sono i bambini anche in grosse città come Tokyo. Bambini molto piccoli, ma vi dirò sui 4 anni, 4-5 anni, che tornano a casa credo dall'asilo, che viaggiano da soli, è che quando arrivano in prossimità delle strisce pedonali alzano il braccio per essere più visibili, perché sono troppo bassi, per poter per far sì che la gente appunto gli dia la precedenza e loro possano attraversare, ma da soli, completamente da soli.
2: Ciao capitano, considera che una nostra amica è andata in Giappone in viaggio prima che andasse la figlia in viaggio di nozze. Un saluto, ciao ciao.
15: Avanti avanti c'è posto.
5: Avanti avanti c'è posto 2.0.
16: Oggi il protagonista sei tu.
5: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
16: Solo su Radio 105.
17: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
18: porta bici.
17: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
19: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
20: Arredissima.
21: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
22: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
23: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
24: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
25: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
26: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
27: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
28: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
29: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
30: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: In America un'agenzia immobiliare di Brooklyn farà un aumento
4: a chi
3: si tatuerà il logo dell'azienda.
4: Ma dai.
3: Ah, perché tu non lo faresti per aumentare i soldi?
5: Sì, sì.
3: Boris, è confermato, è vera questa cosa?
6: No. Non solo è vera, ma ha già riscosso successo. Se nelle poche ore dalla circolare in cui veniva annunciata questa bizzarra idea, 40 su 800 dipendenti hanno immediatamente accettato, prenotando la seduta dal tattoo. Questo perché? Perché avrebbero un aumento dello stipendio del 15%. Per cento.
3: E non è poco.
6: No, non è affatto poco, è tantissimo.
4: Ma il tatuaggio ti rimane a vita.
6: Vabbè. Questo perché, Betty? Perché tu per lavorare meglio devi sentire sulla pelle i valori dell'azienda.
4: Dove te lo tatui?
3: Lo faccio qui
7: sotto la pianta del piede,
3: Esatto.
4: Fa malissimo.
8: Sulla chiappa.
6: Allora, sul deretano non sarebbe rispettoso per il marchio aziendale. Faccio invece a porlo sul cuore o sul braccio, come scelto da molti dipendenti di questa azienda. O meglio ancora, in un posto che sia altamente fattivo. È una forma di spinta, di aggregazione familiare aziendale.
3: Bravissimo.
6: Che ti porta a dire devo fare di più per quello che sono sulla mia pelle.
3: Ma io la penso esattamente come te, guarda. È chiaro, la domanda è inevitabile.
9: Ma certo, Marco.
3: Ma voi lo fareste o no?
10: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Il protagonista sei tu.
11: Sei tu. Ho tatuato il nome della mia ex moglie e ogni mese gli verso un terzo dello stipendio. Se l'azienda mi dà il 15% in più, me lo tatuo a grandezza naturale sulla schiena il logo. A colazione, Luca da Livorno.
12: Maurizio Cattelan già qualche anno fa ha affittato la sua fronte per un noto marchio di telefonia.
13: Ragazzi, io non ho tatuato il logo dell'azienda, però facendo la parrucchiera ho tatuato una spazzola e un phon. Ciao!
14: Capitano, neanche è morto, perché se continua così tra un po' ci mettono anche il microchip e poi un collare per non allontanarci dall'azienda da dove stiamo vivendo. Lasciamo perdere che è meglio, ma sto scherzando, no? Caio della Sardegna.
15: Ma ragazzi, io volevo fare una domanda a Boris, ma questo 15% è sull'lordo, sul netto, sono lordi, sono netti? Perché la storia cambia però,
16: Io dovrei mettere il logo della mia ditta? Solo pompe? Noi facciamo pompe idrauliche, a me non mi va,
17: Capitano, buongiorno, ciurma, Davide il camionario di Rappallo. I camionisti è una vita che si tatuano V8, Scania, Turbo Star. Noi anche lì abbiamo visto lungo, abbiamo cominciato prima. Colazione!
18: Buongiorno ragazzi, comunque se ci pensate è triste questa cosa, stiamo arrivando al livello di Squid Game, Per il dio denaro stiamo facendo di tutto, per adesso è un tatuaggio, poi chissà cosa arriveremo, non la vedo molto bene, mi sa che qui il dio denaro sta vincendo. Ciao ragazzi, Angelo Viareggio.
19: Capitano, sono disposto a farmi il logo di 105, bello, giallo, bam, su tutta la schiena, ho una bella schiena, sono bello largo, ma... quanto mi dareste? Così, a titolo informativo,
5: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Lo fai tu. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
5: Sì, certo!
0: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

quanto sa di felicità. Radio 105. Proud to be different.

0: solo su Radio 105.
1: C'è una notizia che mi lascia veramente perplesso.
2: Ah, sì?
1: È un'iniziativa che è stata intrapresa da un'azienda e per alle povere è stata consegnata un formulario, una scheda con scritto: quale collega vorresti licenziare? Il questionario shock per i dipendenti. Boris, raccontaci.
3: È un'iniziativa che ha suscitato non poche polemiche. Siamo a Castelfranco, dove un'azienda, in particolare la Blu Ergo, specializzata in componenti elettrici, ha sottoposto questa sorta di test ai dipendenti. Per cui la domanda semplicemente era: se dovessi essere chiamato a scegliere, chi licenzieresti tra i tuoi colleghi? Non dovevi dire i nomi, resta che però dovevi indicare chi licenziare.
1: Il tuo collega. Boris, la domanda mi sorge spontanea, ma solo uno?
3: No, andavano per categorie.
1: Perché non avere il coraggio? Cioè, di dire è sempre a parlare degli altri, è troppo comodo.
4: Mi posso sostenere io, posso?
5: Ma dai, ma poi litighiamo tra di noi. Ma uno di noi si esprime e dice chiaramente chi licenzierebbe.
1: Ma io l'ammiro. Bravo. L'ammiro perché comunque ha il coraggio di farlo, vedi?
5: Vuoi che lo dica lui, giustamente?
1: Vuoi dirlo, Max?
6: Se dici così.
5: Scusa, hai scritto, ma lo dici.
0: Avanti, avanti, ci posto. L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ragazzi, è quello che si fa in tutte le aziende di solito quando c'è un taglio. Viene chiesto magari a non tutti i dipendenti, ma ai capi reparto, responsabili di zona. Viene chiesto, nel caso in cui dovessimo tagliare, chi dei dipendenti che lavorano nel tuo reparto potremmo lasciare a casa. Cioè, questo era stato chiesto anche a me quando lavoravo in un'azienda. Non è una bella scelta da prendere, ma nel lavoro si fanno anche queste scelte e si ricevono anche queste domande. Mi sembra tutto normale.
8: Marco, siamo più di 50. Se comincio a fare nomi, mi sa che rimango da solo.
9: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, sono direttore, quindi responsabile di due filiali, e quando ho preso l'incarico ti dico che c'erano almeno in ogni filiale due persone da licenziare. Ad oggi, dopo un anno, posso dire di avere due belle squadre. Secondo me tanto la fa chi organizza il lavoro e il clima che c'è al lavoro. Ciao Stefania da Parma.
10: Ciao ragazzi, io invece non licenzierei nessuno perché adoro le persone che lavorano con me da oltre 20 anni. Ciao a tutti, Andrea da Padova, imprenditore.
11: Io licenzierei quelli che ogni poco si mettono in malattia anche se non stanno male. Ciao Katia da Follonica.
12: Capitano, se fossimo tutti integerrimi non ci sarebbe bisogno di licenziare proprio nessuno.
13: I falsi, i leccaculo e soprattutto quelli che non ammettono mai di aver sbagliato. Tutti sbagliamo, siamo umani.
14: Ragazzi, continuiamo a far la guerra dei poveri, invece di licenziare i nostri colleghi, dobbiamo licenziare i nostri dipendenti, la nostra classe politica. A colazione!
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
16: Solo su Radio 105. 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Voi sapete perché si passa la patata sul parabrezza?
4: Per non far congelare il vetro?
3: Allora, spalmare una patata sul parabrezza sarebbe il bizzarro trucco che può tornare utile nei giorni di pioggia. Boris, spiegagli.
5: Sfregare una patata tagliata in due sul vetro dell'auto ricoperto di goccioline d'acqua aiuta a conferire l'impermeabilità al vetro stesso.
6: Perché c'è l'amido. Capito?
5: È corretto. Certo. È corretto. L'amido contenuto nella patata va a creare una sorta di pellicola protettiva tra il vetro e l'acqua.
3: Esatto.
5: E questo eviterà che le goccioline facciano macchia, piuttosto scenderanno velocemente senza lasciare il parabrezza.
3: Capito?
7: Ma ti devi portare la patata nella borsetta.
3: E dove te la devi? Cos'è? La coltivi sul cofano la patata. Domani, Betty, prima di partire, di venire in radio, metti la patata sul vetro e vedrai che arrivi con più disinvoltura.
8: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
9: No, fermi tutti. La scena della Betty che mette la patata sul vetro della macchina, troppo bella.
10: Ma capitano, capitano Diego da Cremona, faccio l'autista. Per noi è un vecchio trucco quello della patata. Quando c'è un problema con un tergicristallo che si rompe così, è cosa che sappiamo da anni ormai.
11: Boris, io ci sto a provare. Ho chiesto a tante le strofinate, ma la patata sul parabrezza. Ma già ho beccato 3 denunce. Fabio da Roma.
12: Buongiorno capitano Ciurma. Beh, che la patata stia bene un po' dappertutto per me è risaputo, però sincero, strofinarla su un parabrezza la trovo un po' uno spreco. Ciao, Massimo da Torino.
13: Io la patata l'ho usata anche quando avevo un'infiammazione all'occhio. Sono messa una patata sull'occhio prima di andare a letto e al mattino non avevo più niente. Funziona veramente?
14: Io pulisco lo specchio del bagno, anche gli altri specchi, con la schiuma da barba. Secondo te posso usarla sul vetro della macchina? Ciao Vanessa.
15: Ma capitano, non ho capito, devo passare la patata mentre piove? Non posso usare i tergi? Ci provo, qua piove.
16: Capitano Ciurma, buongiorno! Sarà un caso, sei tornato tu alla terza ora e si parla di patata!
17: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
2: Oggi, il protagonista sei tu!
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.

0: avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te, solo su Radio 105.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
3: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
2: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro, disponibili 800 pezzi. Approfittane subito! MediaWorld.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
0: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì!
0: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene. Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: 105
16: Che storia!
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che storia!

L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: amici dalla ciurma di Tutto Esaurito.
1: Buongiorno.
0: Buon sabato.
2: Buongiorno.
3: Buon sabato.
2: Quanto
3: buongiorno.
2: Mi siete macchietti sabato scorso, ragazzi.
0: Sì, vabbè, certo. Raccontacene un'altra che questa ci piace. Avanti,
2: vi ascoltavo
0: pizza.
2: Dalla radio.
1: Sì, anche tu?
2: Ma certo. E quante ne avete dette?
4: Chi è? Chi è, Betty? Chi è?
5: Marco! E sai che oggi sono ritornata a scuola, due giorni ritorno a casa, Joshua da Parma.
4: Ma che patatone, bravo.
6: Ma pensa un domani, un domani lui si ricorderà che ha telefonato a una radio e ha salutato Marco.
7: Ma no, Marco non se lo ricorda.
0: Io da bambina chiamavo sempre una radio che era molto famosa all'epoca a Milano, la posso citare, era Radio Peter Flowers. Tipo 8 anni, chiamavo tutti i giorni, andavo in diretta e vincevo il CD di Eddie Brickell.
1: Tutti i giorni?
0: Tutti i giorni, e poi la centralina mi ha detto non chiamare più bambina, perché non è che posso giocare tutti i giorni.
4: Wow. E vedi, mio figlio, questo WhatsApp dice, mio figlio si ricorda ancora la sigla dei Pistolas.
0: Uno.
4: Questa qua, sentila, dai.
8: Con Marco Galli ogni mattina arrivano i Pistolas, effetto vitamina.
4: Ragazzi,
9: Mario di mattina ogni bambino piccolo sotto vitamina.
0: Che meraviglia.
4: Che belli erano. Sembra lo zecchino d'oro. Sembra lo zecchino d'oro.
1: 25 anni oggi questo qua, minimo.
4: Pazzesco.
10: Avanti, avanti, ci posto.
11: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
12: Ciao Marco, no, hai ragione, guarda, ti posso assicurare che mia figlia quando aveva 6 anni ti aveva mandato un messaggio, non aveva voglia di andare a scuola e tu gli avevi risposto di che hai mal di pancia, e lei oggi che ha 16 anni, quindi sono passati 10 anni, se lo ricorda ancora. Ciao ciurma, buona giornata a tutti, Laria da Besana.
13: Buongiorno capitano, sono Debora e io ricordo che a 5 anni mio zio, ex speaker radiofonico, mi portò per la prima volta in radio, mi fece fare delle pubblicità dove c'erano degli spezzoni con delle voci da bambina e da lì nacque la mia passione per la radio. E nel 2007 divenni una speaker radiofonica per una radio in Sicilia che durò circa 3 anni, però la passione per la radio non finirà mai, anche se oggi sono stata costretta a cambiare lavoro.
14: Buongiorno ciurma, io da ragazzina telefonavo sempre a Radio Sole, una radio d'Abruzzo, prendeva solo quella, e prima di conoscere voi, però ho un bellissimo ricordo, anch'io sono andata in diretta e fantastico, me lo ricordo ancora. Ciao, gioia d'Ancona.
15: Ma dell'Audirone ne vogliamo parlare?

0: A colazione!
1: Capitano, quando avevo 8 anni mio zio trasmetteva in una radio locale che si chiamava Radio Base qui a Faenza e io chiamavo sempre insieme a mia mamma e richiedevamo sempre Carrie degli Europe.
2: Ma ragazzi, quando facevate il passero solitario, che bello, che ricordi! Ciao, Francesca da Mantova!
3: Io mi chiamo Valentina, oggi ho 40 anni e il mio ricordo più bello legato alla radio siete voi. Vi ascoltavo quando facevo le scuole medie, alle 2 del pomeriggio, dopo che tornavo da scuola c'era il Freaking Away e con la mia amica Anna ci registravamo sulle musicassette i vostri spezzoni, le vostre canzoni, ci facevamo dei mix e un giorno abbiamo anche scritto una lettera chiedendo delle magliette. Le magliette non sono arrivate, ma ci hanno mandato degli stickers e avevamo decorato tutte le smemorande. Buona giornata, vi voglio bene, ciao!
4: Tutto esaurito!
5: E 105 tutto esaurito? Come non lo conosci?
4: Tutto esaurito!
6: Dai che la vita è bella!
7: Tutti esauriti dal reparto psichiatrico!
5: Ascolta 105 tutto esaurito!
4: Ma va che la mattina vola via se si ascolta tutto esaurito,
8: Ma voi ogni tanto vi grattate la pancia!

0: amici, è il 16 maggio.
1: Ma dai, su,
0: il 16 marzo. Ah no, quello era marzo però.
2: Cambiare Basta. Come vuoi.
0: Betty, noi pendiamo dalle tue labbra come ogni mattina. Non comincia bene la mattina se
1: senza
0: non c'è l'agenda.
1: Di Betty.
3: Di Bettina.

0: Oggi sabato 16 maggio 2026. Si festeggia Sant'Ubaldo.
1: Auguri Ubaldo!
0: Vescovo e patrono di Gubbio.
2: Sei sicura?
0: Sicurissima.
2: Non hai nessun Gubbio?
0: No, perché fai così, Lenia?
3: Bella.
0: Ed è, però hai fatto ridere. Sì. La giornata mondiale della luce.
2: Oh.
0: Proclamata dall'UNESCO nel 2017 per sensibilizzare il pubblico sull'importanza della luce e delle tecnologie di illuminazione.
3: Dai.
1: Oggi si spegne la luce per le bollette.
3: No, si accende.
0: Per il tuffo nel passato, nel 1884, ben 142 anni fa.
1: Me lo ricordo.
2: Te lo ricordi?
1: Ma certo.
0: Angelo Moriondo insieme a Pizza.
1: Sì.
0: No, non è vero. Depositano il brevetto per la macchina del caffè espresso.
2: Beh, signor Moriondo, insomma, complimenti.
1: Bravo.
2: E grazie, perché ci ha svoltato l'esistenza.
1: Sì.
0: Grande invenzione, sì, è vero. Nel 2004, 22 anni fa, ultima partita del campionato di Serie A. E il Milan celebra la conquista del 17° scudetto, dando l'addio a Roberto Baggio.
1: Ciao Roberto.
4: Grande Roby.
0: Per l'angolo musicale oggi è il compleanno di tantissimi cantanti. Siete pronti?
2: Sì. Vai.
0: Il grande Claudio Baglioni. Auguri.
1: Ce l'ho.
0: La grandissima Laura Pausini.
2: Auguri Laura.
1: Ce l'ho.
0: Dolce Nera.
2: Auguri.
0: Fiorello.
2: Auguri Fiore.
0: Nicolò Fabi.
1: Ce l'ho.
0: E Alberto Camerini.
2: Mamma mia. Grande. Quanti compleanni in effetti.
0: Vero?
2: Oggi famosi.
1: Auguri.
0: E nel 1987, 39 anni fa, gli U2 iniziano una permanenza di 3 settimane alla prima posizione della classifica americana con, secondo voi?
1: Without you.
0: Proprio lei.
2: Wow. La sentiamo un pezzettino?
3: Sì.
2: Tanto bella.
3: Aspetta che faccio la chitarra.
2: Io la sentirei cantata dagli U2 originale, poi vedi tu.
0: Siamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono: Toro.
1: Il mio.
0: Vi sveglierete, vi guarderete allo specchio e vi troverete belli come non mai.
1: Sì.
0: Ti senti ancora Toro?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Sì.
0: E poi Vergine.
1: Il mio.
0: Buone opportunità di lavoro. Mi c'è ancora Vergine?
1: Sì.
0: Ecco. Invece il segno nefasto, ahimè, ce l'abbiamo qui veramente. Ed è l'Ariete.
1: No. È il tuo, Fabio.
0: Un amico vi chiederà di sbucciargli un fico d'India.
2: Eh?
0: Un amico vi chiederà.
1: No, perché dovrebbe, scusa.
0: Aspettate. E vi rimarrà incastrata nel dito una spina che vi provocherà forti dolori.
1: Ma perché dovrei farlo adesso che me l'hai detto?
2: Ma non ha senso.
0: Ma infatti, perché io te l'ho detto, magari non lo farai. Magari ti dimenticherai che te l'ho detto.
1: Ma io mi ricordo sempre tutto di quello che dici.
0: Bravo. E chiudo con il proverbio: chi non investe ha un piccolo stagno, chi lo fa ha un mare di guadagno.
3: Te l'avevo detto.
0: E significa che nel lavoro, come nell'amicizia, investire nei rapporti ti porterà solo benefici.
2: Ma no, l'argent, qua si parla di relazioni umane, no?
3: L'oro?

0: amici, buongiorno a tutti voi, c'è la turma di Tutto Esaurito. Mandiamo un abbraccio, un bacio al nostro capitano. Buon sabato.
1: Ciao,
0: sabato,
1: buon
0: giornata, tra le altre cose, dedicata allo shopping, per esempio.
1: Finalmente.
0: Tanti vanno al supermercato, insomma, è il giorno giusto per fare la spesa. Tanti magari vanno in giro per negozi. Donne che prendono i loro mariti e via.
2: Una bella esperienza,
1: ma
2: capito?
3: Trovi?
0: Sì, a te piace quindi?
2: Io entro, compro ed esco.
0: Ah, perfetto.
2: Subito.
0: Beh, ma non a tutti i maschietti piace.
3: No.
4: L'uomo si annoierebbe dopo 26 minuti di shopping con la propria moglie o fidanzata.
0: Capitano.
4: Ma sarà vero? Adesso glielo chiediamo, per i piedi. L'uomo, beh, 26 minuti sono già tanti,
3: esatto,
4: però.
3: Non è un tempo.
0: Ma, capitano, ma avete visto?
4: Io dopo 5 minuti mi sono già smarrito. Cioè, voglio dire, per dire.
0: Avete visto che in molti negozi hanno messo divani, comodi, poltrone, per consentire ai mariti e ai compagni di accomodarsi?
5: Ma qual è il problema?
0: Basta
5: non andarci, scusami, no?
4: Ma scusa, ma, perché non ci vanno da sole? Cosa vuol dire?
5: Infatti, cioè,
0: perché vogliamo il vostro parere.
5: Ma io te lo do, quando vieni a casa, magari fai il reso dopo.
2: Ma sai cosa? Più che altro che è inutile la figura dell'uomo quando è lì. Perché anche se gli dai.
4: È vero, amici.
2: Anche se io do dei consigli, alla fine tanto sceglie quello che vuole lei.
0: Ma non è vero.
2: Mi sento ancora più inutile.
0: E vabbè, ma è proprio questo il bello,
2: certo.
0: Fare l'opposto. Quello che suggerite, no, scherzo.
2: Mi porta, mi chiede il parere, poi tanto sceglie quello che vuole lei.
4: Ha ragione. La soluzione ce l'ha Valeria da San Giorgio. Io lo lascio a casa, così sto in giro quanto mi pare. Brava Valeria!
6: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Oggi il protagonista sei tu.
8: Buongiorno ragazzi, ma è impossibile, io parto annoiato da casa, non so come faccio a non resistere 22 minuti. E quando vado, dopo un po' inizia a mostrarmi i vestitini e ti chiede: come sto amore? Bene, stai molto bene. E lei: no, no, non è vero. E lo cambia. Quindi il nostro ruolo è inutile. Buona giornata ragazzi, Maci da Fusso.
9: Buongiorno Marco, non dare retta a tutti questi maschioni che dicono che non gli piace. Io adoro andare a fare shopping con mia moglie.
10: La figura dell'uomo è fondamentale per pagare alla cassa. Ciao a tutti, Simona da Torino.
11: Ma onestamente a me non dispiace andare in giro con la mia compagna a fare shopping. Non mi stanco tantissimo. L'importante è che non mi trascini in quel posto svedese di mobili da montare. Quello non ce la faccio, più forte di me. Colaccione!
12: Io e mia moglie abbiamo trovato un equilibrio. Io do la mia carta di credito e lei va da sola a fare shopping. Ah, libidine.
13: Ragazzi, ciurma, ma perché portarsi l'uomo dietro quando si fa shopping? Da sole dovete andare, da sole! Avete bisogno del parere del vostro uomo? Ma fatemi il piacere, da sole! Eugenia, Torino.
14: Non solo l'uomo è inutile, a volte è anche pericoloso. Io sono una donna tipica, ma quante donne si portano dietro il fidanzato? Si provano qualcosa, il ragazzo dà la risposta sbagliata, litigata, epica e muso fino al giorno dopo. Io ne ho delle amiche che fanno così, quindi...
15: Voyocite, il meglio che c'è.
16: Ma siete voi la nostra passione.
17: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sono io felice.
16: 105 Tutto Esaurito, a colazione.
18: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
19: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Matteo!
21: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
22: Pronto? No, direttore, è in vacanza. In Umbria. Sarà più di un anno.
23: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
24: Per molti il futuro è solo incertezza.
25: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
26: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
27: E di vincere, Antonella!
28: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
27: Ti aspettiamo!
26: MD, Buona Spesa Italia.
28: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
29: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
30: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere.
31: Una vacanza così non esiste.
32: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
33: Per me è una Heineken. Questa è totale.
34: Vero, ma da qui non vedo niente.
33: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te.
34: Grazie.
33: Allora, un'altra per
34: Andrea.
33: Una Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
34: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
35: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
36: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
35: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
37: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
35: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
37: Questa è la via.
35: Dal 20 maggio al cinema.
38: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiederli anche online!
39: Siamo in radio, non si vede nulla!
38: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi!
40: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
41: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Lady Gaga, Doechii con Runaway, bellissimo il nostro 105 Selection.
1: Vuoi spoilerarci qualcosa, Mitch?
0: Sì, no, sì. ti prego, grazie. Non dire niente, lì, che dobbiamo ancora vederlo.
2: Veste Prada lì, del diavolo lì. Era pieno di signorine, ma quante signorine.
0: Ma che cosa?
1: In che senso, scusami? Beh, è un film prettamente femminile, no?
3: Ma lì ce n'erano altre, ciccini.
0: Cioè, non erano signorine?
3: No, erano signorine dal vedere, però dal toccare
2: erano
3: magari
2: signorini.
0: Io non sto capendo, Betty, tu ci hai capito qualcosa?
4: Assolutamente nulla.
5: Tutto è nato dal mio canarino, divino. Io lì, in parole povere, ho vissuto la mia prima educazione sessuale, perché quando eravamo a tavola che mangiavamo, a un certo punto Pipino gli pigliava il matto e andava su Pipina. Pipina si metteva tutta accovacciata,
1: certo,
5: e cominciava a sbattere le ali. Cazzo, io sgranavo gli occhi, dicevo ma cosa succede? E i miei genitori dicevano ma no, niente, stanno giocando. Vedi, capitano, ma sai che anch'io e i miei figli ho sempre detto che le signorine aspettavano il pullman, fino a quando mio figlio, crescendo, mi ha risposto ma lì non c'è la fermata del pullman, non arriverà mai a casa.
3: Ma era una fermata provvisoria, Marco.
5: Esatto, anche mio padre mi diceva che aspettavano il pullman. Ragazzi, è una generazione, voi avete preso per il culo a me dicendo c'è una parte di mondo che è cresciuta e vedeva queste signorine con il falò, fra l'altro, perché avevano i copertoni, te lo ricordi?
3: È vero,
5: cazzo, bruciavano più pneumatici e gomma e saliva questo fumo nero.
1: Una volta si bruciava di tutto.
0: Capitano, che poi tra l'altro nella mia zona non erano signorine.
3: Ah no, erano signoroni.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
7: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Capitano, anche mio papà mi diceva così, che erano le signorine che aspettavano il pullman. E io, ma perché c'hanno il fuoco? E lui, ma sì, perché fa freddo d'inverno e cioè, sono i posti così. No, che forte, che troppo forte. Ciao, capitano!
9: Capitano, buongiorno. Ciurma, buongiorno. Io e i miei figli, al maschio specialmente gli dicevo sono occupanti abusive di suolo pubblico, gli dicevo. Ma lui mi chiedeva chi sono? Sono occupanti abusive di suolo pubblico. Bruno da Milano, buongiorno.
10: Ciao ciurma, io invece a mio figlio, che adesso ha 13 anni e lo sa chi sono, quando era più piccolo mi chiedeva, dicevo che erano lì per contare le macchine, per decidere se mettere un semaforo o fare una rotonda, e devo dire che fino a qualche tempo fa ci ha creduto. Ciao Donatella Danone.
11: Buongiorno, mio nonno diceva che facevano le mele cotte. Ciao belli.
12: Ciao Marco, noi da piccole le abbiamo sempre chiamate stoppine, perché quando mio fratello da piccolo chiese a mio babbo che cosa fossero, lui disse che erano signorine che facevano l'autostop. Da allora sono stoppine. Ciao Valentina da Foiano.
13: Capitano, quest'estate che sono andata a Genova con i bambini, loro mi chiedevano come mai queste signorine stavano sempre in costumi agli angoli della strada, visto che il mare era più lontano. Silvia da Pescara.
14: E comunque la nostra generazione è cresciuta con il tour di qui. Cosa facciamo stasera? Facciamo il tour delle passeggiatrici, le venditrici di caldarroste, quelle che aspettano l'autobus, quelle che prendono il sole. Che bello, che bello!
15: Buongiorno, Alessandro da Livorno. Ora, dopo tutti questi discorsi, mettete Via del Campo di De André e abbiamo chiuso il discorso. Dai, su!

0: tutto esaurito.
1: Replay.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
5: Fino a 27 km con un litro.
6: 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà,
10: solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
17: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Pronti? Azione!
20: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
19: Qual è il piano?
21: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
19: Non conosco avventurieri migliori.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
22: Hey! 105.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, ben ritrovati. Tutto esaurito, è tutto pronto. Alzate il volume della radio.
1: Cosa c'è? Sì.
0: Alzate il volume della televisione.
2: Sì, sì, più
0: alzate
2: alto,
0: il volume dei vostri cellulari. Alzatevi in piedi.
3: Sì. Addirittura standing ovation.
2: Alzate le mani, alzate le mani.
0: Bravo.
3: Cosa succede?
0: Che succede a quest'ora, al sabato? Ma come, non lo sai? Sei l'unica a non saperlo nel mondo.
4: C'è l'oroscopando di Betty.
3: C'è tutto sto casino per l'oroscopo di Betty. Vabbè.
5: Che bella presentazione, mamma mia, ho i brividi ovunque.
4: Grazie, buon segno a tutti, grazie.
5: No, non è vero. Comincio ora pizza e parto non con il tuo segno, ma con l'Ariete.
3: Il mio.
5: Il segno di Fabio. Settimana dinamica, ma la pazienza sarà la tua arma migliore.
3: Va bene.
5: Quindi bene, dai.
3: Sì, sono molto paziente io.
5: Anche il toro va bene.
0: Vedi? Tutti bene, pizza.
4: Tutti.
5: Finalmente un po' di serenità, soprattutto nei rapporti personali.
4: Grazie.
5: E anche i gemelli, tutto sommato, non vanno per niente male.
4: Tutti bene.
5: Occasioni interessanti bussano alla porta. Cogliele senza esitazioni, vai molto bene.
0: Max, mi raccomando, aprila questa porta.
6: Apri. Sì.
5: Il cancro, qualche dubbio da sciogliere, ma il cuore saprà guidarti. Di contro il leone va molto, molto bene.
0: Ma tu sei sicura?
5: Sicurissima. Sei al centro dell'attenzione, sfrutta il momento con sicurezza.
2: Sfruttalo, sfruttalo.
5: Invece la Vergine, poverina, così e così.
0: Adesso si è girato,
4: certo.
5: Precisione e calma ti faranno evitare inutili complicazioni. E ora arriva la Bilancia.
4: Che va?
5: Aria di cambiamento, aspetta pizza. Soprattutto nelle amicizie e nei contatti. Quindi va?
3: Bene,
4: dipende dalle amicizie.
0: Dipende anche dai cambiamenti.
5: Lo Scorpione va così e così.
4: Vedi?
5: Passioni accese e intuizioni forti. Evita però gli eccessi. Il Sagittario invece va molto bene anche lui.
4: Sicuro, va bene.
5: Energia positiva e voglia di avventura ti renderanno irresistibile. Ma anche tu, pizza, tutto sommato, non te la cavi male.
4: Ah no?
5: Capricorno, impegno e costanza porteranno risultati concreti.
4: Grazie, Betty.
5: Acquario, creatività alle stelle, ottimo periodo per idee e nuovi inizi, quindi bene anche l'Acquario. E ora l'ultimo segno, il segno dei Pesci.
4: Che va?
2: È il mio e va benissimo.
5: No, adesso non esagerare, però non va male. Emozioni profonde e sogni vividi.
0: Emozioni.
5: Mantieni equilibrio nelle scelte.
4: Bravo.
5: È equilibrato?
4: Sì.
5: Allora vai bene. E ora il sunto della settimana dei segni. Vanno molto bene. Pizza, silenzio.
4: Sì.
5: Leone. Leone e Sagittario.
0: Meno male, ragazzi. C'era bisogno in questo periodo di notizie così. Bene, grazie, Betty. No, aspetta, anche i nefasti.
4: Ma certo, ce ne sono.
5: I segni un po' meno favoriti sono. Pizza, dai, dillo tu.
4: Dai, Ariete, Cancro. Bilancia,
0: a caso.
4: Vergine,
3: tutti.
4: Sì.
5: Pizza, zitto, sono Vergine, Scorpione.
4: Buon segno a tutti.
0: Quasi tutti, grazie.

0: ci ritorna Big Smile all'appuntamento con le vostre barzellette.
1: Richiedi subito la tua barzelletta e registrala anche al 342 41 15 105 col WhatsApp vocale.
2: Smile.
3: Ciao, sono Davide Lafornia e questa è la mia barzelletta. Ci sono due vecchi pensionati che stanno andando in vacanza in Emilia Romagna e si fermano a far benzina. Solo che la moglie è sordissima e tutte le volte chiede al povero marito di ripetere tutto quello che viene detto. E tra l'altro anche il benzinaio che fa rifornimento è anche un po' avanti con gli anni. Mentre si inchiacchiera, mentre fanno il pieno, chiede come trovano il tempo e il marito fa «Bello!» E la moglie gli chiede «Cosa ha detto? Ci ha chiesto se ci piace il tempo! Gli ho detto di sì!» E risponde appunto il marito. E il benzinaio fa «Dove state andando?» Marito «Verso Bologna!» E la moglie, cosa hai detto? Ci ha chiesto dove siamo diretti, gli ho chiesto che stiamo andando a Bologna. E sempre il benzinaio, da dove arrivate? E il marito, da Milano. E il benzinaio, io sono stato a Milano per anni, all'epoca ero fidanzato con una ragazza milanese. Uè, posso dirvelo, era la ragazza peggiore al mondo a letto, sessualmente. E la moglie, cosa hai detto? E il marito, ha detto che forse ti conosce.
0: Ciao Davide.
2: Due.
4: Ciao, sono Sofia, io vengo da Sassuolo. Ciao. E questa è la mia barzelletta. Sì. Perché accanto alla sala parto non c'è la sala torno?
5: Belle domande.
2: Tre.
6: Buongiorno e buongiornissimo.
0: Buongiornissimo.
6: Nico Niviandre, questa è la mia barzelletta.
7: Ciao.
6: C'è una donna con l'amante che sta facendo l'amore. Ad un certo punto arriva il marito. Lei subito, buttati. Lui prende, si butta da piedi rialzato e va a finire in una gara. Stanno correndo. Ecco, questi è tre. Uno dei tre fa, scusa, ma perché sei nudo? Amo il vento che mi si fune la pelle nudo. Corro molto meglio. E corrono. Mentre corrono, il secondo fa, scusa, e perché non hai le scarpe? Sì, spingo di più quando la pianta spinge sull'asfalto nudo. E corrono. E corrono. Ecco il terzo fa, scusa, ma perché è il preservativo? Metti, mette a piovere.
2: Quattro.
8: Ciao, sono Maria Antonietta e questa è la mia barzelletta.
0: Ciao Maria Antonietta.
8: Una donna sta partorendo e gli appare un angelo e gli dice, farò provare a tuo marito il tuo stesso dolore. La mattina lei ha partorito e chiede al marito, come hai dormito stanotte caro? Male. Il vicino urlava come se stesse partorendo lui.
2: Big smile.
0: Sono le più belle, sono le più divertenti della settimana, amici. E Max,
9: vado.
0: Vai.
10: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 3.
0: Mi sa che Nico, buongiorno e buongiornissimo.
2: Big Smile
11: 105 Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A9 è chiuso per un incidente il tratto tra Lomazzo Nord e fino a Mornasco in direzione della Svizzera. All'interno della chiusura il traffico è bloccato, mentre tra Lomazzo Sud e Nord si registra coda in aumento. Un altro incidente causa rallentamenti sulla A4 tra il bivio per la A58 e quello per la tangenziale est di Milano verso Torino. Infine, sulla statale 148 Pontina per un incidente è chiuso il tratto tra Borgo Piave e Sezze. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
14: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
15: Certo, Riccardo, sono proprio come i Rotoloni Regina. Forse non è un caso se i Rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale?
7: E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
16: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
17: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
18: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
20: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
21: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
22: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
21: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
22: Non sto nella pelle.
21: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
23: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX. Plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
24: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
25: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
26: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
28: 105
29: Che storia.
30: Radio 105 compie 50 anni.
31: Che storia.

0: Replay!
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Radio 105, sono le 7.59. Sassà, cato!
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buongiorno da Umberto Cascone. Dopo lo stop per maltempo, oggi dovrebbero riprendere le ricerche dei quattro corpi mancanti dopo la morte di cinque sub italiani alle Maldive. Il focus dei soccorritori sarà la terza cavità della grotta in cui erano entrate le vittime. I testimoni, al momento dell'immersione, il tempo era buono. A Gaza un raid israeliano ha ucciso Izzal Din Haddad, leader di Hamas, conosciuto come il fantasma. Usate 13 bombe, le vittime totali sono 8. In Nigeria ha eliminato il numero 2 dell'ISIS a livello globale in un'operazione di forze statunitensi e locali, lo annuncia Trump. Il presidente americano di rientro dal viaggio in Cina frena su Taiwan. Non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza, non abbiamo bisogno di una guerra a 15.000 km da noi. Taipei replica piccata, siamo già una nazione democratica e indipendente, in alcun modo subordinata a Pechino. Sull'Iran, Stati Uniti e Israele preparano nuovi raid, forse già nella prossima settimana. Lo rivelano media americani dopo che Trump ha affermato di non essere mai stato così vicino da inizio della tregua a riprendere gli attacchi. I Pasdaran intanto affermano che Hormuz è aperto alle navi non appartenenti a paesi in guerra con Teheran. Ai microfoni di Quarto Grado parla Andrea Sempio. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza. Poi minimizza sugli audio intercettati. Sapevo di essere sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale degli internazionali d'Italia, interrotta ieri sera per pioggia al terzo set. Tra Sinner e Medvedev il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Il primo finalista è invece Ruud, che ha battuto 6-1, 6-1 uno stanco Darderi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Tutto esaurito!

0: Buon sabato dalla ciurma. Questo è tutto esaurito. Il mio programma preferito. Noi ci siamo, la ciurma c'è ed è tutto pronto. Abbiamo allestito anche lo studio per l'occasione.
1: Si canta,
2: grande.
0: Abbiamo fatto il set.
1: Sì.
0: Abbiamo messo la palla.
1: Sì, una sola.
0: Da club. Guarda che bella.
3: Aspetta, che mi fai le
2: palline. La Shining Disco Ball.
0: Abbiamo appeso tutti i dischi, i vinili.
1: Manca la musica, però, ragazzi.
0: Adesso la musica la mettono loro, però.
3: Aspettate, metto gli ultimi.
0: Siccome Betty vuole ballare, diamole la possibilità di farlo.
1: Vieni qua, che c'è un tavolino.
3: Chi mi fa lo scambetto, non mi fido.
2: Fermate quell'uomo che non ce la fa più.
0: Ma lui è già nel mood, è già nel sound. Fabio, puoi alzare Betty, la metti sul cubo, per favore.
2: Pesa, io non ce la faccio.
1: Alza la musica, allora, alza la musica.
3: Uno, due, dai.
2: Aia, la schiena. È caduta, è un problema.
1: Che imbarazzo.
3: Lunedì non vengo.
0: No, lunedì vieni, Betty.
1: Certo, Betty.
0: Dai, che è il vostro momento, le suoniamo tutte con il PBM
4: mio. Canta e balla. I successi di sempre.
2: Cicca, cicca, poppa. Tutta.
1: C'è Martin.
5: C'è da spostare una macchina.
2: E anche
5: ancora
2: che questo qua.
5: C'è da spostare.

0: elettrica, va più un diesel. È elettrica.
1: È un diesel.
0: No, è elettrica. Adesso da qui al 35 e poi il diesel basta.
1: C'è da spostare la macchina di prima. Vuole venire qualcuno a dare

0: elettrica, è elettrica. Questa macchina qui è elettrica. Come elettrica? È elettrica. Letterariamente. E non ce ne se ne libera, no? Dove la metto? Ah, ecco, sì, la mettiamo qua. Sì, lei però si calmi.
1: Disc jockey! Vuoi venire fuori te?
0: Beh, vai fuori da Germania.
1: Non vieni fuori te!
0: No, non posso, c'ho qui gente.
2: Ma puoi un piacere?
0: Non posso, sto lavorando.
2: Cerca di venire fuori tu.
0: Vabbè, mando lì un mio rappresentante.
2: Porca miseria, sta attento!
3: Mio!
4: Grande Francesco!
5: Mio!
3: Mio! No, mio!
6: BBM
3: mio. Ma che ne suoniamo tutti anche questa mattina, ci proviamo. Missione del giorno, BBM mio, tu richiedi la tua musica, noi ti richiamiamo, vieni in onda con noi, ci dai il numero fortunato. Brava. Poi dopo farete la somma, insomma. Sentite la canzone che avete scelto e andate a casa con i nostri regali, regali. Dove andiamo? Da chi?
7: Andiamo a Varese da Silvia.
8: Buongiorno, ciao Silvia.
3: Silvia? Silvietta, ci sei? Ma chi è? Il gatto di Silvia?
8: Sì.
3: Silvia da Varese, ma non ci sente. Se ti sento, sono molto contento. Silvia da Varese, ma non ci sente. Se ti sento, sono molto contento.

0: Recuperarla. Intanto...
1: è tutto bloccato.
2: È tutto bloccato.
0: Vabbè, diteci voi che cosa fare. Io intanto leggo qualche commento, perché ancora ne stanno arrivando sui nostri amici a quattro zampe, sui gatti in particolare, ma anche sui cagnolini. Sergei, per esempio, da Milano, dice: miagola al maschio, sapendo che è l'unica persona che l'ascolta. Sergei. Non è così, perché la notizia che davamo poco fa è che a quanto pare i gatti miagolerebbero molto di più con i loro proprietari maschi rispetto alle femmine. Sarebbe proprio un discorso di linguaggio, forse perché le femmine, facendo le vocine, interpretando un po' meglio i loro segnali, riescono a entrare più in empatia con loro. Invece il maschio a volte magari non capisce bene, no, che cosa stia dicendo il gatto. Il gatto gli miagola in faccia, come dire: oh, l'hai capito o no che mi devi dare da mangiare?
3: Mi devi dare da mangiare.
0: L'hai capito o no che voglio le coccole?
3: Oh, apri la porta che devo andare a fare un giro.
0: Esatto.
2: È vero.
0: Alex da Roma dice: buongiorno, noi abbiamo, sentite qua, 13 cani e 5 gatti. Aspetta, Silvia.
3: Ciao Silvia.
4: Ciao.
0: Eccola, Silvietta.
4: Buongiorno. Io mi sentivo. Voi non mi sentivate.
0: Immaginavamo, però tutto a posto, dai. Collegamento ripristinato.
4: Fantastico, fantastico.
0: Silvia, grazie per l'attesa.
4: Buongiorno.
0: Vai, buongiorno.
4: Ciao.
0: Buongiorno a te. Che fai a Varese?
4: Allora, al momento sto andando a fare l'attesa, sono in macchina con mio figlio Benjamin, che è rimasto a casa da scuola perché non è stato tanto bene.
0: Mi spiace, povero.
4: Però vabbè, oggi mi farà compagnia, è qua in macchina con me, ottima compagnia, quindi va bene così.
0: Andate a fare la spesa insieme, Silvia?
4: Sì, mi aiuta a comprare un po' di schifezze.
0: Hai già le idee chiare o vuoi una mano? Perché abbiamo il re della spesa, il king dei carrelli.
2: Attenzione.
0: Pizza, naturalmente.
3: Il king dei carrelli,
1: è il boss dei carrelli.
4: Cerco di fare una spesa abbastanza sana, però qualche
0: Scusa,
1: hai un bambino in macchina, quanti anni ha il bambino?
4: 11 anni.
1: Le mangia lui le schifezze.
0: Vabbè, dai, ogni tanto, Silvia.
4: Più io e il mio compagno che loro.
0: Cosa ti piace, la cioccolata?
4: Sì, la Nutella.
1: Quella piace a tutti,
2: a
1: dai.
2: Chi non piace?
4: Sì, esatto, i canestrelli, la Nutella, un po' tutte queste cosine così.
1: Sì, poi le pucci nella Nutella, i canestrelli, è perfetto.
0: Silvia, ma a cucchiaiate ogni tanto?
4: Sì, quando sono un po' in depressione affetto, cucchiaiate.
0: In quei giorni lì, diciamo.
4: Bravissima, esatto.
3: Il tuo numero, Silvia, il tuo numero fortunato.
4: Numero 36.
2: 36.
0: Yes, ha preso 36, amici, segnatelo anche voi. È il primo numero fortunato di oggi, il numero di Silvia che sceglie una canzone.
4: Posso fare due saluti?
0: Carina. Ma certo.
4: Allora, volevo salutare intanto mio fratello che sta in Svizzera, Cesare. Saluto, gli mando un bacio anche a tua moglie Jessica.
0: Sì.
4: Ciao, mia mamma che vi sta guardando, ho avvisato mezzo mondo.
0: Ciao mamma.
4: Mio compagno che è al lavoro, un bacione grande.
1: Ciao
4: un sacco.
1: Ciao.
0: Sì.
4: E vabbè, i miei due figli Benjamin e Stella e gli amici di WePlay.
0: Gli amici,
3: certo.
4: Nel gioco del lupo, loro mi capiscono.
0: Ah, il gioco del lupo. Ci sono le carte da collezione anche lì? Milionarie come i Pokémon?
4: No, è tipo una specie di Among Us. Una specie di Among Us.
1: Però un gioco per telefono.
0: Sì. Ma sai che una volta ne avevamo forse parlato anche proprio qui a Tutto Esaurito col capitano di questo gioco? Mi stai aprendo dei cassettini.
4: È molto bello, molto bello.
0: Va bene.
4: Davvero, fai un sacco d'amicizia.
0: Bello, bello, bello. Brava. Allora, cara nostra Silvietta, cosa ci fai ascoltare?
4: Serenata della Brancale e dell'Amoroso, che è stata messa al matrimonio di mio fratello appunto l'anno scorso. Saluto Sara, anche la moglie di mio cugino, proprio perché l'ho ballata con lei e con mia cognata.
0: Fantastico, allora viva gli sposi!
2: Ciao Silvia!
0: Oggi cosa c'hai in offerta, Pi?

0: È mio!
1: È mio!
2: È mio!
3: No, no, è mio!
2: BBM è mio! È mio! È mio!
4: BBM è mio!
5: BBM è mio! Metallica, Notice of Matter, Claudio da Vercelli, a colazione!

0: BBM
1: mio. Dai che aggiungiamo un'altra bella canzone al nostro carrello della spesa,
2: è quello di pizza.
1: Sì. Ragazzi, qui voliamo, ma sì, voliamo molto in alto. Andiamo a Chianciano?
3: Da sì. Eleonora.
4: Buongiorno, ciao Eleonora.
5: Buongiorno ragazzi,
1: ciao,
5: buongiorno.
1: Eleonora.
5: Ciao Eleonora. Emozione.
1: Emozione.
5: Sì, grandissima, io vi adoro veramente.
1: Grazie. Troppo buona. Eleonora,
5: sono
1: benvenuta.
5: 23 anni che vi ascolto, quindi sì, mi avete accompagnato in tutto il percorso lavorativo da quando ho iniziato.
2: Da quando c'è tutto esaurito, presto, diciamo.
4: Mi hai fatta di strada.
5: Sì. Siete stati la mia colonna sonora.
1: Fantastico.
3: Grazie.
1: Eleonora, quindi se sei ancora qui, io, dopo 23 anni... vuol dire
5: senza
1: che
5: dubbio,
1: tutto sommato
5: sempre
2: diciamo che la pensione pizza ce lo porti, diciamo,
5: ti quello. Devo fare complimenti perché sei una donna fantastica, veramente sei una ragazza impagabile.
3: Brava Eleonora,
5: una simpatia, un
1: sta
5: una
1: parlando
5: ragazza intelligente,
4: sta parlando
5: veramente
4: di pizza, ovviamente.
1: Ele, stai parlando di pizza, no?
5: No,
1: donna e ragazza.
5: Ma no, lui è un grandissimo ragazzo, veramente.
2: Ragazzo una volta, ragazza.
5: No, ma è giovane dentro, è un ragazzino.
3: Diglielo Eleonora, diglielo.
1: Ele, ti abbracciamo fortissimo.
5: Io sì, sono a Chianciano, ma in realtà sì, non sono in paese. Io vivo in aperta campagna, in Val d'Orcia, quindi io veramente vivo in mezzo alla natura e in mezzo.
4: Che lavoro fai?
5: Sono la mia vita.
4: Di cosa
5: lavoro in ufficio, purtroppo. Non sembra niente.
2: Un ufficio in mezzo alla giungla, praticamente.
1: Sì, infatti, immagino, sarebbe
5: appena
1: bello.
5: Appena posso, io vado fuori con i miei cani. Infatti, bellissimo, l'ho detto, io ho 12 segugi.
1: Mamma mia.
5: 3 chihuahua a casa che sono i miei bimbi piccoli e poi i bimbi grandi.
2: Tenuta col parco, c'hai.
1: Ele, non ci si annoia mai in quella casa?
5: No, assolutamente. Cioè, infatti, a proposito di vocine, io sono esperta, ne ho per tutti i gusti, uno per uno, per ognuno, diciamo.
3: Bello.
5: Quindi, per me sono veramente, mi hanno aiutato, mi aiutano a venire fuori da situazioni difficili, sono veramente la mia vita.
2: È vero.
5: E fare qualsiasi cosa per loro.
3: Sì.
5: Infatti la canzone che ho scelto, al di là di essere dedicata a voi, perché lo siete,
1: grazie.
5: Veramente lo siete per me e per tanti che come me l'ascoltano da una vita,
1: che
5: è per tutti loro che mi danno veramente la gioia e la forza di vivere.
1: Che meraviglia, sono belle delle anime parole, purissime.
3: Sì,
1: e noi siamo fortunati ad averle.
5: E ora arrivato a salutare e poi vado in ufficio.
1: Bene, Eleonora, allora per i tuoi cagnoloni, che canzone? Ah, no, prima scusaci, perdono,
4: il numero fortunato.
1: Sì.
5: Allora, il numero, ho scelto un numero, in realtà è una somma, quindi è 12 più 3, 15,
1: okay,
5: perché sono loro tutti quanti.
1: Perfetto.
5: E ho scelto la grande Tina Turner con The Best.
1: Con The Best.
3: È bellissima.
1: Eleonora, sì, un bacio enorme
5: un bacio
1: da tutti noi. Grazie di cuore.
3: Ciao.
4: Ciao.

0: sito.
1: Replay!
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
7: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non voglio.
11: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV Line.
11: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
12: MV Line.
11: Maniaci della qualità.
13: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
16: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
18: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
19: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
20: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
23: Mio.
24: Fermi tutti.
25: Fermi.
0: Super Zuba, Zuba, Zuba, Zuba.

0: Super BBM mio.
1: Oggi non era facile la somma dei due numeri fortunati.
2: Difficile, oggi è difficile.
1: Io l'ho dovuta fare con le dita, lo ammetto, sì, contato sì, con le dita.
3: Ma non ti stanno sì, tutti quei numeri
2: delle
3: sulle
2: mani
3: dita,
2: dei piedi, poi
1: no, infatti sommavo 10, sì, poi dopo levavo 5, sì, in un burdello, sì, però
2: metteva 6, toglieva 1, un disastro.
4: Non ci credo.
1: Da chi andiamo? Chi è super stamattina?
5: È Alessio da San Benedetto del Tronto.
1: Bravo Alessio!
2: Buongiorno!
6: Ciao a tutti esauriti, buongiorno.
1: Ciao,
6: a voi.
1: Buongiorno, ciao, benvenuto. Alessio, tu hai contato con le dita?
6: Grazie.
1: Sei bravo a fare i conti.
6: No, ho sommato prima il 6 col 5 e poi ho fatto più 10.
4: Ma certo.
1: Vedi, ognuno ha la sua tecnica. Fantastico. Insomma, prima il 6 col 5 perché? Dai, andiamo subito alla somma. Dai. Totale fa?
6: Totale fa 51.
1: No, 51!
2: Hai sbagliato.
1: No, è giusto, che era dato dal 36, per quello hai sommato prima il 6, lì non ho capito, e 15. Bravissimo. Alessio, che fai a San Benedetto del Tronto?
6: In realtà adesso sono in direzione Ancona perché lavoro per una multinazionale, sono tecnico manutentore per una multinazionale che si occupa di allarmi.
2: Ah,
1: allarma, sì, quindi sì, quando c'è un problema con gli allarmi da quelle parti chiamano te Alessio.
3: O i carabinieri, esatto, scegli poi chi chiamare.
2: Fai la
6: esatto,
2: sirena.
6: Entrambi, sì, sì.
1: Esatto. Quindi sai i codici degli antifurti di tutta la zona.
6: Per fortuna ho una memoria molto breve, quindi no.
3: Pensa che sa fare il suono della sirena, quindi è bravissimo a far tutto.
1: Grande Alessio. Allora, sei super PBM mio, quindi arriveranno con piacere i nostri regali,
6: sì,
1: per te.
6: Oh, grazie mille.
1: Ma ci mancherebbe. E tu che canzone vuoi ascoltare, a chi la vuoi dedicare?
6: Allora, la dedico alla mia compagna, che è Giulia, che sì, me l'ha fatta conoscere e il significato è molto bello, e ho scelto 12 to 12 di Sombra.
1: 12 to 12, bellissimo.
3: Ciao, grande.
2: Ciao.
1: Ciao,
4: ciao
1: Alessio.
4: Alessio.
1: Vedi, ha scelto una canzone con i numeri, 12 to 12.
4: 24. Stavi contando?
1: No, stavo pensando ai codici, gli altri punti.

0: scusa. No, aspetta un adesso.
1: Pizza,
0: no.
1: Siamo in onda.
0: Cosa volevi? Ah, ti devi sposare.
1: Ma chi parla al telefono?
2: Sta organizzando il matrimonio di un suo amico.
0: Che mezzo? Ah, vuoi anche il mezzo speciale? Ah,
1: lui organizza mezzo speciale.
0: Se vuoi, io ho il triciclo. Dai, col mio triciclo. Ti porto.
2: Lui si è sposato con la Vespa.
3: La sposa sul triciclo. Vabbè, ci sono dei mezzi migliori.
2: Proponigli il carro armato, Pizza, che io ho un amico che c'è il carro armato.
1: Carro armato.
0: Aspetta, ti chiamo dopo. Ciao,
2: stai. Spara i fiori, spettacolo.
0: Spara i fiori?
1: Ah.
0: Oh, e quanto viene allora?
2: I fiori, beh, quello ci mettiamo poi in privato.
1: Ah, sì, comunque non è una novità assoluta.
0: Ah no?
1: Signori, qualcuno l'ha già fatto.
2: Col carro armato.
1: Sentite qua.
4: Noleggia un carro armato per una festa, intervengono i carabinieri. Cioè, voleva fare lo sborone, Boris.
5: In realtà carro armato era destinato a un'esclusiva festa in un ristorante di Montebelluna, organizzata probabilmente da qualcuno che voleva lasciare tutti a bocca aperta. Diciamo che questa idea ha dato fondo più a caos che altro, perché sono dovuti intervenire i carabinieri cercando di capire da dove arrivava il carro armato.
4: Quanto costerà noleggiare un carro armato?
3: Millino,
2: sì, magari.
5: No, in realtà ci sono delle società, perché poi ho approfondito la notizia, ero abbastanza basito, la possibilità di fittare vari mezzi militari. Cioè, tu se
4: cos'altro?
5: Vuoi,
4: cos'altro?
5: E guarda, tu puoi fittare il cingolato, puoi fittare
2: il Defender, la Jeep.
5: La Jeep, il quattro ruote. Tutti i mezzi che sono
4: marino, vorrei
5: sono un po' particolari, perché
3: l'aereo.
5: Puoi anche fittare i sacchi del
4: per fare la corsa.
5: No, quelli
4: perché scusa, uno al compleanno non può
3: quelli di Utah le patate, quelli.
4: Cosa vuol dire?
5: In realtà, per la cronaca, oltre al cingolato va molto di moda il rapimento militare.
2: È vero, è vero.
1: Che cosa?
2: Come scherzo.
3: Posto
2: come
3: di blocco.
2: Come scherzo.
5: No, il rapimento militare si chiama proprio così. Cioè un addio al celibato.
2: Esatto.
5: Che prevede che lo sposo, senza che nessuno sappia nulla, venga portato via da un manipolo dei militari in divisa.
2: Esatto, sì.
1: Non la sposa.
2: Anche la sposa, anche la sposa.
5: Volendo, se tu preferisci la sposa, arrivano delle amazzoni.
4: Terrestre, portami via.
1: E cosa ti fanno poi?
3: Betty, ma che domanda.
4: Un sacco di feste, ti fanno, eh?
6: Avanti, avanti, ci posto!
7: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Buongiorno, un amico di mio padre al matrimonio, una volta usciti dalla chiesa, è arrivata una macchina con sopra uno vestito da Joker, l'ha rapito, e dopo è arrivata una macchina con Batman chiedendo dove fossero andati. Ovviamente l'hanno rapito, portato a ubriacarlo. Oscar da Bologna, colaccione!
9: Io al mio matrimonio sono entrato incappucciato, incatenato, accompagnato da due poliziotti.
10: Ciao capitano, quando noi facevamo i lanci abbiamo noleggiato tramite l'aeronautica un Hercules, un C-130. La pecca era che costava, a quel tempo, costava 100 euro al minuto.
11: Capitano, ma la vera domanda, secondo me, non è perché questi noleggiano un carro armato, è com'è possibile che dei privati possano acquistare dei mezzi del genere per poi noleggiarli? Cioè, non dovrebbero essere acquistati solo da forze militari, altrimenti tutti ci compriamo un carro armato e poi andiamo a bombardare. Io boh.
12: Cercate YouTube, carro armato, festa della Dea. Vedete che si può noleggiare tranquillamente e funzionante. Buongiorno a tutti, ciurma.
13: Doveva essere una goliardata, ma evidentemente a più di qualcuno non è andata giù. Stiamo parlando del carro armato della festa della Dea, finito addirittura nel mirino della Procura federale.
14: The A-Team. No, ma io se mi dite carro armato penso solo esclusivamente all'A-Team. Chiara da Vercelli.
15: Scusate, ma la nostra portaerei non è stata affittata, mi ricordo da che stato, per fare la presentazione di quale arma. Paghi e lo Stato italiano ti dà tutto. Ciao!
16: Capitano, al di là del fatto che il carro armato ovviamente deve essere disarmato, perché sennò è un pericolo, è un'arma, ma come tutti i mezzi cingolati molto pesanti, te lo dico perché lavoro in cava con degli escavatori molto grossi, non possono circolare su strada perché fai dei danni incredibili con i cingoli e il peso.
17: Boris, sono molto interessato all'idea del paramilitare che ti incappucci e ti porta via, ma nel caso posso chiedere di far portare via mia suocera?
18: 105 Ciao, buongiorno. Io ascolto 105 tutto esaurito.
19: Radio 105 è così.
18: Con lui, il capitano Marco Galli.

0: salutare.
1: Amici, siamo arrivati in fondo, in chiusura, alla fine, ai saluti finali.
2: L'hai detto bene.
3: Buongiorno.
1: Beh, intanto torniamo presto, è già lunedì, è un attimo, diglielo Pizza.
2: È qua, è già lunedì.
1: Ah, tra l'altro è da tanto che non te lo chiediamo, ma quanti giorni mancano ad agosto?
2: Allora ragazzi, togliendo il sabato e la domenica, è il 2 giugno, è il primo giugno perché ci sarà il ponte.
4: Un paio di mesi.
1: E le tue ferie altre 4 settimane, sì?
2: Sì, mancano ovvio. 37 giorni al primo d'agosto.
1: 37.
2: Togliendo.
1: Al netto?
3: Al netto,
2: sì, sì.
1: Oh mamma.
2: Sì.
1: Buon Ferragosto, amici.
2: Auguri.
3: Senza tara, oltretutto.
1: Arrivano gli amici di Tutto Bene a 105. Noi ci risentiamo lunedì ore 7. Sarà ancora
2: tutto
3: esaurito.
1: Ciao. Grazie, Ciurma. Grazie a tutti voi.
2: Ciao.
1: 37 giorni.
2: Ragazzi. Comprati i regali di Natale, eh?
5: Sì. Oh, è arrivata una vaschetta di fichi d'India.
3: Sì.
5: Fabio, me ne sbucci
3: qualcuno? Non penso proprio.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A10 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Albisola e Celle Ligure in direzione Genova. Prestare attenzione sulla A24 per presenza di animali sulla carreggiata allo svincolo di Assergi in entrambi i sensi di marcia. Infine, sulla statale 7 Ter Salentina è chiuso per un incidente il tratto tra Novoli e stazione di Surbo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
6: Ehi Yannick, in bianco il pomodoro.
5: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
8: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
9: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
10: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
9: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
16: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
17: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: alla ricerca della qualità.
20: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
19: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
20: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
23: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
24: con il sottoscritto Enrico Papi
25: e Lodovica Comello.
24: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
23: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
24: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
23: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
24: solo su Radio 105.
26: Vi aspettiamo!
27: Gli Squizzati di 105!
28: 105
29: 105
28: 105 Che storia!
23: Radio 105 compie 50 anni.
24: Che storia!

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Dai che siamo pronti, ragazzi, ci siete?
2: Ci siamo?
3: Sì, sì, ci siamo, siamo tutti qui. Quest'oggi che ore sono?
1: Dovevo fare una carezza al microfono che non si accendeva.
2: Mi hai dato anche un bacino al microfono. Dagli un bacino al microfono.
1: Mamma
2: sono
1: mia,
2: le 9 in punto.
1: TGCOM, vai che arriviamo.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Di ritorno da Pechino, Trump avverte Taiwan: non voglio che nessuno dichiari l'indipendenza. Ira di Taipei, siamo già una nazione democratica e indipendente. Xi Jinping, dal canto suo, commenta i colloqui con gli Stati Uniti, raggiunte importanti intese su legami economici e commerciali. Attesa a breve la ripresa delle ricerche dei 4 corpi mancanti dopo la morte di 5 subitaliani alle Maldive. Ieri il maltempo aveva interrotto le operazioni. I media locali aperta un'indagine separata per accertare perché i dispersi si siano immersi a una profondità superiore a quella consentita. Standard & Poor's conferma il rating dell'Italia BBB+, con un outlook positivo, giudizio in linea con quello del 30 gennaio scorso. Secondo l'agenzia resta concreta la prospettiva di una graduale riduzione del debito pubblico dal 2028, ma Banca Italia certifica ad oggi è salito a 3.159 miliardi. Andrea Sempio parla a quarto grado per la prima volta dalla chiusura delle indagini su Garlasco. Non ho ammazzato io Chiara Poggi. Il 38enne è certo che la famiglia della vittima non dubiti della sua innocenza, poi minimizza sugli audio: ero sotto indagine, è ovvio che pensassi al caso e ci ragionassi su. Obbligatoria da oggi la targa adesiva per i monopattini elettrici. Il contrassegno va richiesto tramite SPID o carta d'identità elettronica. Per chi non lo applicherà, multe fino a 400 euro. C'è ancora tempo invece per stipulare l'assicurazione obbligatoria dal 16 luglio. Calcio domani alle 12 in Serie A, le 5 sfide Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio-Juventus-Fiorentina. Tennis, interrotta ieri sera per pioggia la semifinale di Roma tra Sinner e Medvedev. Il punteggio parziale è 6-2, 5-7, 4-2. Si riprende oggi, non prima delle 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Make up.

0: buongiorno e buon sabato!
1: Buon sabato?
0: Buon sabato!
1: Ah, ma il microfono che aveva bisogno forse del tuo aspetta, per aprirsi aspetta. Bene.
0: Forse devo dare un bacino anche
1: vai,
0: io al microfono.
1: Vai, vai, vai anche tu.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a Linda Pani, buongiorno Edoardo Mecca.
2: Allora saluto anch'io Linda Pani, chiaramente Dario Micolaus in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Ma soprattutto dobbiamo salutare il nostro Davidino.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, principessa. Buongiorno.
2: Allora, io voglio subito mandare un grande saluto, un grande abbraccio a Melissa da Trofarello. La, 12 anni,
1: sì.
2: La stanno portando in ospedale perché ieri sera una festa in piazza ha preso una scintilla del palco negli occhietti e sta andando di nuovo
1: Cavolo.
2: Al controllo in ospedale. Ci ascolta ed è triste, Melissa. Ma ti abbracciamo.
0: Un abbraccio forte,
1: e invece mando
0: piccolina.
1: Io un grande abbraccio alla nostra Vale. Riprenditi presto, Vale, un abbraccione.
0: Sono confusata. E quindi chi c'è in relazione?
2: Asaia che salutiamo.
1: E lei è al centralino. Abbiamo fatto insomma un po' un buongiorno, un appello come si faceva a scuola, eh?
0: Sì.
1: Presenti.
2: Però vogliamo
0: presenti,
2: dare
0: tra virgolette presenti. Dobbiamo un attimo svegliarci, ripigliarci. Sono le 9 da 5 minuti.
1: Chi c'è?
4: Sono tornati tutti e tre in studio.
1: Sì,
4: sì.
1: Tutti
4: e tre i cipollini,
1: eh sì.
4: Ma che bella giornata allora. Che bello, vi ascolto fino alle 12.
2: Grazie.
1: Gasatissimo. Che bella giornata per il discorso radio, il discorso musica, il fatto che abbiamo anche un po' di musica nuova, giustamente uscita da ieri, di venerdì. Però insomma, tempo meteo in gran parte d'Italia.
0: Il freddo, ragazzi, io stamattina sapete che vengo a piedi. C'avevo le dita che mi si staccavano dalle mani.
5: Vabbè, adesso non esagero.
1: Si stacca, cosa sei in Norvegia?
0: No, veramente mi si sono. Cioè, veramente avevo le mani congelate.
1: Porca miseria, allora meno male che è ancora, eh? Tipo il pastrelli.
2: Come dicono a Napoli, fa lo freddo un gol. Allora, apriamo ufficialmente il programma con il buongiornissimo caffè.
0: E
2: quella
0: andiamo.
2: Frase che ovviamente i boomer si mandano per darsi il buongiorno. Finché si avranno passioni, non si cesserà di scoprire il mondo.
0: Bella, bella.
2: Chi l'ha scritta?
3: Anonimo.
2: Vi do un aiuto.
1: Cosa indurisci il petto?
2: Vi do un aiuto. A colazione, ma anche come spuntino, può essere buono.
1: Questo è solo un gioco di parole.
0: Sì. Io avrei detto Gabriele D'Annunzio,
2: sì,
0: però...
2: quindi...
1: Cosa? Con lo spuntino a colazione.
0: Ma non c'entra niente
2: ci
0: con
2: siete,
0: lo spuntino.
2: Ci siete andati lontanissimi.
0: Paolo Merenda.
2: No, Cesare Pavese. Ovviamente.
0: Ah,
2: i pavesini.
0: Okay.
2: Allora, finché si avranno passioni, non si cesserà di scoprire il mondo.
0: Buongiornissimo.
1: Oh, vedi, a proposito di musica nuova, sa già di estate, di tormentone estivo, anche se proprio il testo non parla esattamente del classico tormentone
2: però,
1: estivo.
2: Però, sorry, scusa, lo sento adesso.
1: Bravo.

0: i TikTok della gente che fa tipo il meme con sorry scusa sì. Lo sento, già me lo vedo.
1: Lo dicevo in un video poco fa in Fuori Onda, sabato 16 maggio abbiamo già forse la canzone dell'estate. Chissà.
2: Intanto salutiamo ovviamente tutti quelli che ci seguono, sempre sono fedelissimi all'ascolto.
3: Ma che serietà, perché l'hai detto tutto così? Scusa. Salutiamo quelli meritano, che ci seguono da casa.
2: Perché meritano questa serietà i vari Ross da Voghera, Jessica Daglie. Marco Verusca e Nicolas.
1: Dai, facciamo l'appello.
2: Cappe da Padova non merita nulla, possiamo dire.
0: Paolo da Lodi è già presente, Vittorio d'Alessandria, stiamo facendo l'appellone.
1: Allora,
0: guarda,
1: se tu Cappe da Padova lo esalti così, lui poi sale di livello, sì, con i messaggi.
0: Sì. Che già partiamo da una da base.
1: Esatto.
0: C'è anche Danilo l'idraulico.
2: Esatto, Vittorio d'Alessandria l'hai citato, io conoscevo Alessandro d'Alessandria. Allora,
1: ma voi ne sentite bisogno di una giornata contestualizzata dall'Alma Mecca?
2: Sì, sì, l'almanacco di oggi, sabato 16 maggio.
0: Ma perché si chiama Almanecca e non Alma Mecca? Io lo chiamo
2: perché
0: Alma Mecca.
2: Perché almanacco, almanecca. Allora,
0: io direi Alma Mecca.
2: Vabbè, ditelo un po' come volete.
1: Anch'io,
2: allora,
1: per una volta ci siamo trovati.
0: Siamo d'accordo.
2: È importante però sapere che il 16 maggio è il 136esimo giorno del calendario gregoriano. Okay. Quindi saranno contenti tutti coloro che si chiamano Gregorio. Chi è nato oggi è creativo e determinato, con una forte capacità di adattarsi ai cambiamenti.
0: Come quelli che sono nati 7-8 giorni fa.
2: Esatto, uguale perché comunque non è che da una settimana all'altra esatto, può cambiare. I santi del giorno, sì. San Simone Stock, che era comunque il santo che te lo davano in pacchi, no?
0: Certo.
2: San Simone Stock, religioso carmelitano, San Ubaldo da Gubbio, che aveva sempre qualcosa che non andava. Benissimo, San Pellegrino di Auxerre, San Possidio. San Pellegrino di Auxerre, gli piaceva molto l'acqua. San Possidio di Calama e Santa Margherita da Cortona.
0: Ah!
2: Esatto.
1: Beh, poi, sì, praticamente quando c'è l'Alma Mecca lì inizia a fare.
0: No, ma perché io prendo appunti per capire quali sono i santi del giorno da tirare giù in caso di mignolino.
1: Bravo.
0: Sbattuto sul
1: allora
0: mignolino.
1: Appunti cosa? Che ci hai condiviso i dati di ascolto del 2023 sul gruppo.
0: Allora,
1: dai.
0: Sì, allora,
2: Santa Margherita da Cortona, da piccola era Santa Margherita da Cortina.
1: Ne parliamo nel prossimo intervento di Linda sul gruppo WhatsApp.
0: Ragazzi, io sono bionda, quindi per piacere.
2: Il proverbio di oggi: maggio ventoso, anno fruttuoso.
0: Ho capito.
2: Beh, quindi vuol dire che è un anno
1: fruttuoso.
2: È vero.
0: Un anno fruttuoso, questo freddo.
2: Allora, accadde oggi, il 16 maggio del 29, ci fu la prima cerimonia degli Oscar a Hollywood.
0: Ah,
2: incredibile. E nel 91 la regina Elisabetta II è il primo sovrano britannico a parlare al congresso USA. Compleanni, tanti auguri a Laura Pausini.
0: Auguri a Laura Pausini.
2: E tanti auguri anche a...
1: Tizianone.
2: Tiziano Ferro.
1: Che torna presto, auguri, tra l'altro, in quel di Milano con un concerto.
2: Certo. Tanti auguri anche a Janet Jackson. Esatto, sorella del compianto Michael.
1: Ma l'avete visto il duetto tra Tiziano Ferro e Lazza?
2: Sì, è anche una novità anche questa. Esatto.
1: Vabbè, era così per parlare.
2: Andiamo con i segni sfortunati e i segni fortunati di questa giornata.
0: Vai.
2: Allora, segno sfortunato. Linda.
1: Adesso si capiscono tante cose.
2: Linda, il leone.
0: Magari.
1: Torna a letto.
0: È tutto truccato.
2: Avete bisogno di conferme, ma oggi sarà meglio lasciar parlare i fatti.
1: Ma sì, guarda.
2: Hai tanto bisogno di conferme.
0: Sapete cosa vi dico? Adesso prendo, esco dalla porta e vi fate il programma da soli. Top.
2: C'è solo il leone oggi sfortunato.
0: Perché te pareva.
2: Esatto, perché invece tra i segni fortunati, Capricorno, impegno e pazienza saranno premiati, soprattutto in ambito lavorativo.
0: Sì, ma il Capricorno non ha pazienza.
2: No, beh, bello in ambito lavorativo. Oggi è sabato, di solito non si lavora. Però va bene,
0: categoria,
2: bravi
0: lavoratori all'ascolto,
1: generale,
0: fatevi sentire, lavoratori all'ascolto.
2: E poi l'acquario. Vedi, Davidino?
0: Mamma e mio papà, allora, esatto, sono i fortunati di oggi. Capricorno e acquario.
2: Creatività e originalità vi rendono protagonisti della giornata. Bravi gli acquario!
1: E allora tutto bene a 105, 9 e 14 siamo insieme. Fino a mezzogiorno. Sabrina.

0: Buongiorno a tutti, sono Caterina da Firenze.
1: Caterina,
0: ascolto
1: Caterina.
0: Sempre.
1: Sì.
0: Soprattutto volevo salutare quel bono di Dario Micolani. Micolani,
1: addirittura.
0: Voglio fare dei figli con te. Uno, due figli, intanto uno più, uno meno, ormai tanti.
1: Certo, sì.
2: Combattiamo
1: la bassa natalità.
3: Grazie. Caterina, ovviamente Caterina sarà Caterina, chiaramente.
1: Ketty, chiamiamola Ketty.
2: Clatti immediatamente l'ormone, sono le 9 e la 17 minuti.
3: Esatto, innamorata di Dario Micolani.
1: Sarà la camicia di oggi che dà un po', no? Quelle vibes estive.
3: Probabilmente.
0: No, mi chiamo proprio così, Caterina, senza la C, perché all'anagrafe, quando sono nata, mi hanno aspirato la C, quindi sono nata senza la C.
3: Può capitare, all'anagrafe a Firenze può capitare.
1: I luoghi comuni anche
3: in Toscana. Cioè, si chiama proprio Caterina senza la C.
2: Cosa dobbiamo fare?
3: Con la C aspirata. Vabbè.
1: Sento che sarà un nuovo personaggio.
3: Però la salutiamo.
4: Non solo questo.
3: La salutiamo.
2: Dobbiamo preoccuparci. Vabbè, ma ci sono, guarda, Marco ed Elisa da Fiume Veneto, Alex da Siracusa, Pierluca dal Benga, il parrucchiere Cristian, c'è un sacco di gente all'ascolto.
1: Sì, ma c'è anche qualcuno che ci scrive cose non tanto belle, un po' giù di morale.
2: Ragazzi, noi abbiamo una missione, ok? Siccome in questa giornata tutt'altro che estiva noi dobbiamo portare il sole nella vita della gente, perché questo programma si chiama Tutto Bene a 105.
1: Cosa facciamo?
2: Se non avete l'estate nel cuore, al 342 4115 105 diteci se è una brutta giornata e il perché, così noi vi chiamiamo e vi tiriamo su di molare.
3: Sì, di molare, più che sicuramente di molare.
1: Ha detto molare mentre si sta massaggiando il capezzolo.
2: Il cuore, mi stavo massaggiando il cuore.
1: Torniamo tra poco, eh.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
2: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
3: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

0: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
1: Uno sono io!
2: Uno sono anch'io!
0: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
14: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
13: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
15: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
16: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
19: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: si intitola Runway, il disco 105 selection di questa settimana, firmato da Lady Gaga in Doci alle 9.26 sulla radio Proud to be Different. Buon weekend da Edoardo Mecca, Linda Pani, Dario Micolani, regia Davidino, tutti voi che al nostro appello state rispondendo in tanti al 342 41 15 105.
1: Esattamente.
0: C'è chi è giù di morale, ma anche chi è up invece.
1: Esatto, esatto.
2: Però Linda, abbiamo appena ascoltato il disco 105 selection.
1: Il disco selezionato di Giallo.
0: No. Per una volta ho detto ce ne eravamo liberati.
1: No, no, il disco selezionato questa settimana è evidenziato di Giallo color Radio 105.
2: Color bombetta.
1: Ecco, adesso abbiamo mantenuto la tradizione.
0: Adesso hai preso il caffè, possiamo iniziare?
1: Possiamo iniziare, sì, dai. Prego. Dai, possiamo iniziare. Allora, stamattina sono uscita di casa, mi sono accorta, faceva molto freddo, e ho detto vediamo il personometro come va.
0: Vai.
1: Sapete che il personometro è lo strumento che io ogni mattina utilizzo mentre cammino per Milano per venire in radio, per vedere quanta gente c'è per le strade.
2: Sì.
1: Allora, immancabilmente, anche con 5 gradi sotto zero, gente che correva.
2: Pieno.
1: Pieno, non so chi ve lo fa fare.
2: Ma chi glielo fa fare?
1: A casa.
0: Come mai loro non si staccavano le dita dal freddo?
1: Perché loro sono persone comunque sportive, sono persone attive, non passive come me che sto prendendo la vita un po' alla giornata.
2: Hanno una circolazione che funziona, una circolazione sanguigna.
1: Io ho la pressione bassa, molto bassa.
2: Sì.
1: Quindi in macchina poca gente. Quindi ho detto, aia, ma vuoi vedere che all'ascolto ci sarà poca gente stamattina? Invece qualcuno al 342 41 15 105 si è fatto avanti, quindi per fortuna qualcuno che ci ascolta c'è, oltre alla mia mamma.
2: Ma io mi chiedo come mai non l'abbiano ancora brevettato e messo sul mercato il personometro.
0: Il personometro,
1: sì? Il personometro, ragazzi, perché è solamente per pochi privilegiati, sinceramente.
0: Com'è andata la tua settimana, Linda?
2: Male, a quanto pare.
1: Allora, vi dico solo che ieri mi sono addormentata prestissimo. Mai successo così presto.
0: Quindi hai anche riposato. Come
1: alle
0: mai?
1: 23.45 mi sono addormentata.
2: Mamma mia, tardissimo.
0: Ma è tardi.
2: Tardissimo, 23.45.
1: Presto 23.45.
0: 23.45, guarda me che c'ho già 5 ore di sonno.
2: Ma stai scherzando.
1: E quindi niente, diciamo che questa settimana ho letto i dati di ascolto dell'anno scorso, mi dimentico le cose.
0: Complimenti.
1: E niente, quindi diciamo che sto vivendo un po' la primavera e la stupidera.
2: Però a proposito di dati di ascolto, possiamo dirlo, complimenti a Radio 105 che domina
0: nel quarto d'ora meglio.
1: Esatto,
3: giusto,
1: quindi
3: giusto.
1: Siamo una squadra fortissima.
2: Grazie, grazie a tutti.
1: Ecco.
0: Vabbè, dobbiamo mica prenderci cura di qualcuno che è un po' giù di morale. Stamattina sei arrivata tutta così con questa idea.
1: Sì, perché sai, allora, l'estate sembra tanto lontana in queste giornate, no? Poi io ho visto le previsioni, la prossima settimana 30 gradi all'improvviso.
2: Sì.
1: Quindi magari sai, l'umore è un po' a terra in generale. Ho visto anche un paio di messaggi di persone che magari non hanno proprio l'umore tanto up, quindi ho detto dai, cerchiamo di tirar su di morale, anche perché sapete bene, in realtà ce lo conferma anche uno studio che ci ha dato la nostra Asaya in redazione, le persone più stressate appaiono più simpatiche.
0: Ah, sì. Le persone più stressate appaiono più simpatiche.
1: E secondo me è vero. Cioè la gente che si lamenta,
0: perché
1: okay,
0: ridi del disagio, dici.
1: Sì, praticamente ride del disagio. E anche molto spesso racconta le sventure in maniera molto comica. Non so se mi spiego, non so se dall'altra parte della radio in questo momento qualcuno...
0: Più stressate o con più sfiga? Cioè perché, o forse poi è la stessa cosa.
1: Che a volte coincidono.
2: Quelle con più sfiga fanno ridere perché sono un po' fantoziane, no?
1: Capito, cioè quella goffaggine lì.
0: Quando Eto racconta delle storie che gli succedono,
1: fa ridere. Quindi niente, magari qualcuno si riconosce in questa cosa.
0: È vera questa cosa?
1: Vera.
0: Vi ritrovate?
1: Vi ritrovate? Se sì, perché? Nel senso che se ci volete anche raccontare magari questa settimana una sventura che effettivamente è stata comica e magari ci dovete ridere su, ovviamente fatevi avanti, che questo programma si chiama Tutto Bene per un motivo.
0: Qualcuno dice ma non inventate il meccometro, ovvero il contacagate di Edo, di Mecca?
2: Ma andrebbe in tilt dopo poco.
1: Beh, però una cosa che non abbiamo mai fatto, Dario, è contare le minchiate che dice in una puntata. Dobbiamo farlo una volta.
0: Partiamo? Fatelo voi due domani.

0: Buongiorno a tutti, io sono Alex da Siracusa, non perdo una puntata perché fan sfegatato della bellissima Linda.
1: Ma che carino.
2: Devi venire qua in studio, amico mio.
3: Alex da Siracusa,
4: se solo avessi aperto 5 secondi prima il microfono, sentivi una roba che...
3: No, si sarebbe rimangiato tutto.
4: Che cinghiali sì, esatto. Possono solo accompagnare.
1: Ragazzi, veramente il mio faccino angelico nasconde le grandi verità di quello che in realtà sono.
4: A proposito, soffermiamoci un attimo su di te. Qualcuno dice, non ti nascondere dietro il biondo tinto. Come rispondi
3: tinta?
4: Qua?
3: Tinta.
4: Come rispondi qua?
1: Allora, io non sono tinta, sono veramente bionda. Solo che con il passare degli anni i capelli un pochino si scuriscono e quindi faccio i colpi di sole sulla ricrescita che ho d'inverno, ma d'estate diventano biondi biondi.
4: Quindi è mora, dai, insomma, abbiamo capito.
1: No, non sono nera, proprio castano scuro.
3: Però
1: scuro.
3: I colpi di sole, per esempio in questa settimana di pioggia, è difficile.
1: È difficile, farli. Infatti sono un po' più scuri oggi i capelli, hai visto?
3: Sì.
1: Va bene.
2: Sei bella, sai.
1: Grazie, sì. Possiamo andare avanti che sono in imbarazzo, per piacere.
4: Ci siamo esagerate no, io WhatsApp. Vai.
1: Ci siamo lasciati con una questione. Le persone più stressate appaiono più simpatiche, più divertenti. Natasha da Verona dice: è vero, io sdrammatizzo, ironizzo sulle cose che mi succedono.
4: Ecco, se sdrammatizzi e ironizzi, sì. Ci sono quelle persone invece stressate davvero, poverine, magari hanno anche un po' di sfortuna che le accompagna nella vita, che invece si piangono addosso, e quelle ovviamente no.
1: Però secondo me è difficile, cioè persone che si lamentano ma che si piangono addosso, secondo me ce ne sono, tante.
4: Ce ne sono anche che si piangono addosso.
3: Sì, è vero.
4: È sempre che sfiga, succede solo a loro, cosa dobbiamo fare? Un po' di vittimismo, tra virgolette. Cercano consolazione, però quelle lì diventano pesanti, secondo me. Invece quelle che riescono a sdrammatizzare, ovviamente diventano più simpatiche.
1: Sì, ma anche come ti raccontano la sventura, no? Come ti raccontano la sfiga, molto spesso è divertente. Guarda Edoardo Mecca quando racconta le sue sfighe, che magari non sono proprio il massimo della simpatia, però lo fa e risulta simpaticissimo.
4: Vediamo se abbiamo degli ascoltatori che ci segnalano sfighe o cose che sono successe ultimamente al 342 41 15 105. Selezioniamo quelli che potrebbero essere i più simpatici e magari li telefoniamo.
1: Va bene,
3: quanto non vedi loro.
1: Di telefonare. Scende la notte.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
12: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
13: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
14: Qual è il piano?
15: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
17: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
18: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
19: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
20: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
18: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
21: Lo lascerai, prima o poi.
18: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
22: C'è 105 Mi Casa.
11: 105 Mi Casa Live.
23: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
24: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
11: 105 Mi Casa Live.
23: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
22: C'è 105 Mi Casa.
11: Scopri come partecipare su 105.net.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: Lunatic, The Bausa su Radio 105 alle 9:44 di sabato sulla radio Proud to be Different, prendendoci cura anche un po' del nostro pubblico in questa prima oretta.
1: Lo dico. Dillo. Questa è la canzone insieme a Fever Dream di Alex Warren che mi piace di più in assoluto.
2: Ok, tanto poi alla prossima ora, prossimo disco che passa, dirai la stessa cosa di altre due canzoni, perché tanto fai sempre così, Edomecca.
0: Oggi sei un po' stancherella, Linda, ti vedo un po' così, un po' compassata. Può
2: sì,
0: essere?
2: No, sono un po' stanca, però adesso mi ripiglierò, mi riposerò un pochino. Forse,
1: come dicono anche ai pomodori, ti vedo un po' compassato.
0: Non riesco ancora a dire, alle 9:44 avete fatto bene a venire.
2: No, io invece sai cosa ti dico, che ti vedo un po' più concentrato.
1: È vero. È
0: comunque
1: vero,
0: qualcuno pomodori.
1: È vero.
0: Questa è bella.
1: È perché oggi devo andare a ballare la salsa.
2: Ah, ok.
0: Linda, c'è solo un modo per scoprire se sei davvero bionda.
2: Dai, non si fa.
1: No,
2: dai.
1: Chi l'ha scritto?
0: Sai che non l'ho capito, però.
1: Come no?
2: Come no, Dario?
0: Sto cioè, dormendo.
1: Tu non l'hai capita. Tolga questo velo da buon samaritano.
2: Esatto, sto buon samaritano, me che ha sempre l'ormone a mille, me
1: esatto.
2: Che come si muove fa figli. Me.
1: Ma non si può spiegare alle...
0: Non me lo so, spiegare.
2: Dai, non faccia il finto tonto. No. Non faccia il finto tonto.
0: Mi lascio solo un po' perplesso il fatto che non sia firmato.
1: Chissà come mai.
2: Niente. Davidino, tu l'avevi capito.
0: Ciao, provate a lavorare col pubblico e vedrete che chi fa vittimismo non è poi così simpatico. Anzi, vi porterà ad odiare il genere umano. Agostina da Milano.
2: Ciao. Attenzione. Genere.
1: Agostina da Milano che mi sembra a sua volta molto stressata.
2: Sì, ma infatti ragazzi, le persone stressate sono anche le più divertenti. Stiamo cercando di capire se sia vera o meno questa cosa.
0: Qualcuno che dice Linda, bionda, mora, rossa, sei sempre buona. Gabriele ti dice così.
1: Amici, è un casino, mi sono innamorato della compagna di un mio amico, cosa faccio?
2: Cambia città, scappa amico.
0: Dai, telefoniamolo.
2: Ecco, non vedevi l'ora?
0: Sì.
2: Lui sì che è stressato, ha voglia che è stressato.
0: Oh, ci stiamo prendendo cura dei nostri ascoltatori, stiamo leggendo che cosa ci stanno confessando, condividendo. Questo merita attenzione.
2: Vabbè, ma vorrà rimanere anonimo.
0: Lo diciamo alla nostra Ele, vai, chiamalo e vediamo se ce lo vuole raccontare.
2: Ci proviamo.
0: Tra
2: vediamo.
0: Una canzone estiva e l'altra. Quando

0: che buffati! Siete già belli attivi stamattina in radio.
1: Insomma,
0: sono Michelangelo da Firenze.
2: Michelangelo,
3: tutti da lì stamattina.
0: Mi potete dalle notizie sul traffico?
2: Certo.
0: Che voglio andare a fare una bella scampagnata per le campagne toscane.
2: Bello,
0: che voglio
2: bellissimo.
0: Bere.
2: Secondo me ha già bevuto.
0: Però. Una bella mangiata. Bere
2: ancora.
0: Voglio vedere quanto ci metto ad arrivare.
3: Stia a casa.
2: No, esatto, stia a casa, soprattutto non prenda la macchina. Per tutti quelli che invece sono in viaggio,
3: sobri.
2: Sì.
3: News.
1: Ci sono le news.
3: Vai.
4: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade: due incidenti sulla A24 causano code in direzione Roma. Il primo tra Torni in Parte e Valle del Salto, il secondo tra l'allaccio con la A25 e Tagliacozzo. Rallentamenti sulla A16 per un veicolo in avaria tra Cerignola e Candela verso Napoli. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Carattere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
11: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
10: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
12: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
14: Ah, dai ragazzi.
15: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più.
14: Beh, con Mini dura una settimana.
16: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
17: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
18: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
19: Alcuni sono fatti per stare insieme.
18: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
20: Questo killer non sbaglia mai.
18: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
21: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
22: Yoga, massaggi, sauna.
1: Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
22: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
23: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
24: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
23: Verificare condizioni in negozio.
25: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
26: 105.
27: Che storia!
28: Radio 105 compie 50 anni.
29: Che storia!

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Ciao a tutti, sono Guido da Guidonia, volevo solamente dire che va scorto sempre e poi che su Radio 105 sono le 10.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Andiamo nel sabato mattina, il 16 maggio 2026, lo facciamo il sabato e la domenica tra le 9 e mezzogiorno su Radio 105 con me, Dario Micolani, con Linda Pani in questo momento. E sapete che abbiamo anche una buona abitudine nella seconda ora, quello di farvi giocare tra un po', ma quello di raccontarvi un po' che cosa succede in giro per l'Italia per quel che riguarda eventi, sagre, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Esattamente. E ovviamente siete anche invitati, se volete, al 342 41 15 105 a segnalarci degli eventi che ci sono magari dalle vostre parti, come sagre, fiere, feste comunali, celebrazioni di qualche tipo di cibo tipico,
2: cose caratteristiche
1: del territorio, così magari qualcuno che ha l'ascolto, che questo weekend ancora non si è organizzato, magari va a vivere un pochino le fiere, le sagre in giro per l'Italia.
0: E possiamo dire che dalla metà di maggio a settembre l'Italia si scatena in lungo e in largo.
1: Scatenatissimi!
0: A proposito di scatenatissimo, ne abbiamo uno che prettamente gioca sul Friuli Venezia Giulia.
1: Esatto, però è un grande intenditore, un organizzatore di eventi molto stimato, e al telefono con noi Martino da Udi.
0: Buongiorno! Come sta?
3: Come state?
1: Tutto bene. Lei come sta? Mandi?
0: Le diamo del lei oggi.
3: Ben, anche se è un po' brutto questa settimana.
1: Infatti c'era un po' di interferenza.
3: Però devo dire, non inficia
1: sì.
3: Nell'organizzazione degli eventi.
0: Meno male.
1: Ok, meno male. Quali eventi ci porta oggi?
3: Allora, vi porto a Gubbio, dove si terrà la tradizionale festa dei ceri. Come ogni anno la cittadina umbra viene travolta dall'entusiasmo degli eugubini in una delle rievocazioni storiche più famose d'Europa. Protagonisti della festa saranno tre grandi pesanti macchine di legno. Le macchine di legno, quelle che guidava Pinocchio.
0: Ma per favore.
3: A Gubbio.
1: Boh, io ho un gubbio comunque al riguardo.
0: Allora, intanto io vado a leggere dei messaggi di ascoltatori che, mentre lei è al telefono con noi, ci segnalano cose. Magari poi sono dei doppioni se lei ce li ha già selezionate, però li leggiamo. Fino a domenica, festa dei bisi a Pozzolo di Villaga.
1: Buoni, la festa dei piselli sarebbe, che bello.
3: Poi... Esatto, c'è anche a Roncofreddo. A Roncofreddo c'è la sagra del pisello.
1: Che bello.
3: Fino a domani, 55esima edizione. Linda, si calmi con tutte queste feste dei bisi.
1: No, io amo i piselli, cioè io amo i piselli, sono buonissimi.
3: No, meglio non continuare.
1: No, ma che cosa
0: non
1: capito?
0: Sia malizioso.
1: Non sia malizioso, io sono seria, a me piace un sacco.
0: A Lago Santo, provincia di Ferrara, c'è la sagra della fragola. Ciao Simone, ci segnala questo.
1: Buono, invece il Reptile Expo a Padova ci segnala Daniela.
0: Vai Martino, vai ancora tu, vai.
3: Se siete allergici non andate alla sagra della fragola.
1: No,
3: io... A Sala Bolognese c'è la sagra preferita da Dario Micolani.
0: Qual è?
3: La sagra del tortellone e della carne alla griglia.
0: Beh sì, ma anche da Davidino, amante.
3: 26esima edizione della sagra del tortellone e della carne alla griglia. Potete veramente degustare tutto.
1: Buono, ci piace. Poi?
3: E poi a Civitella in Val di Chiana, in provincia di Arezzo, domani ci sarà il mercato del cacio. Nel centro della cittadina potete acquistare formaggi, pecorini, caprini, ricotta, ravaggiolo. Protagonista c'è il cavallo, il cacio cavallo. Allora,
0: per favore.
3: Andiamo a vedere cosa organizziamo in Friuli.
1: Andiamo in Friuli, Martino.
3: Degli importanti eventi a Sauris, la sagra del Nosta Buttadie, che è una gara a chi recupera l'oggetto più inutile dal garage del nonno da riutilizzare, perché in Friuli non si butta mai via niente.
1: È vero.
0: Approccio conservativo, bello, ci piace.
3: Bellissimo.
0: Aspetti che abbiamo anche un messaggio vocale. Sentiamo cosa ci segnalano.
2: Ciao, oggi saremo col banchetto di Fondazione Squadra Quattro Zampe a Novelasco, alla scuola Calvino.
0: Vedi?
2: E dalle 9 alle 16, mi raccomando, se siete in giro per Milano, passate a trovarci. E soprattutto non abbandonate nessun tipo di animale.
0: Giusto,
2: ciao, la
0: giusto.
1: Brava, bravissima.
0: Per il sociale
1: bravissima.
0: Siamo anche in questo intervento. Prego Martino.
1: Grazie per la segnalazione.
3: Bellissimo messaggio, bellissimo messaggio. A Udine ci sarà il premio annuale dell'umiltà friulana. Di solito però nessuno si presenta mai a ritirarlo perché ma va là, non sono mica così bravo.
1: Sono umili, capito? E quindi non si presentano.
3: L'umiltà friulana che grande. È riconosciuta in tutto il mondo.
0: Bello. Poi ne ha altri?
3: No, questi sono gli eventi del Friuli.
1: Va bene, grazie, perché gli eventi del Friuli sono quelli che mi appassionano di più ogni volta. Quindi grazie.
3: Non so, abbiamo veramente un'invasione da quando sono organizzatore, abbiamo un'invasione dei turisti che vengono in Friuli da
0: ammetto
3: tutto il
0: che
3: mondo.
0: Questo dell'umiltà mi ha fatto molto ridere.
1: Sì, era molto carino.
0: Ma e
1: diciamo,
0: riflettere
1: sempre, diciamo sempre
3: sì, ma
1: quelli
3: non è merito mio, non è merito
1: ecco,
3: mio, rimango umile.
1: Vedi che anche lui rispecchia questa certo. Incarna questa, questo valore qua. Va bene, poi c'è qualcuno tipo Elisa e Marco da Fiume Veneto che segnalano altre sagre, la sagra del Baccalà a Pescincanne, la sagra San Giovanni di Casarsa, quindi siamo sempre nel nord-est, siamo in provincia di Pordenone.
0: Ci sono anche
1: grazie.
0: Un po' di esposizioni, anche un po' di mercatini vari in generale, bello, questo è il momento dove insomma potete segnalarci quello
3: dico
0: che volete.
3: Anche, sì. Vi dico anche che lunedì invece sarà per il Friuli il giorno più triste dell'anno, il Blue Monday.
0: E... per favore. È in gran forma oggi, la salutiamo e l'abbracciamo, Martino.
3: Grazie.
0: Per favore. È in gran forma oggi, la salutiamo e l'abbracciamo, Martino.

0: Magari state andando nella stessa direzione ascoltando la stessa radio, ovvero Radio 105, come link, canta Paola Iezzi.
1: Che link che mi fai, Dario Migolani?
2: E allora siete sulla strada giusta.
3: E allora sei tornato in studio e adesso è anche il microfono acceso.
1: Edo, è incredibile, ogni volta che abbiamo in telefonica il nostro Martino da Udin, tu non sei in studio e te lo perdi. Guarda, è stato carinissimo, ci ha fatto una panoramica di alcune delle feste e delle sagre in giro per l'Italia.
4: Sono contento, io so che Martino è veramente molto bravo, un grande organizzatore, anzi spero di andare presto in Friuli a trovarlo.
0: Posso dirti che oggi era in gran forma e posso dirti che i nostri ascoltatori ormai hanno capito che nella seconda ora, all'inizio, quando c'è lui in telefonica, è il momento per segnalare tutto ciò che succede di bello in giro per l'Italia.
1: Esatto, esatto. Mi raccomando, se andate in giro per l'Italia, copritevi, perché adesso questo weekend fa freddo. Poi vi ammalate e dovete consultare Edoardo Mecca, che dovete sapere è anche farmacista.
0: E se vedete e sentite soprattutto Lindo un po' così così, è perché proprio non è al top fisicamente.
5: Guarda che fino a ieri parlavo con la voce nasale in questa maniera.
0: Sì, no, ma me ne rendo conto da come scattarri in fuori onda.
4: Ma sto dando indicazioni, sto dando indicazioni perché guarisca.
1: Infatti, grazie Edo. Lui un po' come Carlo Verdone, capito?
0: Il piano B nella vita per Edo è il farmacista.
4: Ma che ti dirò, magari. Chi è?
6: Vi stavo ascoltando.
0: Celentano.
6: E devo dire che
0: siete Mico, ti tieni sulle spine.
4: Cosa?
1: Ma tutta sta suspense.
6: Siete
4: Sì, non conclude mai. Vabbè, però comunque ringraziamo che ci ascolta.
1: Mamma mia, lui. E poi abbiamo Boldi, abbiamo tutti i personaggi del calcio, abbiamo
4: Guido da Guidonia che ci ha fatto l'orario.
1: Sì, insomma, veramente un sacco di personaggi e un ricco contenitore.
4: Romano da Roma, Marco dalle Marche,
1: Luca da Lecce,
4: Luca da Lucca,
1: Luca da Lucca.
0: E nonostante tutto, diciamo grazie ai nostri colleghi che siamo primi nel quarto d'ora.
1: Sì, loro forse. Qualcuno che abbassa la media ci sarà.
0: Esatto, perché comunque è una media ed è giusto dirlo e ribadirlo.
4: Sai dove me ne voglio andare?
0: Sì.
4: In Transilvania.
1: Perché adesso è partito il disco che si chiama Dracula e quindi volevi fare il link.
4: Beh, non lo sminuisca in questa maniera.
1: No,
0: più che altro che se lo dici a noi senza dire, la gente non capisce.
1: Perché buttata lì senza contesto, lo sanno che questo è un grande contenitore.
0: Prego.
4: Dracula, è qua su Radio 105, arriva!

0: Arriva l'estate e torna la stagione dei grandi eventi musicali.
1: I festival, i concerti, il caldo, quei pomeriggi di festa e musica fino a tardi. Ma ci avete fatto caso a quanta gente si incontra? A quante amicizie nascono solo per il fatto di avere una passione in comune?
2: Tra un live e una Heineken scopriamo di essere amici da sempre, anche con gente appena incontrata, anche solo grazie a un brindisi sotto palco.
0: Perché condividere una birra in questi momenti ci sembra il momento di connessione migliore di sempre.
3: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
14: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
15: Vieni da MD per una qualità top.
16: Senza spendere una fortuna, Antonella.
17: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
5: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
20: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Gran Crispy McBacon menù a €5,99. 6 Chicken McNuggets a €2,50. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Radio 105. Proud to be different. I don't-

0: Com'è? Mamma mia,
1: Selena Gomez, scusaci.
2: Selena Gomez, veramente ti chiediamo perdono. Tra l'altro, Selena è un po' anche come una giornata di sole in Cina. Selena. Allora, però è arrivato
1: quanto
2: un
1: ti manca
2: allora,
1: il nostro amico cinese
3: io molto, pensavo molto di aver rovinato il disco, ma Edo è riuscito comunque bene a fare di peggio.
2: No, non c'è mai fino al peggio, sai perché? Perché questo... è arrivato il momento di giocare.
4: Posto che vai,
5: gente che trovi.
3: Rivoli,
2: Shampoo Look,
1: Barletta,
3: Busto Arsizio.
6: Posto che vai, gente che trovi.
1: Pavia,
7: Pavesini.
6: 342 41 15 105.
1: Cervia,
8: Cerviatti.
6: Prenotati, il più fortunato riceverà il kit ufficiale di Radio 105.
2: Si gioca! Ebbene sì!
3: Posto che
2: vai, gente che trovi, che è al numero uno dei giochi più amati dagli italiani.
3: Indovino, tu cammini per strada e la gente ti chiede di questo gioco.
2: Mi dice addirittura come si chiamano gli abitanti del loro paese pur di essere citati.
1: Pensa che invece stavo capendo dalla sigla che toccano a me i casi umani che rispondono Pavesini e Cerviatti negli abitanti di Pavia e Cervia.
3: Ma assolutamente avrai modo di rifarti anche oggi. Chi gioca oggi?
2: Beh, giocheranno chi si prenoterà più in fretta, quindi dicendo il proprio nome e da dove ci state chiamando al 342 41 15 105 il nostro centralino, poi i due più veloci che si iscriveranno e si candideranno, entreranno in diretta, si sfideranno.
1: Esatto, lo dico solo per la Ele che ci ascolta, oltre a dobbiamo essere belli pronti, ma soprattutto se si riesce a fare una sfida uomo contro donna
3: sarebbe carino
1: se si potesse.
2: Un minuto di tempo, 5 città, voi dovete dire il nome degli abitanti di quella città, in caso di pareggio c'è lo spareggione
1: e noi vi diamo il kit di Radio 105 per chi vince.
2: Kit e l'ha detto.
3: Chi gioca oggi di noi tre al telefono con gli ascoltatori?
2: Allora, oggi una grande sfida tra Dario Micolani e Linda Pani.
3: Ah, ok, come l'altra volta.
1: Sì,
3: lui vuole solo commentare.
1: Lui vuole solo prendere dimestichezza per quando poi magari la grande famiglia Mediaset un giorno gli darà gli darà uno spazio per condurre un gioco.
2: Va bene.
3: Allora facciamo così: 342 41 15 105, candidatevi.
1: Continua a farci cantare anche un po' romantico, perché si intitola proprio così, I Romantici, il buon Tommy Paradiso, vai.

0: Posto che vai, gente che trovi.
1: Posto che vai, gente che trovi, gente che entra, gente che esce. Per chi l'ha capita, cheat 10:36, buon sabato, buon weekend. In questo grande contenitore si gioca anche, siamo anche bravi e buoni, perché mettiamo a disposizione il nostro kit di gadget. Questo è il momento, caro Mecca.
2: Diciamo la verità, siamo bravi e buoni. Io, consentitemi, vorrei ringraziare veramente tutti, perché siete candidati in tantissime. Ma abbiamo in onda i due sfidanti. Chiamiamo subito Anna.
1: Ciao Anna.
3: Ciao, buongiorno.
1: Quanto sei carica da 1 a 10? Dimmelo subito.
3: 11.
1: Brava. E allora giocherai con me?
4: No, Ciccio. Anna,
2: allora,
4: gioca con me.
2: Attenzione,
4: facciamo donne
2: attenzione.
4: Contro uomini.
2: Donne contro uomini. Anna, da dove ci chiami?
1: Facciamo scegliere ad Anna.
3: Da Milano.
2: Chi vuoi scegliere? Dario Micolani o Linda Pani?
3: Linda Pani.
2: Vedi? Anche le donne ormai.
1: Sai cosa ti dico, Anna?
2: E allora?
4: Anna!
1: Sai cosa ti dico, Anna?
2: Sai chi è il tuo sfidante? Andrea, ciao.
1: Ciao Andrea.
2: Ciao, come stai?
5: È un piacere parlare con voi.
2: Benissimo, da dove ci chiami?
1: Anche per noi è un piacere.
5: Da Follonica.
2: Allora, Andrea, tu giocherai con Dario Micolani.
1: Dai.
2: Allora, sapete come funziona? Avete un minuto di tempo, 5 città, e dovete dire il nome degli abitanti di quella città.
5: Aspettate, sono in macchina, gli ha detto a mia mamma di spegnere la radio.
1: Esatto, spegni la radio, accosta, state lì tranquilli un minutino.
4: Allora, comincia Anna.
2: Anna, quando tu sei pronta, Linda Pani ti darà il via, puoi dire passo se non la sai subito. Va bene?
4: Poi ci ritorniamo. Okay. Va bene?
1: E adesso io vi darò fastidio.
4: Stai buono, Dario Micolani. Anna, concentriamoci che dobbiamo vincere. Sei pronta? 3, 2, 1, via il tempo. Nicosiani. Velletri.
3: Passo.
4: Belgrado.
3: Oh mamma, passo.
4: Copenaghen.
3: Oh mamma, copenaghesi.
4: Chioggia.
3: Chioggiani.
4: Belgrado. No, scusami, c'era Velletri.
3: Velletrani.
4: Belgrado.
3: Belgradesi.
2: Brava Anna. Allora, non diciamo quante ne hai indovinate, però sei stata brava.
4: Era difficile, Anna.
2: Dirti la verità.
1: Continuava a dire oh mamma. Sono legata al dito.
2: Devo dirti la verità, Anna, ma la mia mente geniale ha partorito questo gioco difficile.
1: Andrea, è fattibile. Caro Andrea, ce la possiamo fare, se non lo sai subito di passo. Vai, andiamo. Rieti.
5: Rietesi.
1: Acquitermini. Cardiff. Sì.
5: Cardiffesi.
1: Rotterdam.
5: Come?
1: Rotterdam.
5: Rotermini.
1: Faenza? Sì, gli abitanti di Faenza. L'ultima che ti rimane, puoi pensarci qualche secondo. Cosa, scusa?
5: Faenzesi.
2: Allora, è finita la sfida, e tra Anna e Andrea...
1: Porca miseria!
2: Ad aggiudicarsi i gadget ufficiali di Radio 105 sei tu, Anna!
3: Grazie, 3 a 0
2: per Anna.
4: Perché il nostro Andrea le ha sbagliate tutte. Però
1: non
4: tu
1: ridere.
4: Sei stata brava. Perché...
1: Non ridete.
4: Allora,
5: sbagliate tutte, peccato.
4: Allora,
1: Andrea, c'è da dire che qualsiasi città mettevi un esi. Non è che è sempre così.
4: A volte vabbè. No, quelle volte in cui c'era da mettere esi, diceva Ani. Allora, Anna, guarda, gli abitanti di Velletri sono i Veliterni. Quelli invece di Chioggia sono i Chioggiotti.
1: Esatto.
4: Quindi a parte queste, le altre le avevi azzeccate. Quindi complimenti. Ti sei aggiudicato i gadget. Grande, Anna.
2: Invece Andrea, Rieti, Reatini, Acquiterme, gli Acquesi, Cardiff, Cardiffiani, Rotterdam, Rotterdamesi, non i Rottermini, neanche i Rottweiler, E Faenza, i faenzini, i faenzini.
1: Vai Andrea, velocissimo, saluta chi vuoi.
5: Saluto tutti i miei amici del centro diurno che frequento, della ginestra, perché sono un ragazzo non vedente e frequento un centro diurno, se devo fare la settimana mattina e saluto tutti voi, mi fate grandissima compagnia ogni...
1: Vi abbracciamo tutti.
4: Grandi.
2: Un grande abbraccio Andrea, un grandissimo abbraccio.
1: Ciao.
4: Grande, grande Andrea, grazie per aver giocato con noi. Anna, saluta chi vuoi.
6: Allora saluto Daniele, mio marito, Alessia, mia figlia, che ci prova sempre, non ci riesce mai a giocare con voi. Io ho provato una volta, ce l'ho fatta.
4: E ce l'hai fatta.
6: E, vabbè, e voi, e tutti voi, e grazie per la compagnia che ci fa.
1: Brava, Anna.
4: Grazie Anna, e saluta tua figlia.
1: Anna. Ciao.
4: Un bacio, ciao.
0: Posto che vai, gente che trovi.

0: No. Abbiamo una bella notizia per il nostro Andrea. Manderemo una maglietta anche a lui.
1: Sì.
0: Andava detto. Programmi per questa sera, ragazzi.
2: Ragazzi.
1: Beh, stasera si tifa Italia.
2: Per possiamo una volta dire? Che possiamo diciamo. Farlo.
1: Oh. Esatto.
2: Ai mondiali non si può, ma all'Eurovision sì, perché c'è il nostro Sal da Vinci.
0: Dai!
2: Stasera.
1: Vai, Sal!

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sul raccordo A1 variante di Valico, coda di 2 km per un incidente tra il bivio A1 variante e Aglio in direzione Bologna. Un altro incidente questa volta sulla A4 causa incolonnamenti tra Sesto San Giovanni e il bivio per la tangenziale nord di Milano verso Trieste. Infine, sulla statale 658 strada scorrimento veloce Melfi Potenza, traffico rallentato per un allagamento tra Castellago Pesole e Dragonetti in direzione Potenza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.

0: 78 sa di felicità.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
9: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
8: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
10: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
8: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Questa è la via.
8: Dal 20 maggio al cinema.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: 105.
14: Che storia!
15: Radio 105 compie 50 anni.
14: Che storia!

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Toc.
2: Chi è?
3: Il lupo mangiafrutta.
1: Il segnale orario.
2: Sono le 11.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: don't wanna go home tonight.
1: Hai preso una testata sul microfono, Linda.
2: No, scrivono anche: ciao, complimenti per la trasmissione, brava Linda. Complimenti, bellissima.
1: Vai, avanti tutta.
0: Pensa se mi impegnassi.
1: Fomentiamola.
0: Scusa, volevo chiedere scusa al microfono.
2: Chi è?
3: Ciao a tutti, sono Yannick. Oggi devo finire il semifinale di torneo di tennis a Roma. Fatemi in bocca al lupo. Ieri ero molto stanco, ma oggi sono pieno di energie perché ho fatto colazione a casa di Micolani. Yogurt con cereali di Micolani è un'energia pura.
2: Ma cosa c'è in quello yogurt?
1: Pensavo a casa di Yader Fabri, scusa.
2: Cosa c'è in quello yogurt con i cereali di casa Micolani?
1: Dai, scusate, torniamo invece alle news sportive. Facciamo un aggiornamento.
0: Scusate. Io, giustamente, Yannick ha chiesto un in bocca al lupo. Facciamoglielo un in bocca alla lupa, dato che sta a Roma. In bocca al lupo.
2: Brava. Questa mi è piaciuta. Tra l'altro,
1: mandate a cagare tutti e due.
2: Oggi la semifinale.
1: Fate i complimenti sulle cagate che dite.
2: Complimenti.
0: Ha senso.
2: Sei la Frida Kahlo dell'intrattenimento.
1: Complimenti.
0: Allora, dal Dalì dell'intrattenimento.
1: Oh, mi raccomando, per domani.
2: Allora,
1: dai. Anche
2: oggi,
1: voi due.
2: Oggi semifinale Sinner Medvedev che riparte
1: dal 4-2 sul
2: terzo set. Siamo un 7-1. È sul 4-2 per Yannick Sinner.
1: Dai.
2: Speriamo, dai Yannick.
0: Grande.
2: Dai Yannick.
1: Yannick. Senti, ma si giocano anche le ultime partite per quel che riguarda la Serie A, c'è tutto in palio.
2: Esatto,
1: c'è stato un po' di casino sull'orario, il giorno.
2: Questa settimana è stata una baraonda vergognosa a livello di organizzazione della Serie A. Quindi io rinnovo, spero che vengano cambiati tutti i vertici perché sono stati calpestati comunque diciamo i tifosi. Questa settimana sono stati i tifosi perché si è saputo due giorni fa gli orari della giornata di campionato. Appunto la penultima, quindi la 37esima.
1: Si giocano anche i playoff per quel che riguarda la Serie B, forza Monza. Prego.
2: Benissimo.
0: Io posso fare i complimenti al Venezia che è in Serie A?
2: Assolutamente. E la presidentessa
1: la presidentessa è tua mamma, è uguale.
2: No, la presidentessa del Venezia, la nuova presidentessa del Venezia è uguale a Linda Pani, incredibile.
0: Ma in realtà sono io, ragazzi, non
2: allora,
1: lei bionda vera.
2: Le partite domani domani per che decreteranno, no, non decreteranno ancora, o speriamo di sì o speriamo di no, penultima giornata alle 12 giocheranno in contemporanea tutte le squadre coinvolte nella sfida alla lotta Champions, quindi ci sarà Como Parma alle 12, Genoa
0: Como?
1: Vogliamo fare un Toto Linda per le ultime giornate?
2: No, allora Como Parma Como Parma, poi Genoa Milan poi Juventus-Fiorentina, Juve.
1: Domani vi ascolterò.
2: Pisa-Napoli. E Roma-Lazio, il derby di Roma che ha creato proprio le polemiche di questa settimana. Lazio,
1: beh, c'è una Roma pulsante di sport, pulsante di manifestazioni.
2: Sì, bellissimo.
0: Ma quando diamo le notizie di questo tipo non sarebbe più carino essere imparziali?
2: Ma io assolutamente imparziale, ho citato più squadre.
1: Sto pensando che a Roma succede di tutto e Linda viene a Milano.
2: Esatto.
0: Infatti scappo dal caos.
2: Esatto, tra l'altro i giocatori della Fiorentina hanno già detto che contro la Juve daranno l'anima. Benissimo, grazie come sempre.
1: Io godo.
2: Certo.
0: Storia
2: invece
0: di grande
2: due settimane fa hanno giocato contro la Roma, non sono neanche scesi in campo. Complimenti.
1: Bravo, continua l'odio tra
2: allora. Poi Inter Verona alle 15 sarà la passerella dei campioni d'Italia dell'Inter che poi festeggeranno per le strade di Milan. Atalanta Bologna alle 18 invece la sera, domani sera ci sarà tutto lo scontro salvezza con Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese.
1: Visto che abbiamo citato il calcio, la Serie A, la Serie B, il tennis, ci segnalano anche che si giocano anche playoff di basket di Serie A. Forza Bologna, Virtus Bologna.
2: Virtus Bologna.
0: Importante anche il basket, ragazzi.
2: È molto importante il basket.
1: Come facciamo nella seconda ora, che grazie a Martino poi segnalate tutto ciò che riguarda eventi, manifestazioni, sagre, per quel che riguarda l'enogastronomia, nella terza ora, quando facciamo l'aggiornamento sportivo, segnalateci tutto ciò che vi riguarda.
2: Ma certo, assolutamente.
0: Esatto, assolutamente, anche perché come nota qualcuno che ci ha scritto nei messaggi, oggi è già stato detto una decina di volte che il programma è un grande contenitore, assolutamente.
1: Giusto ripeterlo, sempre.
2: Sì.

0: Cavana, Irama fa anche rima, ma ci porta un po' in quelle sonorità di festa, eh?
1: Fa,
2: sì.
1: Fagli rima, diciamo.
2: Eh?
1: Fa i rima.
0: I rima, i rama.
2: Ah, Irama, bella, certo. bella.
0: Porca miseria, uno entra con entusiasmo.
2: Hai fatto bene
0: invece...
2: a venire, hai fatto.
0: Sì, mi raccomando domani.
1: Chi è?
3: Buongiorno raga, vi sto ascoltando, sono Billy da Bollate.
0: Billy da Bollate.
3: Sono in macchina, che sto portando la macchina dal meccanico.
0: Perché?
3: Perché l'altro giorno vicino Bollate me l'hanno bollata.
0: Certo.
3: E adesso devo rimetterla a posto,
2: devo
3: raga.
2: Rimetterla in bolla.
3: Viva Radio 105 sempre.
2: Deve rimetterla in bolla.
1: Credo che a presto dovrà pagare.
3: Adesso devo rimetterla a posto,
2: deve
3: raga.
2: Rimetterla in bolla.
3: Viva Radio 105 sempre.
2: Deve rimetterla in bolla.
1: Credo che a

0: Ma tu domani vieni?
1: Anche tu non ci sei? Ah, ok.
2: Facciamo da noi, ci lasciate da soli.
0: Ridiamo e scherziamo, ragazzi. L'amore va, l'amore viene.
3: Come mai?
0: La festa di divorzio arriva in Italia con trasgressione e lusso. Ma cosa
4: mamma
0: sta?
4: Mia. La gente è veramente alla frutta, lo possiamo dire.
2: Vai, facci la voce sexy mentre ce lo racconti, Dario.
0: Sapete che c'è una cosa nella vita che non mi permette di andare avanti e di non essere concentrato. E non è quello che pensate voi, ma è questa base qua.
3: Quando questa parte, base questa è molto bella.
2: Ti accende l'ormone? Ti accende l'ormone? Guardalo, guardalo.
0: Posso andare avanti per...
2: Placchi immediatamente l'ormone e vado avanti, per piacere.
0: E quindi, domanda che vi faccio. Quindi, perché non festeggiare anche solo per esorcizzare la negatività, vi chiedo? Il divorce party nasce circa 20 anni fa negli Stati Uniti e ultimamente però è approdato anche qui da noi. Il matrimonio al contrario si festeggia generalmente in una location esclusiva, con tanto di dress code, open food, open bar, artisti, DJ set, spettacoli.
2: È
0: una vera e propria festa. Il costo deve essere a partire dai 150 euro a persona. Queste sono un po' le regole, diciamo, che si stanno creando, gli usi e i costumi.
2: Si può fare anche a meno.
0: E la festa deve essere pura trasgressione a seconda dei gusti del festeggiato.
2: Sì, perché diciamo che al giorno d'oggi il divorzio molto spesso non viene visto come un fallimento, ma come una sorta di seconda possibilità, una sorta di liberazione.
0: Non ti sto
2: Ragazzi,
0: ascoltando.
2: Ma possiamo fare un programma normale senza che facciate movimenti pelvici?
4: No, io sto suonando il sax.
2: Sembrava tu stessi suonando un'altra cosa. L'ho rimesso così, però va
0: Qualcuno
2: bene.
0: Qualcuno propone anche location con camere per il dopo party. Ma anche sentite qua, spogliarelliste, spettacoli più o meno hard, e ovviamente l'immancabile champagne.
2: Ormai è tutta una
0: per
2: scusa
0: per brindare al divorzio.
2: Tutta una scusa per vedere gli spogliarellisti. Ragazzi, abbiamo finito.
4: Comunque
2: ci sono
4: genere,
2: i bambini all'ascolto.
4: Il genere umano non ne può più, possiamo dire.
0: Ma scusate, questo è un effetto dalla regia, ci tengo a precisare.
2: Esatto, questo effetto com'è che nasce?
0: Poi pensano che è Linda.
2: Esatto, no, non sono io. Va bene, allora questo ci dà lo spunto per
0: frase da pruritino, vai.
2: Esatto, fare dibattito al 342 41 15 105. Attenzione. Il vero fallimento non è il divorzio, ma è vivere insieme infelici e scontenti. Sono d'accordo o non sono d'accordo?

0: the Night, Dua Lipa qui su Radio 105, tutto bene 105. Scusate, mi sentivo un po' Barbie nel mentre che passava questo disco. Vi ricordate che c'era, come colonna sonora del film di Barbie?
1: Eh sì, certo, certo.
0: Tutta sfavillante, glitterata, tutta bella, tutta bella. Allora, vi abbiamo lasciati poco fa con una questione, ovvero il dibattitone. La frase è questa: il vero fallimento non è il divorzio, ma vivere insieme infelici e scontenti. Però tante persone scelgono comunque di vivere insieme, magari anche se l'amore è finito. Quindi al 342 41 15 105 schieratevi un pochino dicendo, insomma, qual è il vostro pensiero al riguardo e soprattutto se avete delle esperienze al riguardo.
2: Portateci anche la vostra esperienza, magari, no?
0: Soprattutto la vostra esperienza.
1: Comunque ci stanno già scrivendo, tra poco vi metteremo in onda.
2: Confessionale anche un po' in questa terza ora, vai.
0: Non vi preoccupate, sì. Anche se vi arriva il prurittino, potete confidarvi con noi.
2: A me fa la voce calda.
3: Tutto bene a 105.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco?
0: Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta.
1: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa.
2: Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
4: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
10: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
9: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
11: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota EcoCross Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati mini mix classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
15: Per molti il futuro è solo incertezza.
16: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
18: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di Sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
7: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
19: Uno sono io!
20: Uno sono anch'io!
6: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
21: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.

0: Runway, Lady Gaga e Doci, il nostro disco 105 Selection.
1: Il disco selezionato questa settimana è evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
2: E color bombetta.
0: Cos'è che ho detto che vi state guardando così?
1: No, Davidino mi ha guardato ma...
3: No, ho sentito un effetto.
1: No, no, non era il mio naso.
2: Ma Davidino fa dei segnali.
0: Vabbè, siamo un po' sorpresi perché è arrivato Babbo Natale in radio, dai,
1: è
0: diciamo. Possiamo dirlo per Linda.
1: Ringrazio sì. Babbo Natale con qualche mese di anticipo, ecco.
0: Se vedete il sorrisino di Linda per chi guarda il 66 è tutta Radio Verità, no, è molto perché... felice perché ha da fare tanti risotti.
1: Esatto, ieri però avevo finito il riso, avevo finito lo zafferano, diciamo che è arrivata la scorta.
2: Voglio anche andare in soccorso di questo ascoltatore. Facendo così, non è che proprio, cioè, secondo me non è che la conquista, così faccio... Se...
0: Beh, ognuno si mette alla prova con i propri mezzi,
2: ma sprechi delle risorse
0: con la propria mente, mio,
1: nel senso, grazie, però nel senso basta, nel senso
2: hai capito?
1: Cioè, sono anche a disagio, nel senso ti ringrazio ma non so più dove mettere la roba.
4: Comunque lui sa che lo zafferano costa tanto e il costo della vita si è alzato.
1: Infatti,
4: e allora una bustina di zafferano l'abbiamo portata a casa anche noi,
1: ma ho finito anche lo zafferano, quindi in realtà andava bene, però anche, cioè, nel senso,
0: beh, il tuo era un grazie, però vabbè, anche
1: però,
0: basta,
1: esatto,
0: anche
1: basta, basta,
0: ci sta,
1: basta,
0: ci sta, sta. C'è un po' di disagio poi.
3: Ma
0: dopo,
3: pensa anche a noi magari.
1: Cioè magari fai del bene.
0: Che siamo
1: anche
0: più
1: per...
0: simpatici.
1: Cioè, se vuoi conquistarmi davvero, fai del bene anche a loro, capito?
0: Attenzione.
2: No, ma non... Guarda che se tu dai aperture in quel senso,
1: no,
2: poi
1: no, alla fine.
0: Per chi invece si è collegato in questo momento, nella terza ora di solito facciamo dibattito, prendiamo una notizia e sembra, e da lì proviamo a dividervi, sembra che sia ufficiale, insomma, la festa di divorzio è arrivata in Italia, è sempre più diffusa, 150 euro a persona, spogliarelliste, champagne, spettacoli hard, e chi entra e chi esce, gente che va e gente che viene. E
2: chi
0: abbiamo detto, c'è una frase che vi ha diviso, poi vi ripetiamo la frase, chi c'è?
5: Molte coppie continuano a stare insieme semplicemente perché non possono stare indipendentemente, quindi affitto più mutuo in corso, magari figli, mantenimento, ci sono situazioni in cui chi vuole mollare non molla e le cose vanno avanti.
1: Infatti, questo proprio per questo... La frase è: il vero fallimento non è il divorzio, ma vivere insieme infelici e scontenti, perché tante persone scelgono di farlo e da quel punto di vista si sentono che manca qualcosa.
0: Allora, Martina, caduto l'occhio sì. su un messaggio che davamo per scontato fosse scritto da un
2: uomo.
0: In verità l'ha scritto Martina da Firenze.
1: Brava Martina.
2: Martina da Firenze. Ma si plachi.
0: Martina da Firenze è tipo, sai quando apri, scrolli i video e parte Benigni con buongiorno principessa.
2: No, ma veramente. Non la leggiamo perché dice sposati o divorziati cambia poco, l'importante è però neanche
0: diciamo.
2: Quella parola
0: no,
2: peggio.
1: Ragazzi, ricordatevi sempre che ognuno si merita gli ascoltatori che ha. E Martina è chiaramente una mia ascoltatrice.
0: Prego.
6: Il vero fallimento è non accettare la propria vita o il proprio essere
2: vero.
6: In una coppia o non. Continuare a vivere infelici è peggiore di tutti. Ma vero. Non accettare le situazioni è la cosa peggiore ancora.
0: Ok, tutto facile. Tutti bravi da casa, tutti bravi dal divano, però quando ci sono dei figli di mezzo, c'è una famiglia. Insomma,
1: tutto.
0: Non è così facile, dai, adesso non facciamo tutti i fenomeni, quando sei infelice è giusto prendere le proprie
2: responsabilità.
0: Ma
2: infatti bisognerebbe, allora, quando ti dicono prevenire è meglio che curare, bisogna prevenire.
1: Quindi non sposarsi.
0: Fate come Edoardo Mecca.
1: Come Edoardo Mecca.

0: Il vero fallimento non è il divorzio, ma è vivere insieme infelici e scontenti. Sono d'accordo o non sono d'accordo? Questa è la frase del dibattitone di oggi.
1: Vedi, Giuseppe dice: buongiorno ragazzi. Scegliere però la via del divorzio per un uomo è sempre più complicato rispetto alla donna. Se magari i divorzi fossero più equi, sarebbe diverso, ma purtroppo non è così. Un abbraccio.
2: Sì, anche questo è vero, anche questo è vero.
1: Ma invece cosa ne pensate della festa del divorzio, che abbiamo raccontato prima?
0: Guarda, non serve fare la festa se metti in pratica il pensiero di Laura, quindi un'altra donna che scrive questo, e queste chiaramente fanno parte della mia comunità. La coppia diventa azienda, tra virgolette, e si resta per far quadrare i conti.
1: Anche, è vero.
0: Non è che si sia infelici per il fatto in sé, si è infelice perché non si ciula.
1: Troviamo un suono.
0: Cicchi boom, cicchi boom, cicchi boom, ciao ciao.
1: Fricchi. Problema è che non possiamo dire Mosega, perché dobbiamo fermarci per un piccolo caffè.
0: E allora spot.
1: Com'è?
0: Spot.
1: A tra poco.
3: Mosega!

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, certo.
1: Eh beh, ma i nostri controlli.
2: No,
1: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line,
1: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line,
1: maniaci della qualità.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
12: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
12: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
17: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
18: Qual è il piano?
19: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
20: Troverò io la marmotta.
16: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
10: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
10: 105 Mi Casa Live.
22: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
21: C'è 105 Mi Casa.
10: Scopri come partecipare su 105.net.
24: Radio 105. Proud to be different. I'm sorry.

0: Sorry I'm Here for Someone Else qui su Radio 105. Tutto bene a 105 ancora per 20 minuti insieme, c'è il dibattito in corso. Il vero fallimento non è il divorzio, ma è vivere insieme infelici e scontenti, e stiamo raccogliendo un po' di vostre storie per capire che cosa ne pensate a riguardo.
1: Tutto è partito dalla festa del divorzio che è arrivata in Italia.
2: Allora, non si firma, ma scrive: ciao, noi tra fidanzamento e matrimonio siamo 28 anni insieme, due figli. Scopro un tradimento da parte di lui, mesi travagliati, ho perso tutto l'interesse e l'amore per lui. Viviamo insieme, io scontenta, lui che cerca di rimediare ma senza successo. Nessuno dei due vuole lasciare la casa, si vive in apparenza una vita normale agli occhi degli altri, ma così purtroppo non è. Ragazzi, per me questo è la morte di ogni rapporto umano. Cioè io non ce la farei.
0: Certo.
2: Ragazzi, ma anche per i figli. Respiri proprio il fatto che non si amano più.
0: Non puoi mentire su quella roba lì. Anche.
2: Ma no, ma ragazzi, è la morte. Questa è la morte di un rapporto.
1: Bisogna vedere come gestiscono davanti ai figli, secondo me, il loro rapporto, la loro comunicazione, il loro interagire.
2: Lo capisco, ma nel momento in cui dici io ho perso completamente l'amore, certo, e l'interesse per lui, tu vivi con una persona che, di cui non hai più fiducia, stima.
1: Niente,
0: è una prigione.
2: È una prigione, davvero. Poi arriverà il punto che magari poi esterni tutto all'improvviso.
0: Esatto,
2: perché
0: esplodi.
2: Certo.
0: Chi c'è?
3: Ragazzi, buongiorno. Per esperienza personale, la verità è che quando ci si separa bisogna essere un po' egoisti, altrimenti
1: non lo fai,
3: non lo si farà mai.
2: Sì, è vero.
1: Sono d'accordo,
2: Vero.
1: Quante situazioni, ragazzi,
0: esatto, per
1: che
0: esempio,
1: ci sono, intricatissime.
0: Vincenzo dice: 3 anni vissuti insieme per il bene dei figli, adesso che il figlio è all'università, ognuno per la sua strada, felicemente single. Quindi poi quando anche i figli diventano più grandi, magari riesci più facilmente a districare certe situazioni.
2: Comunque sono d'accordo con Alberto dall'Abruzzo che dice: ma che vuoi festeggiare? Il divorzio è un fallimento sotto tutti i punti di vista. Anche questo è vero.
1: E beh, sono prospettive. Intanto vi diciamo grazie, perché quando voi comunque scrivete dei messaggi così anche delicati, profondi, vuol dire che comunque c'è un certo rapporto, una certa intimità, vi fidate, in qualche modo, un grazie doveroso.
2: Oppure
1: a chi si racconta.
2: Che ci hanno preso per dei consulenti matrimoniali.
1: Abbiamo provato a contattare anche una nostra ascoltatrice che aveva mandato un messaggio vocale. La situazione è talmente delicata che non ci sembrava poi il caso, insomma,
0: farlo in onda.
1: Okay. Chi c'è?
4: Ma che festa per il divorzio. Quei soldi lì me ne tengo, faccio un bel viaggio. Poi per fortuna sono divorziato da 15 anni, ma ci vado molto d'accordo.
1: Bene.
0: Bravo.
4: L'importante è vedere i figli sereni.
0: Esatto.
4: Ciao Danilo.
0: È un modo per festeggiare, comunque viaggiare. Cioè non fai la festa che fai bisboccia, spogliarellisti, champagne, imbriaghiamoci tutti insieme. Ma vai in viaggio, è un modo per festeggiare.
2: Ma poi immagino la serenità della moglie a non essere più sposata con Danilo. L'idraulico che non capisce un tubo.
1: Adesso
2: no,
1: che sto pensando,
2: saluto, Danilo.
1: Abbiamo letto la notizia, la festa del divorzio, una moda dagli Stati Uniti che è arrivata in Italia, si festeggia sempre di più, eccetera, eccetera. Mi è capitato da vocalist di fare degli auguri a una persona che era lì a festeggiare,
0: sì,
1: al tavolo degli
0: anche
1: amici.
0: A me.
1: Ha divorziato oggi.
2: Comunque è da studiare. È da studiare quanto noi italiani, questo paese, prenda dall'America tutte le cagate che fanno.
0: Sì.
2: Cioè ogni cagata che arriva dall'America gli italiani impazziscono.
1: È solo Edoardo Mecca che è made in Italy, cazzo.
0: Però posso dire, però comunque lo facciamo meglio.
2: Ma è sempre quello, sempre.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
9: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
10: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra. Dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola. Dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto. Dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
11: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
12: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: 105.
5: Che storia!
6: Radio 105 compie 50 anni.
1: Che storia!

0: bene, molto male che non avete ancora visto al cinema Michael.
1: Esatto, esatto, bisogna recuperare, bisogna recuperare.
0: E ce lo dice anche Brian tra poco, come ha già raccontato, esatto. Pronto nell'Open Club. Noi, se suoniamo un disco 105 Che Storia,
2: tra l'altro,
0: che disco?
3: Che storia?
0: Vuol dire che siamo arrivati alla fine.
3: Infatti, esatto. Per questo ci dispiace, sono arrivati ancora tantissimi messaggi, era bello poter...
0: Lo rifaremo, dai.
3: Sì, dai, lo rifaremo perché sarebbe stato carino dar voce, insomma, a tutte le vostre storie, quindi grazie per averle condivise
0: storie
3: con noi.
0: Vere, storie esatto, di vita, esatto. Vita
3: assolutamente.
1: Bello. Bello bello in modo assurdo, ma adesso passeremo il testimone a Brian Jackson con il suo Open Club. È già pronto?
0: Beh,
1: è già
0: anche
1: pronto?
0: Lui è un bel ragazzo.
1: Assolutamente sì, assolutamente
3: certo. Bello,
1: sì.
3: Bello, bello, bello. Intanto grazie alla nostra Asia in redazione, la Elia Centralina, il nostro Davidino.
4: Ciao, domani quindi no?
0: Domani, vabbè, ma no. Me lo merito un turno di riposo.
4: Io ci sono.
1: Domani, a domani. Allora, ve lo diciamo, domani non ci sarà Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani, e quindi il peso, l'onere di questa trasmissione sarà tutto sulle spalle mie di Linda
0: Pani. Ma è temporaneo.
3: Grazie,
0: perché poi
3: Eduardo
0: torniamo
3: Mecca.
0: Weekend prossimo. Quindi, fate i bravi, buon sabato.
3: A domani.
0: Buon ciao.

0: alla ricerca della qualità.
1: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
2: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
1: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
3: Su Radio 105 le 12 in punto.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. In corso alle Maldive immersioni per individuare e recuperare i quattro corpi ancora dispersi dopo la morte di cinque sub italiani. Sospesa a tempo indeterminato la licenza alla barca da cui si erano immerse le vittime. Le autorità locali indagano sul perché fossero a una profondità superiore a quella consentita. Secondo media israeliani, Trump deciderà se riprendere i raid sull'Iran entro le prossime 24 ore. Anche la stampa americana conferma un certo fermento. Tel Aviv e Washington preparerebbero in maniera frenetica nuovi attacchi. Il presidente potremmo tornare a fare un po' di pulizia. Siamo già una nazione sovrana e indipendente. Così il governo di Taiwan, dopo che Trump ha avvertito di non voler entrare in conflitto con Pechino se Taipei dichiarasse l'indipendenza. E sui tentennamenti del presidente circa l'invio di aiuti militari incalzano, ci sono accordi che vanno rispettati. Via libera del Consiglio d'Europa all'adozione da parte degli stati membri di soluzioni innovative per la gestione dei flussi migratori, tra queste citati anche gli hub di rimpatrio in paesi terzi. La premier Meloni esulta, ha riconosciuto il lavoro coerente e attento del governo italiano in Albania. A Lampedusa una neonata soccorsa in mare dalla Guardia di Finanza è morta per ipotermia subito dopo lo sbarco. Inutile la corsa al poliambulatorio dell'isola, era su un barcone con 55 migranti a bordo, tutti provenienti da paesi africani, tra loro 7 donne e 6 minori. Tennis riprenderà oggi, non prima delle 15, la semifinale del torneo di Roma tra Sinner e Medvedev. La pioggia ha interrotto il match ieri sera nel pieno del terzo set. Il punteggio è fermo a 6-2, 5-7, 4-2. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: C'è un nuovo motore in città, è il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Eccoci qua, 105 Open Club con Brian. Me la faccio da solo la voce, siccome non si possono mettere le voci me la faccio da solo, va bene? Amici, ciao a tutti, questo è 105 Open Club con Brian. Ovviamente fino alle 14 come sempre, scusate, sono a 3000, a 3000, non so perché quando arrivo qua mi parte proprio l'adrenaline dentro così, ma perché mi piace stare qui con voi in diretta su Radio 105. Facciamo subito i saluti di rito, ovviamente saluto tutti voi che ci state ascoltando, quelli che arriveranno e quelli che se ne andranno, perché la radio funziona così, no? C'è chi va, c'è chi resta, chi se ne va, è così e ci piace così. Quello che invece rimane sempre qui di fronte a me, quasi sempre, è il buon David. Come fanno loro? Gino! Come ciao, fai domanda? Ciao Davide, come stai?
1: Bene, abbastanza bene. Penso bene.
0: Neanche una basella ti sei me. Boh, penso bene. Non lo so, guarda, sto programma veramente sta...
1: Puliti, tranquilli.
0: Sta cadendo a pezzi. Detto ciò, salutiamo Linda, Dario, Edoardo. E meno male che Linda ha portato via tutto il mercato, che gli ha regalato un sacco di roba. È arrivata con delle scatole pazzesche. Anch'io voglio dei fan così. Vi prego, regalatemi cose. Cibo soprattutto, così evito... Siccome faccio cagare proprio a fare la spesa, io non mi so organizzare. Pensate che
1: i salumi, i formaggi ben accetti.
0: Sì, ma non solo, c'è anche proprio
1: verdura,
0: ma anche il riso. Hai visto quanto riso arriva? Anche il riso va bene, no?
1: E anche in Cina hanno riso.
0: No Davide, questa non possiamo accettarla. Saluto come sempre la nostra Eleonora al centralino. Così cadenzata l'abbiamo fatta, devo cambiare un po' di cose perché devo aggiungere io i jingle, le cose. Nadia in redazione, ciao Nadia come sempre, e ovviamente tutta la squadra che supporta Radio 105. Detto ciò, che ore sono? Già le 12:05? Io non lo fa.
1: Passa il tempo.
0: Ma ho cominciato adesso? Com'è possibile? Già 5 minuti. E vabbè, allora dai, non lo so. A parte che ce l'ho con Franciosi, saluto anche tutto. Cioè, mi metti Smooth Criminal di Michael Jackson alla fine del programma precedente e non la inserisci nel mio? Mi sento offeso, anche se in realtà lui ha preso punti perché mi fa sempre dei bei regali musicali sul 105, che storia. Beh, scopriremo cosa mi ha messo in scaletta, non l'ho voluto vedere, sto così, guarda, proprio con il paraocchi, ma io direi di cominciare perché forse ne hanno già parlato anche i ragazzi, stasera c'è la finale di Eurovision, giusto? Caspita, Salda Vinci, eh? Sarà per sempre, sì. Cioè, proprio lui è lì pronto. Chissà come andrà. Io ti dico, come avevo scommesso su di lui come capitano del mio Fanta Sanremo durante il festival, io glielo auguro, posso dire. Perché poi gli italiani su ste robe qua si dividono, chi dice no, chi dice sì al povero Salda Vinci. Invece all'estero invece c'è un sacco di calore rispetto a lui. Ma se ci pensate, bisogna fare il tifo per un nostro conterraneo, a prescindere dai gusti musicali. Comunque porta alta la bandiera del nostro paese, che poi è inutile fare i sofisticati, perché poi quella musica lì forse ci rappresenta molto di più di tante altre musiche. Ok, oggi come oggi, poi ovviamente non voglio metterla in contrasto con o in confronto con i grandi classici della musica italiana. Sì, dimmi.
1: Iniziamo?
0: Non abbiamo iniziato tre minuti fa.
1: C'è un bel disco.
0: Ah, ok, quale disco c'è? Beh, metti, scegli tu. Ah, bello. Stavo per dire sorrisi. Cioè, sorry, scusa, lo sento.
1: Uscito ieri.
0: Sì, è bello fresco. Bello fresco. Noi li mettiamo sulla bancarella freschi di giornata e voi potete ascoltarveli gratuitamente. Era

0: Harry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari. Ciao a tutti da Brian, 105 Open Club, ormai è cominciato. Quando? Sono già le 12.10. Ma com'è possibile? Adesso ogni 5 minuti ricorderò che ore sono. Ma perché io uno dice una cosa, chiude gli occhi e sono già passati 5 minuti? Comunque voglio dirvi che questa settimana, intanto com'è andata la settimana? Davide, spero tutto bene, no? Noi possiamo, ci rivediamo nel weekend, quindi facciamo un po' la somma di quello che è accaduto in settimana, no? Allora, io devo dire che ho visto un paio di spettacoli in teatro questa settimana, di spettacoli comici, quindi tendenzialmente c'è voglia di ridere. Uno molto molto bello, adesso non voglio fare troppe pubblicità, comunque era da un po' che non tornavo in teatro a godermi uno spettacolo di comicità. La cosa che mi ha impressionato, forse anche tu ultimamente sei stato a vedere uno spettacolo, vero Davide?
1: Sì, l'altro sabato.
0: Ok, chi sei andato a vedere tu?
1: Angelo Pintus.
0: Ah beh, bello.
1: Ecco, molto bello, molto
0: Pintus
1: bravo.
0: Era in teatro, io ho visto Antonio Ornano, non so se l'ho andato a vedere tu?
1: Angelo Pintus.
0: Ah beh, bello.
1: Ecco, molto bello, molto
0: Pintus
1: bravo.
0: Era in teatro, io ho visto Antonio Ornano, non so se

0: scusami,
1: 15.000 persone.
0: Ma dove caspita l'ha fatto?
1: Al forum.
0: 15.000 persone, ma è pazzesco.
1: Non vi dico la colonna di macchine, sono stato...
0: Sì, vabbè, quello è chiaro.
1: Comunque sold out, tutto caspita. Pieno.
0: Bellissimo, sono proprio contento che il teatro stia tornando in maniera molto importante. L'altro spettacolo che ho visto, l'ho visto ieri sera, è di una piccolissima, chiamiamola compagnia, in realtà non è esattamente una compagnia, sono due ragazzi che hanno messo insieme altri comici, no, che si alternano, una specie di mini Zelig, chiamiamolo così, ok? Versione smart. Devo dire che è bello vedere anche ragazzi così giovani che portano al teatro altrettanti ragazzi giovani. Quindi comunque il teatro sta ritornando ed è una cosa, cioè, non è che se n'è mai andato, però sappiamo benissimo che post covid, considerando quello che era accaduto, diciamo, aveva perso tantissimo, no, nella fruizione. Quindi, oh, lunga vita al teatro, cioè veramente mi andava di condividere questo momento insieme a voi. Ciao Brian, ieri sera al teatro a Modena con mio marito a vedere Valentina Persi, è stato fantastico. Santo da Sassuolo, ciao Santo, benissimo, mi fa piacere. Salutiamo Marco, salutiamo anche che domanda? No, questa domanda non posso leggere. Saluto Chiara, mi dice ciao Brian Jackson. Adesso Edoardo Mecca ha creato un brutto precedente. In realtà io sono un grandissimo fan, lo dico sempre. Sto preparando anche una cosa interessante per Halloween. Sto preparando una sorta di flash mob, non voglio dire molto, non vi dico né dove lo farò per il momento, non dico niente, vi dico soltanto che è a tema Michael. Tornerò dopo tanti anni a vestire, diciamo, i panni, a ballare come Michael Jackson. Au! Scusami, è partito. Dimmi, fammi sentire.
2: Ciao Brian. Oh. Ciao Super Davidino. Ho appena finito di lavorare, sì. Adesso in ufficio vi ascolto, sì. Mi faccio due risate e poi si va a Pavia per la cresima di mia nipote Carlotta.
0: Ah, bene.
2: E quindi prosecchini.
0: Direi di sì alla cresima e prosecchini. Va bene, vi do il numero, il mio numero 3289. Ah no, quello non devo darlo perché per
1: 7552.
0: Non è così. Però finisce con 69. Allora, no, 342 41 15 105 il nostro numero, se volete farvi sentire, perché tra poco chiamiamo qualcuno, solo se avete qualcosa di carino da dirmi, ma anche cose banali, semplici. L'importante è che ci sentiamo. Ripeto il numero 342 41 15 105.

0: 5. Ciao a tutti, anche a tutti quelli che ci guardano su 66. Guardate che barba che mi sto facendo crescere, una roba incredibile. Prima si parlava di teatro. 342 41 15 105. È arrivato qualche messaggio, Davide? Davidino, pronto? No, dice che ok, sta risolvendo una questione tecnica. Se arriva, comunque, fammi sapere. Nel frattempo, salutiamo tutti quanti quelli che stanno scrivendo qui. Ecco, lui continua a non firmarsi, continua a scrivermi delle cose strane. Comunque, la risposta è no. Va bene, ce l'hai? Dimmi se ce l'hai.
1: Ho preso tempo perché c'è lui.
0: Chi?
1: Il nostro amico.
0: La tigre? La tigre del Pordenone, Cristian, sentiamo, vai.
2: Ciao Brian, ciao David. Sono d'accordo con voi. David. Il teatro è veramente una cosa molto molto bella. Vero. Anche chi non è mai stato dovrebbe provarlo. Io vorrei ricordarvi che ho anche visto Dario Fo al teatro. Il grandissimo Dario Fo. Ciao e buon weekend a tutti.
0: Grazie, nostro Cristian, tigre del Pordenone. Dario Fo, qualunque cosa voi vediate in teatro comunque fa sempre bene. Ricordate di uscire, stare con le persone. E ricordatevi che secondo me l'applauso non è una merce di scambio gratuita, no? Cioè, tu puoi avere anche 1 milione, 2 milioni di follower, ma se poi sul teatro fai cagare, l'applauso non ti arriva.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingam Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
1: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
1: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
6: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
7: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Convenienza? Ma vai da Conad! Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
16: Sherlock Holmes, James Moriarty.
15: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
17: L'unico modo per uscire è insieme.
15: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
19: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
21: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
20: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
22: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo...
23: casco.
22: Beps. l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente!
1: Ah, dai ragazzi!
2: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana!
23: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Baby! Bello, bello, Raye, where is my husband? Non lo so, non l'abbiamo mai scoperto. Infatti lei continua a cantare questa cosa all'infinito. Finché non lo troverà, trovati un marito. Scusa, un piccolo sfogo. Prima ho accennato un po' al discorso teatro, eccetera. È arrivato un messaggio al 342 41 15 105. Sentiamo, vai Davidino.
1: Ciao Brian, ciao. Ciao Davidino. Io non sono un amante del teatro, preferisco più il cinema. Però mi è capitato di andare a vedere due spettacoli in delle scuole per dei miei bimbi, sì, o dei nipoti. E quando sono entrato a vederli lì è tanta roba, soprattutto quando vai nei teatri un po' piccolini di città, ti sembra ancora di ritornare indietro negli anni dell'Ottocento, proprio queste cose belle, belle, belle. Alex da Imola.
0: Ciao Alex, grazie. Beh, 800, effettivamente comunque il teatro è ancora lì e meno male. Comunque chiudiamo parentesi teatro, c'è un argomento molto interessante che riguarda il Galateo. Allora, questa qua è bellissima, Davide, ti prego, cioè veramente, se noi dovessimo rispettare il Galateo probabilmente non faremmo niente a tavola, e io voglio così condividere con voi, con questa base che ci porta direttamente in questo castello dell'Ottocento, ok? Forse prima, 700, quando vi pare. Tutti vestiti eleganti, precisi, con Ambrogio il maggiordomo e anche Ambrogia, così almeno su tutti quanti accontentiamo, candelabri in ottone al centro tavola, e noi che mangiamo, e cavalli fuori che ci aspettano, che hanno certi cagatoni incredibili, perché ricordatevi che quando si dice merda, merda, merda, è perché più cacchina c'è fuori dal teatro e più gente c'è in teatro, è così che funziona. Comunque, chiusa parentesi, andiamo avanti. Alcune cose da non fare assolutamente a tavola, e queste sono incredibili. Non sputare i noccioli delle olive, cioè ovviamente non è che pum, cioè mangi le olive, pum. Però tendenzialmente dovresti avvicinare con nonchalance la mano. Mi raccomando, la sinistra, perché la destra serve per presentarsi, qua c'è scritto qua. Tu la metti nel tovagliolino e così, senza farti accorgere, togli. Scusa, tu cosa fai quando mangi le olive? Cosa fai?
2: Io non mangio le olive perché non mi piacciono.
0: Non ti piacciono le olive?
2: No.
0: Io vado sotto per le olive, mi fanno impazzire. Poi non si dice buon appetito. Cioè, per il Galateo tu arrivi, non è che dici buon appetito, sembra una cosa di carina, no? Invece no, perché si faceva a ceti sociali bassi. Sai cosa si dovrebbe fare? Si inizia il pranzo in silenzio, magari un semplice cenno con il capo. Quindi no, si sedono tutti, arriva Ambrogio con il coso. Arrivi? Esatto, cioè, in questo vuoto era il mio senso. No, ma ce ne sono altre bellissime. Avessi il tempo per parlare, cioè che sarebbe la base per fare questo mestiere, non ce l'ho. Quindi adesso torniamo tra poco, dopo Fever Dream, e vi dico altre cose molto divertenti riguardo il Galateo, dai. Mannaggia, guarda. Ma come si fa? Poi cioè, le cose pazzesche, una vera incredibile.

0: yo, I think she's kind of feeling me. I mean, we locked eyes once or twice already. And yo, I think she's walking over here.
1: Parliamo anche di Galateo, lo facciamo qui in radio a 105. So che sembra strano sentire queste due cose che si avvicinano, però è giusto farlo, ne parliamo. Abbiamo detto che tendenzialmente sputare i noccioli delle olive e non si può dire buon appetito, queste sono le cose che non si possono fare. Non chiedere il sale, perché così se no sembra che quello che ti hanno cucinato non sia buono, no? Tu aggiungi il sale per dargli un sapore, no? Un po' più, tra virgolette, interessante. Questa cosa non si può fare. E poi, se il cibo scotta, questo è bellissimo, non si può soffiare. Ok, per il galateo voi non potete fare quella roba lì, non lo potete fare assolutamente. Dovete aspettare, quindi dovete oppure iniziare a spostare il cibo nel piatto per fargli prendere un po' d'aria, per far sì che diventi,
2: oppure ustionatevi.
1: Cioè, giuro, sembra quasi di anche noi in radio abbiamo un galateo nostro, ci sono delle cose che si possono e non si possono fare. In questo caso però, ad esempio, non si può appoggiare il telefono sul tavolo, ok? E quello, vabbè, secondo me ci sta, cioè è giusto, quando andate al ristorante tendenzialmente il telefono potreste anche levarvelo dalle balle. Ultima cosa: non usare lo stizzicadenti. Vabbè, ma quello ci sta, quello è brutto, quello non piace nemmeno a me, dai. Comunque, non so se siete d'accordo con questo. Nel caso, così, non possiamo farci niente. Ci prendiamo una pausa? Torniamo tra poco.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Sofì,

0: 1878 sa di felicità.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Pronti? Azione!
5: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
4: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
4: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
3: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
3: 105 Mi Casa Live.
13: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
12: C'è 105 Mi Casa.
3: Scopri come partecipare su 105.net.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: questo è il nuovo suono per i messaggi, lo faccio io direttamente se arrivano al 342 41 15 105. Parlavamo di Galateo, cose da non fare a tavola. So che magari molti di voi le conoscono, però a me fanno veramente sorridere. La scarpetta, secondo voi, cosa c'è?
1: Va fatta, punto.
0: Va fatta, punto.
1: Ma certo, assolutamente sì.
0: Però non si può fare con le mani, cioè prendi il pane, lo spezzi, lo pucci nel sugo, non si può fare per il galateo. Sai cosa?
1: Oh, la forchetta.
0: Bra. Ma sei un galantuomo, sei, mamma mia, il nostro DJ Sciabola de Galantis. Allora, praticamente come funziona? Funziona così, voi con la vostra... con la vostra forchettina raccogliete il sugo dal piatto, lo mettete, lo spalmate su un pezzettino di pane di una dimensione consona al galateo, mi raccomando, un po' un pane con la R moscia deve essere più o meno, una cosa del genere, spalmate il sugo sul pane e mangiate e fate la scarpetta, diciamo.
1: Parane.
0: Scusami?
1: Il prane,
0: dici?
1: Perché...
0: No, perché sai che di solito, no, quando si fa anche l'imitazione di qualcuno che è un po' altolocato, c'è un pochino di... E praticamente...
1: E
0: tu sei un altolocato, infatti, io sto prendendo per il culo te. No, comunque, in generale, per fare scarpe... So che la scarpetta è bella, proprio la sensazione di prendere il pane, pucciarlo nel piatto, proprio, lanciarselo, proprio infilarselo in bocca. Invece no, nel galateo, forchettina... No? La raccogli, la metti sopra il pane e poi crunchi piano piano, piccoli morsettini, e poi magari ti pulisci con la punta del tovagliolo, no? Perché funziona così. Però niente, era per dirvi che il galateo è un posto magnifico e secondo me se oggi in qualche modo provassimo a seguirlo, secondo me non faremmo un sacco di cose che godiamo nel fare a tavola. Metti sto disco, mamma mia. Rosa Chemical, mamma mia.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 traffico rallentato tra Calenzano e Barberino di Mugello per un veicolo in avaria in direzione Milano, sempre in autosole verso il capoluogo lombardo, coda di 2 km per lavori tra il bivio per la fine della complanare di Piacenza e Basso Lodigiano. Prestare attenzione sulla A10 per la presenza di materiali dispersi sulla carreggiata allo svincolo di Imperia Ovest in direzione Genova. Infine, sulla statale 598 di Fondovalle d'Agri, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Sant'Arcangelo viaggiando verso la statale 106 Ionica. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
6: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
5: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
7: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: Vedrai che qualità, Antonella.
9: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, Buona Spesa Italia.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Mamma, mi racconti una storia?
14: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
15: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
16: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
17: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
18: Nuova Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
17: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
18: Ah, lo rifacciamo?
19: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
20: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà.
11: Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
20: Poltrone sofà.
21: Solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
22: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragola e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
23: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
24: 105.
25: Che storia!
26: Radio 105 compie 50 anni.
25: Che storia!

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Su Radio 105, 1:13.
5: Drive Up.
6: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Progettata per rispondere alle esigenze della mobilità quotidiana, EC3 Urban Range è equipaggiata con una batteria da 30 kW che assicura oltre 200 km di autonomia. Coerente con il DNA Citroën, EC3 Urban Range unisce spazio a bordo, comfort e semplicità d'utilizzo. La ricarica è intuitiva e adatta ai ritmi della vita urbana. È di serie la ricarica rapida in corrente continua sino a 30 kW, una soluzione calibrata sulle reali esigenze dei clienti senza incidere sui costi di utilizzo. Dimenticate i soliti nomi noti europei. C'è una strada diversa che arriva dal Sol Levante. Oggi riflettori puntati su Mazda CX-60. Sotto il cofano un motore 6 cilindri in linea, una specie rara, pensata per chi ama ancora guidare davvero. In autostrada è nel suo habitat naturale. A 130 all'ora i consumi sono incredibili e con un pieno si supera il traguardo degli 800 km. Il nuovo aggiornamento porta in dote sospensioni raffinate e uno sterzo più diretto, così che anche la manovra più difficile diventa un gioco da ragazzi. Ci sono nomi che non sono semplici marchi, ma ricordano leggende. La storia di Itala inizia a Torino nel 1904. Erano gli anni dell'eroismo puro. Nel 1907 Itala sbalordì il mondo con una sfida che oggi sembra impossibile. Da Pechino a Parigi, 16.000 chilometri su strade senza asfalto. Una vittoria che divenne il marchio dell'ingegneria italiana nel mondo. Per decenni simbolo di lusso e prestazioni, poi un lungo declino. Oggi quel silenzio si interrompe. Quello di Itala è un rilancio che sfida il futuro, un ponte lungo 120 anni che va dal fango della Cina all'asfalto di domani. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: 105, ciao a tutti da Brian, seconda ora di 105 Open Club.
1: Bellissimo,
0: assolutamente sì. Bellissima questa seconda ora in cui regaleremo anche il kit di Radio 105. Mi raccomando, giocheremo con il nostro Chi l'ha detto, preparatevi. Non subitissimo, ma tra poco. Nel frattempo mi piacerebbe aprire una piccola parentesi, perché oggi, il 16 maggio, ma del 1884, mi ricorda la nostra Nadia redazione che Angelo Moriondo deposita il brevetto per la prima macchina del caffè espresso, che è una figata se ci pensate. Io adesso ho indagato un po' sulla sua storia, il merito appunto di questa invenzione spetta a questo Angelo Moriondo, discendente di una famiglia di imprenditori, e inventa questa prima macchina del caffè. In pratica l'invenzione viene presentata in occasione dell'Expo Generale di Torino nel 1884. Nasceva questa esigenza perché lui voleva offrire alla propria clientela di un hotel un caffè veloce e istantaneo, e quindi io adesso di fronte a me ho l'immagine anche del progetto, che è molto affascinante, interessante. Questo ingegnoso apparecchio era infatti in grado di ridurre i tempi di attesa e di servire più clienti allo stesso tempo, offrendo loro una bevanda di un aroma intenso e deciso. Io in questo momento però mi sto chiedendo, prima dell'invenzione della macchina del caffè espresso, il caffè come si faceva? Cioè come veniva... si lasciava in infusione forse per tanto tempo? Io non lo so, tu Davide ne hai idea di questa cosa?
2: No. Onestamente no.
0: No, magari c'è qualche ascoltatore appassionato di caffè che sa come veniva ottenuto poi il caffè prima dell'invenzione della macchina del caffè espresso. Appunto, nell'84 venne registrato questo primo brevetto, Angelo registra questo brevetto con la denominazione di nuovi apparecchi a vapore per la confezione economica ed istantanea del caffè in bevanda. Sistema a Moriondo, che è molto affascinante se pensiamo che anche questa è invenzione made in Italy, come tante altre cose. Ora c'è un tracollo del made in Italy probabilmente in questi tempi moderni, però noi nella storia diciamo siamo riusciti a creare veramente tante cose molto interessanti e importanti per tutto il mondo. Lui era un ingegnere torinese e insomma alla fine ha creato qualcosa che ancora oggi, seppur in versione moderna, no, è molto più semplificata, diciamo ancora oggi ci portiamo con molta fierezza, ok? Il caffè viene bevuto ancora oggi. Io penso anche alla moca. Ma quanto è bella la moca, cioè proprio come oggetto, l'oggetto del piacere, no? Che quando parte poi fa arrivare l'odore del caffè in tutta la casa, in tutta la stanza. Cioè la moca è proprio bella.
2: Anche il suono è carino.
0: Sì, il suono è... Io credo sia uno degli oggetti più romantici e più affascinanti di uso comune, no? Che possiamo trovare. Vabbè, comunque se qualcuno di voi conosce anche la storia del caffè prima dell'invenzione della macchina del caffè espresso, per capire come veniva poi ottenuto, 342 41 15 105, noi da ignorantelli come siamo alziamo le mani e diciamo pensateci voi, fatecelo sapere. Baby,

0: Radio 105.
1: 105.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

sono in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono. Pensieri folli che si perdono.
1: Night forte, questa è Radio 105, si parla del caffè, perché oggi ricordiamo che nel 1884 oggi Angelo Moriondo depositò il brevetto per la macchina del caffè espresso. E così io mi sono chiesto, prima dell'invenzione di questa macchina del caffè, anche perché ho letto che l'invenzione della moca risale addirittura dopo, quindi dopo il 1900, ho detto, ma voi sapete come si faceva il caffè prima? Ecco, pare che qualcuno di voi lo sappia. Al telefono con noi c'è Fabio. Pronto Fabio?
2: Pronto, ciao Brian.
1: Ciao, come stai?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Tutto a posto? Sempre...
2: Sì.
1: Ma no, Davidino, ma perché? Ma magari è emozionato, scusami. Poi a 20 miglia, no? Come sempre, 20 miglia.
2: Sì, sì.
1: Senti Fabio, cosa facevi di bello oggi?
2: Stamattina lavoravo.
1: E vabbè, non è che adesso, cioè, non bisogna vergognarsi. In qualche modo, se vuoi bere un caffè, devi anche lavorare per bere il caffè, no Fabio? Scusami.
2: Senti, dopo mangiato sì.
1: Bravo, hai bevuto il caffè stamattina?
2: No, stamattina no.
1: Allora forse bisogna recuperare. Io sono 12 anni che non lo bevo. Comunque, il...
2: No, io ne bevo anche poco.
1: Quanti ne bevi al giorno? Quant'è la tua media?
2: No, al giorno... No, uno ogni tanto.
1: Ma vabbè, comunque va bene. Tu, Davide, quante ne bevevi al giorno? O ne bevi? Non so se
3: ne
1: bevi...
3: No, ne bevevo troppi. Adesso tipo? Ne bevo uno o due. Beh, bene, un 5-6.
1: Anche 5-6? Sì. Ma c'è gente che ne beve anche 10. Comunque, senti un po'... allora, Fabio, tu mi scrivi che il caffè, prima che inventassero la macchinetta del caffè, chiamiamola così, veniva fatto tipo la turca, cioè tramite bollitura oppure tramite infusione, versando l'acqua calda direttamente sui chicchi macinati.
2: Due sistemi... Cioè, tramite bollitura mettevano...
1: Sì.
2: La polvere dei chicchi di caffè,
1: sì.
2: Facevano bollire il tutto,
1: sì.
2: Poi una volta bollita si aspettava il deposito della,
1: sì, dei chicchi, dei quindi aspetti che si depositano i chicchi e poi te lo bevi un po', sì, come il caffè turco, effettivamente il caffè turco
2: si
1: fa ancora così, no?
2: Sì.
1: Ma se ti piace, l'hai mai provato? Io l'ho provato in Grecia forse 2 anni fa, perché tu dici l'hai bevuto in Grecia il caffè turco, sì, perché c'era un posto turco che appunto faceva il caffè turco. Tu l'hai provato mai?
2: No, mai avuto l'occasione.
1: È molto amaro, cioè nel senso è molto particolare, è un'esperienza da fare. Qualche granellino però te lo bevi, perché comunque non è che...
2: quello è normale.
1: Non viene filtrato proprio in maniera egregia, caro Fabio. Però è interessante, quindi diciamo nell'antichità, chiamiamola così, il caffè veniva fatto tipo infusione, come quando si fa il tè, dai, più o meno. Cioè adesso...
2: Sì, anche come si fa il tè, si faceva anche
1: il caffè. Il caffè.
2: Però come infusione veniva messo sopra i chicchi un po' più...

0: grossi.
1: Certo, ci vuole anche più tempo per farlo probabilmente, no? Sì. Cioè per ottenere un caffè in un certo modo. Quindi questa invenzione ha cambiato completamente il modo di farlo, soprattutto la velocità. Oh, se pensi quando vai al bar, un espresso in quanti secondi viene fatto ormai, ok? Che è una roba incredibile. Cioè io, se c'è qualche barista alla scuola, qualcuno che fa i caffè al bar, forse starà ancora lavorando a quest'ora, però chi sta lavorando, caspita, c'hanno una velocità. Quanti caffè in media verranno fatti in un bar? Boh, secondo me sono tanti, centinaia al giorno, probabilmente sì.
0: Sì, sicuramente.
1: Vabbè, Fabio, senti, io ti mando un abbraccio, ti ringrazio, ok? E passa una buona giornata, bevi un caffè. Grazie. Fallo per me, bevi
0: sì,
1: un caffè.
0: Magari dopo mangiato.
1: Bravo, che così almeno ci diamo una bella scossa. Ciao Fabio, un abbraccio, grazie.
0: Ciao, buona giornata
1: ciao,
0: a tutti. Ciao.
1: Ciao, ciao, è così Davide. Davide, cioè non è che devono essere tutti Fiorello al telefono, cioè, uno magari è un pochino timido. Non è che,
2: Stai facendo tutto tu.
1: Guarda, non mi far arrabbiare, non mi far, che noi, quelli bravi, dobbiamo anche assecondare questa roba, capito?
2: Ok.
1: Quelli bravi.
2: Pubblicità.
1: A tra poco.
2: Ciao.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
14: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
15: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
16: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. in collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Lady Gaga, Doci, Runway a Radio 105, il nostro disco 105 Selection, direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ovviamente campione di incassi, il sequel di un film che sicuramente hanno amato tante persone, un film che ormai ha 20 anni il primo capitolo e quindi quest'anno da poco è tornato il secondo capitolo. Io devo dire, il primo capitolo mi è piaciuto molto, il secondo sni, però come tutti i sequel è difficile. Questa base mi fa presagire che forse è arrivato il momento di regalare un kit di Radio 105, quindi giochiamo.
1: Chi l'ha detto?
2: Ma chi l'ha detto?
3: Ma chi l'ha detto?
0: Ma ero già abituato all'altra sigla, vabbè, torniamo ai vecchi proprio candori, no? La leggendaria sigla di Chi l'ha detto. Come funziona questo gioco? Tra poco ascolterete una voce di un personaggio conosciuto dello show business italiano, ok? Quindi mi raccomando, ascoltate bene, aprite le orecchie. Dovrete semplicemente indovinare chi l'ha detto scrivendolo al 342 41 15 105. Scrivete proprio il nome del personaggio o il nickname, se viene chiamato in quel modo lì nel mondo dello spettacolo. La velocità è tutto. Se sarete i primi a farlo e indovinare, sarete in onda con me e poi io vi regalerò il kit della radio. Credo che tutte le info sono chiare. Preparate già il numero sullo smartphone, mi raccomando, 342 41 15 105. Meglio ripeterlo che non dirlo mai. Quindi direi che è arrivato il momento di sentire la nostra voce, vai!
4: Grazie, ma io non capisco niente. È bellissimo, grazie. Grazie, grazie veramente di cuore.
0: Addio, mio. Che momento incredibile. Va bene, diciamo che siamo molto attuali oggi. Avete sentito la voce? L'avete riconosciuta? Chi l'ha detto? Scrivetecelo, Intanto arriva Temper City con Self Aware. Volevo dire una cosa a te, Davidino. Grazie!

0: Cioffi e Noemi Farfalle, che anticipa il nostro gioco.
1: Chi l'ha detto?
2: Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
0: Ormai noi i suoni li abbiamo vocali, nel senso che, tipo Davide, ti devo chiedere una cortesia prima di iniziare, andare avanti. Sì. Se ci fosse una risposta corretta, quale sarebbe il suono della risposta corretta a voce?
3: Wow, wow, wow.
0: No, ma scusami, ma come wow? Tipo blu blu blu?
3: No.
0: Scusa, risposta corretta.
3: Te lo faccio dire ad una persona, se vuoi.
0: No, no, no, aspetta, che fai? Vabbè, dai. Marianna, pronto, ci sei?
4: Sì, ci siamo.
0: Ciao, come ci siamo? Con chi sei, Marianna? Ciao.
4: Sono con mio marito che stiamo tornando a casa.
0: Come si chiama?
4: Riccardo.
0: Ah, quindi ha un nome anche Riccardo, bene.
4: Sì, sì, sì.
0: Senti, Marianna.
4: E anche cane, nel caso.
0: E quello come si chiama, invece?
4: Mica.
0: Mica. Ma per qualche motivo strano collegato al cantante o... Cioè, non...
4: In realtà no. No, ah, non è Mica. No. È Mica come il whisky giapponese.
0: Ah, ok. Di che razza è questo cagnolinone?
4: È uno Shiba Inu.
0: Vabbè, ho capito. Cioè, che cacchio vuol dire? Sì, Davide, ma capito, non è che c'ho il canile, io che ne so come è fatto sto cane.
3: Sì, non è il pastore del bernese.
4: Quella cico.
0: Ma ho capito, vabbè, guarda, tutti i saputelli sui cani qua.
3: Sì, e me ne vanto.
0: Ma infatti, ma vai. Marianna, senti, da dove ci chiami? Cioè, stai tornando a casa, dove state andando? Qual è il paese d'origine?
4: Allora, in realtà stiamo tornando a casa, adesso stiamo tornando a Besana in Brianza, siamo stati nelle Marche in vacanza.
0: Ah, avete fatto bene. Besana? Besana, giusto?
4: Sì,
0: ma Besana, esatto. Gli abitanti sono detti besanesi, immagino.
4: Esatto.
0: Sono tutto dei paesi. So tutto, sono cacchio dei cani, ma dei paesi so tutto. Vabbè, Marianna, fermati, perché adesso arriva il momento di darci la soluzione. Fammi riascoltare l'audio e poi ti chiederò chi è. Okay. Chi l'ha detto? Dai, sentiamo.
5: Grazie, ma io non capisco niente. È bellissimo. Grazie. Grazie, grazie veramente di cuore.
0: Comunque io non posso non amare quest'uomo, devo dire, lo amo davvero tantissimo. Marianna, chi l'ha detto?
4: Sì, Salda Vinci.
0: Aspetta Marianna, devo chiedere un attimo al nostro notaio. Davide.
6: Brava, hai vinto!
0: Marianna?
4: Sì?
0: Era il cane che abbaiava, ululava, oppure nel senso ho sentito
4: quello? No, eravamo noi, eravamo contenti.
0: Che bello. No, anche noi siamo molto contenti di questo. Ti regalo il kit di Radio 105 per te, non per Riccardo. Ok, te lo dico per mettere subito le cose in chiaro, così almeno lo sa anche lui. Ci sta ascoltando Riccardo, è lì con te, cioè, senti la mia voce. Oh, Riccardo, potresti anche salutare comunque, non è che...
4: Non volevo prevaricare, ciao.
0: Va bene, ciao, facciamo così. All'interno del kit puoi sceglierti qualcosa anche per te, dai, va bene?
4: Va bene, grazie, ecco. Grazie.
3: Dimmi. Sai cosa dico a Riccardo?
0: No.
6: Bravo, hai vinto!
0: Ma cosa c'entra? Sentite, ma volete salutare qualcuno?
4: Assolutamente. Vabbè, allora, io saluto lo Zodi 105 perché sì, li ascolto sempre.
0: Davide, chiudi, chiudi il telefono, Davide. Ok. E Marianna, vuoi salutare? No, no, no, è uno scherzo. No. Marianna, no, è uno scherzo. E tu invece chi vuoi salutare, Marianna?
4: Io volevo salutare mio fratello, non so se ci ascolta in questo momento.
0: Sì?
4: Ciao Marco.
0: Sì.
4: E mio papà.
0: Va bene. Quindi in famiglia uno sano c'è, benissimo, sono almeno contento di questo. Riccardo, Marianna, grazie mille, passate una
4: grazie
0: buon weekend. Va bene?
4: Grazie a voi, buon weekend, buon lavoro.
0: Ciao, ciao belli, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
4: ciao.
0: Grazie, grazie.
1: Chi l'ha detto? Chi l'ha detto?
7: Chi l'ha detto?
1: Chi l'ha detto?
7: Chi l'ha detto?

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
6: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
4: Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su Conad.it.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
20: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
21: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
22: Qual è il piano?
23: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
20: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
24: Troverò io la marmotta.
20: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
25: Radio 105. Proud to be different.

0: Magnetic, qui un po' come questo programma che è magnetico all'ascolto. Devo smetterla. Radio 105 con Brian, il vostro Brian di fiducia, che oggi vi regala così una piccola notiziola. In realtà è una curiosità. Avete presente quella roba che utilizzate per guardare le donnine nude ai gatti? Instagram, avete presente, no? E per anche polemizzare, commentare, eccetera. Anche cose politiche strane, no? Macarene su video di politici strani di guerra. Instagram, no? Avete presente quel social lì? Ecco, i post di Instagram con più like di sempre, c'è una classifica. Questa classifica, appunto, mette in ordine questi post, quelli più famosi, quelli che hanno preso più interazioni e like. Allora, al primo posto c'è Messi che alza la Coppa del Mondo, ok, con ben 70, quasi 75 milioni di like. Al secondo posto c'è un uovo, cioè la foto di un uovo, ok, dopo Messi che alza la Coppa del Mondo c'è questa foto di un uovo in primo piano, bellissima foto di un uovo, 60 milioni di like. E questo, amici, ci fa capire quanto l'umanità è qualcosa che noi non abbiamo ancora ben capito come funzioni il cervello e l'animo umano. Poi al terzo posto c'è Messi che dorme con la Coppa del Mondo, una foto bellissima, se vi capita googolatela, perché è veramente una bella foto, anche una bella coppa, 53 milioni di like. Al quarto posto c'è Ronaldo e Messi che giocano a scacchi con 40 milioni di like. Poi c'è Messi, cioè ragazzi, Messi praticamente con la Coppa del Mondo è ovunque in questa top, questa classifica. Poi c'è Taylor Swift e Travis Kelce.
1: Okay. È Messi, visto che dappaga tutto.
0: No, Cristiano Ronaldo, che fa il bagno ghiacciato, ok? C'è Cristiano Ronaldo che fa il bagno ghiacciato, che ha esattamente 35 milioni di like. Quindi fondamentalmente tra Cristiano Ronaldo e Messi, questa top, questa classifica è divisa tra di loro. Un uovo e Taylor Swift. Questo è un po' il sunto di questo momento.
1: Anche perché dove l'ho messi sta.
0: Assolutamente, cioè. Sì, non avrei saputo dirlo meglio. Mi cambiate regista, per favore. Dopo...
1: Presto, non preoccuparti. Ciao.
0: Ciao.

0: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà.
3: Solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
9: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
10: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
9: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
11: Non sto nella pelle.
9: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
12: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
17: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
16: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
18: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: 105
5: 105
4: 105 Che storia!
6: Radio 105 compie 50 anni.
7: Che storia!

0: I Was Made for Loving You, i Kiss, questo disco 105 che storia che chiude la puntata di 105 Open Club. Amici, che devo dirvi? Purtroppo, per fortuna, questo programma quando lo faccio vola. Io il tempo veramente, io arrivo e chiudo gli occhi e mi ritrovo alla fine del programma. Ringraziando tutti voi per l'ascolto, ovviamente. Questo programma torna la settimana prossima dalle 12 alle 14, sempre su Radio 105. Mi raccomando, non prendete altri appuntamenti perché ci siamo noi. Ringraziando il nostro amico DJ Sciabola,
1: sì,
0: Davidino.
1: Prima vuoi cambiare la regista, il prossimo sabato ti becchi Mattia. No, ciao, bello.
0: Ci è rimasto male. Comunque ciao, buona giornata.
1: Salumi e baci,
0: salumi e baci anche a lei. Ringraziamo anche la nostra Eleonora Centralino e Nadia in redazione. Passate un buon weekend, ok? Passate un buon weekend. Io non ho visto le condizioni meteo, spero che siano lusinghiere, perché altrimenti, insomma, non è bello passare un weekend uggioso. Adesso sapete cosa faccio? Vado a fare una bella passeggiata, magari mangio pure qualcosa, perché alle 2 del pomeriggio inizio ad avere un po' fame. Un saluto dal vostro brand di fiducia. Mua! Ciao!

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Eric La Furia.
1: Bella raga, qualunque cosa state facendo, liberate almeno le orecchie, perché se siete amanti della musica, questo è il vostro momento. Anzi, altro che momento, queste sono le vostre due ore piene piene di tanta musica che spacca. Quindi, se non avete niente in contrario, andiamo. Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Retto Serpico. Oggi apriamo con un nuovo singolo di Joel Corry e Ra con Devotion. Hey!

Devotion è il nuovo singolo dance elettronico del DJ e produttore britannico Joel Corry, realizzato in collaborazione con la cantante Ra, che interpola il classico della musica dance degli anni 90, Devotion dei Nomad, una vera hit che io mi ricordo come fosse ieri. E invece non è ieri. Vabbè, dai, andiamo avanti. Sono tornati Maroon 5 con un nuovo pezzone che si chiama Heroin.

Ho proprio bisogno di vedere uno show di Anima dal vivo, mi manca. Se non l'avete ancora fatto e ne avete la possibilità, correte a vederlo, è un'esperienza life changing. Il pezzo che abbiamo appena sentito è il suo ultimo singolo insieme a Joji, che si chiama Beautiful. Adesso però cambiamo letteralmente tutto, perché il prossimo pezzo è un pezzo country. Loro sono Ella Langley, Morgan Wallen, cioè il meglio del meglio in circolazione. Il titolo del pezzo è I Can't Love You Anymore.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione. Impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore e su winklerchimica.com.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, materasso gonfiabile con pompa integrata, €29,99. E da giovedì, ventilatore a torre a tre velocità con funzione timer, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
4: E di vincere, Antonella!
5: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa. Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, Buona Spesa Italia.
5: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
6: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
10: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
9: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
11: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: A Radio 105 Jake Rap con Jake La Furia.
14: Jake La Furia su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, parliamo di The Kid LAROI, il giovanissimo talento che, per quanto è grande il talento, dovrebbe essere vecchissimo. Dopo la grande esibizione del Coachella insieme a Justin Bieber, che ha riportato la sua hit da miliardi di streaming, Stay, nella top 50 globale di Spotify, LAROI è tornato con un nuovo irresistibile singolo.

Lei poi secondo me è veramente un talento gigante, sono contento di sentirla spaccare anche quest'anno. Il titolo del pezzo che mi stavo quasi dimenticando è Favor. Ok raga, facciamo spazio all'ego di Kanye adesso, perché ci sentiamo il suo nuovo singolo insieme ad Andre Trautmann, che si chiama All The Love.

Kanye West e Andre Trautmann non escono dalla nostra playlist. Rieccoci qua con questo pezzone che si chiama All the Love. Grandissimi, And Now. Il pezzo che sentiamo adesso è il tributo di Nerissima Serpe a Vasco Rossi e si chiama Ridere di te 2026.

0: tu di me, riso tu di me.
1: Ridere di te 2026 è l'omaggio di Nessima Serpe a Vasco Rossi, artista che ha avuto un ruolo centrale nella sua formazione musicale e nella sua idea di scrittura. Il riferimento è a Ridere di te, celeberrimo brano di Vasco che Neri ha ascoltato fin da ragazzino, che nelle sue parole gli ha insegnato a dare peso alle parole e le emozioni dentro una canzone. Bellissimo tributo, ora noi andiamo avanti come

grande Dermot Kennedy che resiste anche questa settimana nella nostra playlist delle meraviglie con il suo ultimo mega singolo che si chiama Turnstile. Fortissimo. E però dai, on to the next one. È il momento della band inglese Sophia and the Antoinettes. Il pezzone in questione si chiama Hi My Love.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen.
7: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Tutto il mondo DM in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
13: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
15: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Questa è la via.
13: Dal 20 maggio al cinema.
16: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Check it out. A Radio 105 Jake it up
20: con Jake Lafuori su Radio 105. Va bene raga, allora oggi si parla di sesso, adesso e anche nel blocco dopo, quindi pronti che vado. Streaming, la forma di masturbazione più comune di quanto si pensi, ma non lo streaming che pensate voi. Quello che fino a poco tempo fa era considerato un gesto casuale sotto la doccia, oggi ha un nome preciso, appunto streaming. Si tratta dell'uso del getto d'acqua per la stimolazione del clitoride durante il bagno o la doccia. Secondo dati raccolti dalle piattaforme di Sex Education, circa il 62% delle donne ha sperimentato questa forma di autoerotismo che coinvolgerebbe potenzialmente oltre 20 milioni di persone. Non è quindi una curiosità marginale, ma una pratica diffusa e trasversale. Il principio è semplice: sfruttare la pressione e la temperatura dell'acqua per ottenere stimolazione sessuale esterna. Il getto della doccia o del rubinetto viene diretto verso la zona vulvare, modulando intensità e posizione. Secondo le sex expert, la doccia diventa così uno spazio di intimità privata e sperimentazione corporea, privo delle pressioni esterne. Il famoso doccino, raga. Streaming. È il doccino. Suoniamo, dai, sentiamoci Fra Quintale con Aranciata.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sono le 15.
4: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, c'è Cechira.
5: Di nuovo Jake Lab con Jake Lafure su Radio 105. Allora procediamo con un po' di tutorial sul sesso, roba da prendere con le pinze, eh? Io leggo e riporto. Vado. Fare l'amore quando è il momento giusto? Per molte coppie il momento più naturale per fare l'amore resta la sera. Dopo una giornata piena il letto diventa il luogo ideale per rilassarsi e ritrovare complicità. Eppure, secondo l'esperto del sonno dottor Michael Brausch, questa abitudine potrebbe essere tutt'altro che ideale. Intervenuto nel podcast Diary of a CEO, lo specialista ha spiegato che la maggior parte delle persone si concede momenti intimi tra le 22.30 e le 23.30, un orario che sembra perfetto, ma solo in apparenza. A livello biologico infatti il corpo si sta preparando a dormire, non certo essere attivo. Per avere rapporti sessuali di successo devi avere estrogeni, testosterone, progesterone, adrenalina e cortisolo tutti alti e melatonina bassa. Il problema è proprio questo: in tarda serata accade l'opposto, la melatonina, l'ormone del sonno, aumenta rapidamente mentre gli altri livelli ormonali fondamentali calano. La proposta di Brausch è semplicemente controintuitiva: sposta tutto al mattino, non per romanticismo ma per efficienza biologica. Al risveglio infatti il corpo si ritrova in una condizione opposta rispetto alla notte. Secondo i dati raccolti dall'esperto, chi sceglie il mattino riporta una maggiore connessione emotiva e una migliore performance grazie a un assetto ormonale più favorevole. Bene, anche se per me il momento migliore rimane ogni momento. Dai, sentiamoci Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love.

Questa canzone era stata presentata durante il set di Sabrina Carpenter al Coachella, dove Madonna è salita a sorpresa sul palco, trasformando l'esibizione in uno dei momenti pop più commentati dell'evento. Le due hanno portato dal vivo anche alcuni richiami alla storia musicale di Madonna, da Vogue a Like a Prayer, prima di aprire la porta al nuovo capitolo dance della pop star. Bring Your Love è il titolo del pezzo, bombissima. E adesso passiamo ad Olivia Rodrigo con il suo ultimo pezzone, che si chiama Drop Dead.

Sombra ha pubblicato il nuovo singolo Potential, scritto integralmente da lui e già anticipato dal vivo durante la recente esibizione al Coachella. Potential segue Homewrecker, che ha consolidato la presenza di Sombra nelle classifiche internazionali, segnando il quinto ingresso nella Billboard Global 200 e il quarto nella Hot 100, oltre al miglior debutto settimanale della sua carriera. Un andamento che conferma la traiettoria di crescita già evidente nei primi mesi del 2026. Grande Sombra, noi cambiamo indirizzo, ci sentiamo Kilani insieme ad Usher con Shoulda Never.

0: and it's not Carty, I'm my honor, so Richard. Well, gone. I ain't seen Shorty in a minute. She asked how I am, I said calm. She said I'm the man, I said in it. Posted up with my dog at yard. If you got a friend for my friend, then bring it. When I was broke, heart cold like December. But now I'm up, my step got a springin'.
1: Central C ci ricorda ad ogni uscita come mai lui è il migliore in Europa, anche con questo singolo che abbiamo appena sentito, che si chiama Wagwan, un termine slang patois per dire come va. Grande Central, e adesso Next. Ci fanno ballare Zerb e Rita Ora. Il loro pezzo è questo, si chiama If It's Not Love.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: E ora la sfida finale! Cocktail!
6: Spritz al tramonto!
5: Colazione!
6: Cappuccino vista mare!
5: Estate!
6: Crociera all'inclusive con Costa!
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente!
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
10: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
9: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
11: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
9: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
11: Questa è la via.
9: Dal 20 maggio al cinema.
12: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
19: Siamo in radio, non si vede nulla.
18: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
20: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
21: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
0: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
16: A Radio 105, Shake It Up. Con Jake La Furia.
17: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up. Dunque, è arrivato anche qua da noi il nuovo singolo di Saif, primo brano da anticipare Santissimo, il suo primo progetto ufficiale prodotto da Dibla e Jeez. È un mix fra tradizione del cantautorato genovese e sonorità latineggianti che dà vita a un risultato esplosivo e dal forte impatto. Il singolo prosegue in maniera naturale il percorso iniziato con Tu Mi Piaci Tanto, successo nel Festival di Sanremo 2026. Che dire, ce la sentiamo subito, si chiama Buona Domenica.

Rieccoli qua, momento a Marcord e commozione con l'ultimo pezzo di Thundercat e Mac Miller che si chiama She Knows Too Much. Bomba, anzi, bombissima. Adesso passiamo al prossimo pezzo, c'è l'esplosiva collabo che segna il ritorno in grande stile di uno dei produttori più influenti del momento, Topic, insieme a Becky G con Sorry Papi.

Che insieme a Becky G prosegue uno dei periodi più intensi e creativamente stimolanti della sua carriera e segue il successo di Missing You pubblicato il mese scorso con Shimza e 7S, dove Topic ha esplorato territori afrotech senza rinunciare al suo inconfondibile tocco melodico. Fortissimi tutti, noi andiamo avanti perché c'è già pronta Meghan Trainor con Shimmer.

Il terzo singolo di Meghan Trainor, tratto dal suo settimo album Toy With Me. Meghan ha descritto il pezzo come una sorella maggiore e più sexy della sua hit del 2016 Me Too, un inno pop dance ad alta intensità focalizzato sulla fiducia in se stessi e sull'empowerment, che celebra l'autostima e la resilienza. Dai raga, che adesso arriva una bomba, c'è Shabusi con Born to Die.

Grande Revin Lené ancora in giro a spaccare forte col suo nuovo singolo che si chiama Reputation. Merito suo certo, ma merito anche del suo ospite, il super talentuoso Dominic Fike. Grandi raga, noi andiamo avanti. Anche Rocco Hunt ci ha regalato una nuova mega hit, ve la faccio sentire subito. Si chiama La più bella del mondo. Dicono

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
6: con il sottoscritto Enrico Papi
7: e Lodovica Comello.
6: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
5: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
6: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
5: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
6: solo su Radio 105.
8: Vi aspettiamo!
9: Gli Squizzati di 105.
10: A Radio 105 Jake It Up con Jake La Furia.
11: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, la playlist delle meraviglie. Antonio Rotta Serpico e la Lauretta sono qua con me. Anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. Dunque, nel vuoto cosmico lasciato da Rihanna, nel tempo si è infilata pezzo dopo pezzo Tyla, diventata ormai una superstar iconica, bandiera della musica sudafricana. Con lei in questo pezzo devastante c'è un'altra regina del pop, Zara Larsson. Capite bene che il pezzo non può che essere una hit e si chiama She Did It Again.

0: C'è Jake It Up, Jake It Up.
1: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Sono le 16.

0: È sabato 16 maggio 2026 e come ogni sabato che si rispetti, dalle 16 alle 18 parte 105 Village, programma che ormai lo sapete vi tiene compagnia appunto per queste due rette che saranno ricche di notizie imperdibili, di suggerimenti. Soprattutto nella seconda ora ci sarà anche la nostra rubrichetta, quella che tanto aspettate, relativa alle startup più innovative del nostro paese, con ragazzi molto giovani, spesso e volentieri, che hanno delle idee geniali. Ragazzo giovane, bah, più o meno, dai, alla fine non ci possiamo lamentare, chi ha delle idee più o meno geniali, poi boh, chi può dirlo, magari un giorno ti rivelerai come genio incompreso. Caro Mauri, in regia.
1: Ciao Mano, difficile, ma...
0: Ma non impossibile. 342 41 15 105 SMS, WhatsApp, audio a vostra disposizione. Come sempre, mandatemi, insomma, interagite. Questo è il vostro programma, innanzitutto, lo fate soprattutto voi. Ve lo dico spesso, mandatemi tutti i contenuti che volete. Tenete conto che, insomma, siamo in una fascia protetta, quindi siate clementi, va bene? Oggi parleremo della pesantezza, letteralmente della pesantezza di ChatGPT, quindi dell'intelligenza artificiale, nella nostra vita, perché diciamo che ormai è diventata parte integrante. Chiediamo a chat qualsiasi cosa. Quando vi dico qualsiasi cosa, intendo proprio qualsiasi tipo di suggerimento o magari anche di punto di vista relativo a più o meno vari argomenti, ecco. Alcuni sono un po' particolari e mai avrei pensato onestamente che un computer, un'intelligenza artificiale appunto, potesse ad esempio mettere pace all'interno di una coppia che aveva problemi. È successo, poi ne parliamo in maniera più dettagliata. Intanto ripartiamo con la musica. Francesco Gabbani, questa è la sua nuova canzone dal titolo, e un po' si sente dal ritmo, Summer Funk, benvenuti!

Allora, possiamo dire che Francesco Gabbani, oltre ad essere un grande musicista, un grande cantante, mi sembra di capire che abbia ottenuto lo scettro del peggiore in quanto a freddure, o forse il migliore, dipende dai punti di vista, visto che insomma ha dimostrato di saperne tantissime, forse anche più dei miei friends di Ross e Tony, e questo è dire, tanto dire. Allora, stiamo parlando, anzi vorrei affrontare con voi un discorso che mi sta a cuore, perché da che la snobbavo un pochino, anch'io ho cominciato ad usufruire spesso e volentieri di ChatGPT chiedendo delle cose assurde. Mi capita spesso, ad esempio, che ne so, ho un fastidio all'occhio, oppure ho una piccola eruzione cutanea sul braccio, vado a chiedere a ChatGPT, tra l'altro il nome è difficilissimo, io non riesco mai a dirlo, cosa sarà? E giù una serie di consigli, una serie di versioni di quello che potrebbe essere. A volte muori, a volte invece non è nulla di grave, dipende un po' da quello che stai, dalla discussione che si sta intavolando, però diciamo che appunto è diventata ormai, purtroppo per fortuna, elemento costante nella nostra quotidianità. È successo in America, dove Dom Versace ad esempio e Abella Bala, che tra l'altro anche questo nome è molto particolare, coppia di Los Angeles, ha trovato nell'intelligenza artificiale addirittura un aiuto inaspettato per mantenere il loro rapporto equilibrato. Praticamente è diventata l'intelligenza artificiale una sorta di analista, se vogliamo, psicoterapeuta. Ne parliamo tra pochissimo, perché è un argomento appunto che voglio sviscerare con voi. Torniamo alla musica intanto e ascoltiamo il brano di uno dei miei preferiti, lo dico senza proprio tenermelo dentro, anzi mi voglio esporre, Alex Warren con Fever Dream.

stronger. Ava Max con Every Time I Cry su Radio 105. Stiamo parlando di quanto l'intelligenza artificiale ormai la faccia da padrone, no? Da padrone, anzi, nella nostra quotidianità, perché chiediamo a ChatGPT qualunque cosa. Qualcuno mi sta scrivendo: beh, ma io chiedo anche addirittura le ricette. Ma quella è una delle cose più banali, se vogliamo, anche più innocue. Chiedere ad esempio come si cucina esattamente una buona pasta alla carbonara. Come si cucina la pasta? Non te lo chiedo, Mauri, anche se tu dovresti essere l'esperto numero uno. Sei bravissimo? Vabbè, ci credo. Però insomma, chiedere ricette è una roba molto innocua. C'è chi addirittura ha scambiato ChatGPT come una vera e propria psicoterapeuta. È successo a questi due ragazzi, appunto, di Los Angeles, Dom e Abella, che hanno chiesto a ChatGPT una serie di consigli rispetto alla loro relazione che stava naufragando, e niente, pare che l'intelligenza artificiale abbia salvato la loro relazione. Hanno proprio raccontato che negli ultimi mesi l'intelligenza artificiale era proprio diventata una sorta di arbitro virtuale nei loro litigi. Ha ragione lui, ha ragione lei, era la chat, quindi l'intelligenza artificiale, a stabilire un po' l'ago della bilancia. Posso dire che è un po' inquietante questa cosa, perché effettivamente è come se tu ti affidassi ad uno schermo, all'intelligenza artificiale appunto, e ti mettessi, ho la sensazione, un pochino poco in discussione. Cioè, manca secondo me tutta un'analisi che può arrivare dal contatto umano e non dall'utilizzare uno schermo, no? Però insomma, evidentemente per loro è stata efficace, stanno ancora insieme. Mi sembra di capire che addirittura ormai si parli di matrimonio, perché è così che raccontano sui loro social. Ma evidentemente per loro è stata efficace, stanno ancora insieme. Mi sembra di capire che addirittura ormai si parli di matrimonio, perché è così che raccontano sui loro

Però mi piacerebbe sapere la vostra, al 342 41 15 105. Come la usate, questa intelligenza artificiale, voi? Aspetto i vostri messaggi. Intanto torniamo alla musica e a due voci che di artificiale, anzi, hanno molto poco. Sto parlando di Emma Ercomi con Baci Piano. Scusa se ancora

0: Non leggerò i messaggi di chi mi sta scrivendo, io la utilizzo per i test, perché veramente c'è. Non possiamo fare compiti a casa utilizzando ChatGPT, amici che ci state ascoltando, né tantomeno. Allora, esercitarsi per la patente ci può stare, però insomma non ne facciamo proprio un uso così strano, particolarmente discutibile, va bene? A tra poco. Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi, avrete un clima più fresco, senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa le temperature di casa. Parlatene con un esperto Winkler oppure su winklerchimica.com.
1: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500.

0: 100 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Alla ricerca della qualità.
2: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
1: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
3: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
4: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
3: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
5: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Ciao! Entra pure, sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: 3, 2, 1.
7: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
8: Top, game, set, match.
7: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
11: Matteo!
12: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
13: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come fusi di pollo da 850 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e melone retato coltivato in Italia, a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
14: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por el Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

Allora, questo è il nostro disco Selection e fin qui non ci sono dubbi. Tra l'altro una canzone tratta dalla colonna sonora stupenda, posso dire, molto contemporanea, molto fresca, del Diavolo Veste Prada 2, e sono nella fattispecie Lady Gaga e Doechii con Runway. C'è da dire che molti di quelli che hanno visto il Diavolo Veste Prada, me compresa, non sono rimasti né delusi né particolarmente sorpresi o estasiati, perché in realtà è un remake, appunto, ma nemmeno un remake, è proprio un altro riprende gli stessi personaggi della prima versione. Però quel Diavolo Veste Prada prima versione aveva secondo me un po' di ingenuità che manca alla seconda parte, quindi la seconda versione del Diavolo Veste Prada, che è più una critica al giornalismo, più che, diciamo, c'è meno glamour. Secondo c'è sicuramente glamour, ma ce n'è meno rispetto a quello che avevamo visto nel primo film. Certo è anche che attrici come Meryl Streep, Anne Hathaway, ma tutto il cast in generale sono veramente... cioè, bisogna soltanto che inginocchiarsi al talento di una incredibile icona del cinema, ad esempio come Meryl, sono veramente straordinari. Tra l'altro leggevo notizia di veramente pochissimi giorni fa che non solo sta avendo un successo strepitoso a livello di incassi questo film, internazionalmente parlando, quindi globalmente, ma Meryl Streep si conferma una delle attrici più pagate della storia di Hollywood, e lo conferma proprio con la pellicola Il Diavolo Veste Prada 2, per cui ha ricevuto un compenso da capogiro. Quindi, insomma, però posso dire, un talento del genere, ma ben venga che venga pagato in questo modo. Anzi, fossero tutti così, scusate la polemica, ma insomma va fatta ogni tanto. Torniamo alla musica, nella fattispecie ascoltiamo Tame Impala e Jenny.

0: Deve essere stato particolarmente colpito Harry Styles dalle American Girls perché pare che stia per sposare la sua Zoe Kravitz, figlia, il cognome insomma, nomen omen di Lenny Kravitz, che è americana, per cui passione particolare di Harry Styles per le ragazze americane. Ci ha scritto una canzone, lui in questa canzone dice: tutti i miei amici sono innamorati appunto delle ragazze americane, evidentemente lui fa parte di questa comitiva di amici e non si fa parlare dietro.
1: Era venuto a Roma, io pensavo che sarà trovato una romana,
0: ma secondo me allora le romane ci hanno provato a un certo punto, perché lui sai che si faceva trovare per strada in maniera molto facile, andava a Porta Portese, faceva acquisti oppure affittava le biciclette a noleggio e si girava la città da solo. Poi magari addirittura c'era la notizia di una ragazza romana con la sua 500 che faceva fatica a fare questa manovra e lui pare sia sceso ad un certo punto da questa bicicletta a noleggio e l'abbia aiutata a fare manovra. Pensa a questa, che poverina, già imbranata con la macchina, a un certo punto: posso aiutarti? E si trova Harry Styles che non solo la aiuta a fare manovra, la fa proprio lui la manovra per uscire da quel parcheggio. Quindi si mette nella macchina di lei, fa tutta una serie di manovre appunto ed esce dal parcheggio. Niente, non ci siamo riuscite. Noi romane abbiamo fatto cilecca, per cui niente, Harry Styles si è innamorato alla fine di una ragazza americana e, come dice nella sua canzone, irresistibili appunto tale che tutti i suoi amici addirittura hanno una ragazza o comunque si sono innamorati di una ragazza americana. Torniamo alla musica, ascoltiamo un brano che a me fa molta simpatia, ma devo dire che sono veramente... Lui è giovanissimo e ho la responsabilità bellissima di averlo scelto durante le selezioni di Sanremo Giovani. Lei è una delle voci italiane più belle secondo me. Insieme sono una bomba. Sto parlando di Uelo e Anna Tatangelo con il nuovo singolo Notte Poetica. E poi torniamo perché voglio leggere un po' dei vostri messaggi relativi all'intelligenza artificiale. Scende la notte.

0: Anna Tatangelo con la maglia del Lecce è veramente una delle immagini più belle di questo 2026. Poi lei è autoironica, si presta tantissimo a questo tipo di cose. Bravi, bravi, sono molto felice di questa collaborazione. Giuro che torniamo tra poco con l'intelligenza artificiale. Cioè, non è che torniamo noi con l'intelligenza artificiale, parleremo di intelligenza artificiale.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: e beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 €. Scopri di più su conad.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
11: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
12: Qual è il piano?
13: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
16: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
17: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
16: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
19: Lo lascerai, prima o poi.
16: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
10: C'è 105 Mi Casa.
5: 105 Mi Casa Live.
9: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
5: 105 Mi Casa Live.
9: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
10: C'è 105 Mi Casa.
5: Scopri come partecipare su 105.net.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: Ma cosa vogliamo dire a sto brano di Calvin Harris con i Kasabian, Release the Pressure? Cosa vogliamo dirgli a sto brano qua? Non gli diciamo niente? No?
1: Che io
0: ti
1: dico.
0: Piace Mauri?
1: Sì, moltissimo.
0: Lo userai nei tuoi DJ set?
1: Lo uso.
0: Ma mixato un po' oppure così liscio?
1: No, un po' mixato, sì.
0: Un po' mixato,
1: perché
0: vero?
1: È un po' troppo dense per le mie corde, ecco.
0: Per il tuo target,
1: sì,
0: dici?
1: Sì,
0: io devo venire a sentire un tuo DJ set prima o poi, perché ti voglio proprio vedere alle prese con la console, con il pubblico.
1: Ti guarda
0: come fa delle espressioni, voi non lo potete vedere ovviamente, perché però magari chi si è sintonizzato sul canale 66, chi lo sa, magari qualche inquadratura ce l'ha avuta Mauri, però certo. fa delle espressioni molto consapevoli, nella serie, beh bella, vieni a sentirmi,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: tornerai
1: sì.
0: mai indietro. Allora parliamo di intelligenza artificiale, perché vi ho chiesto se la utilizzate, molti di voi mi hanno detto sì, assolutamente sì, per le ricette per esempio, come si fa la carbonara, allora sto lì che chiedo e magari mi dice anche, perché poi lei fa così, tu chiedi di una cosa, guarda come si fa per esempio la carbonara, lei ti dà tutte le indicazioni del caso, dopodiché ti fa una domanda e ti dice vuoi anche che ti dia la versione alternativa bla bla bla, e lì ti snocciola tutta un'altra serie di cose, per cui è un continuo dialogo che non finisce mai, a meno che non sia tu utente a volerlo. Fanno i nostri ascoltatori uso più o meno, diciamo, giusto di questa chat, chi dice le ricette, chi dice compiti a casa, no, i compiti a casa no. Test per la patente, ci sta. Diagnosi mediche, questo è un grande cruccio, perché a me è capitato per esempio, ho avuto un fastidio e ho chiesto a chat di che cosa si trattasse, ve l'ho spiegato prima, in realtà ad un certo punto prevedeva la mia morte quindi cioè, mi ha tranquillizzata ma non troppo, quando mi ha detto guarda fossi in te ti consiglierei di sentire al più presto un medico, cioè il fatto di sentire un medico non è un consiglio sbagliato, è al più presto che a me mi ha messo un po' in difficoltà o comunque in tensione. Quindi inizialmente sì, ci poteva stare, poi chiaramente per queste cose qui sono talmente delicate che purtroppo non si può fare affidamento totale all'intelligenza artificiale. Questo è un consiglio proprio che vi do spassionato, quindi sì, chiedere consigli medici o magari un primo approccio a quello che può essere un fastidio che sentiamo sul nostro corpo o all'interno del nostro corpo, però poi sentiamo i professionisti, che quelli fortunatamente ne abbiamo tanti in Italia, e non spero non mancheranno mai in futuro, saranno professioni che continueranno ad esistere e bene, come effettivamente ci sono oggi, perché abbiamo un sacco di medici veramente, ora apro la parentesi medica, però si può fare un discorso anche molto più generale, abbiamo un sacco di medici straordinari che forse diciamo che non valutiamo adeguatamente, ecco, però chiediamo ai professionisti piuttosto che a chat.

0: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
2: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
4: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
8: Vieni da MD per una qualità top.
9: Senza spendere una fortuna, Antonella!
10: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
12: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
13: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
14: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
13: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.

0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Giro d'Italia? Ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
6: 105
7: Che storia!
8: Radio 105 compie 50 anni.
9: Che storia!

0: Ehi, posso offrirti da bere? On the rock o liscio? Perché questa è una musica che si presta molto. Posso dire, lo dico sempre, ma lo voglio ribadire, che mi piacerebbe che Radio 105 compisse 50 anni tutti i giorni per sempre, perché se il prezzo da pagare in questo senso per i festeggiamenti è ascoltare brani come quello di Prince che abbiamo appena ascoltato, I Wanna Be Your Lover, cioè buttala via come occasione. Magari. Detto questo, volata la prima oretta insieme, tra poco avremo anche, anzi verso la fine della seconda ora, avremo anche la nostra rubrica Startup.
1: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
0: Le 17 in punto.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Notr con il featuring di 54 Ultra Talk to You su Radio 105. Allora, abbiamo aperto così, con questo brano, la nostra seconda ed ultima oretta insieme. Questo è 105 Village, il programma del sabato pomeriggio di Radio 105, che mi vede alla conduzione. Io sono Manuela Moslei, molti di voi mi conoscono sicuramente per via dei Friends. Qualcuno infatti mi ha detto, visto che stiamo parlando di intelligenza artificiale, ricordiamoci che ChatGPT è quella che ha detto a Tony, di Tony e Ross, che il papa attuale era Francesco e non Papa Leone. Perché c'è stata, non so se Mauri, se ci hai seguito in questi giorni, una diatriba.
1: Sì, me lo ricordo.
0: E ad un certo punto Tony, non so per quale motivo, chieda ad un certo punto a Chat: ma chi è il papa oggi? Chi è il papa? E Chat risponde: ma Francesco, Papa Francesco. E lui incalzava dicendo: non è possibile, c'è stato il conclave, hanno nominato un altro papa, Papa Leone. E Chat niente, continuava ad insistere, cioè lo faceva passare da scemo Tony, dicendo: no, guarda che ti stai sbagliando, non credere a quello che leggi sui social o su internet, il papa è Francesco. Quindi ChatGPT va presa con le pinze per certe cose. Ci sono un sacco di messaggini che sono arrivati. Pensate che oggi mi ha mandato una notizia molto carina Nadia Venturini della redazione, che saluto, su quale potrebbe essere il volto di ChatGPT, perché noi ci confrontiamo sempre con uno schermo, quindi possiamo dare effettivamente a quella voce o a quelle righe, dietro quelle righe possiamo immaginare chiunque. È banale, però in realtà è così. Beh, ChatGPT potrebbe avere in realtà un volto ben definito, ma ne parleremo tra pochissimo. Intanto torniamo alla musica con i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Praticamente non sa come chiedere scusa, perché lo fa in tutte le lingue del mondo.

0: con My Universe su Radio 105. Se ChatGPT avesse un volto, quale sarebbe? Allora, la mia di chat avrebbe un volto, secondo me, rassicurante, di una donna adulta, molto adulta, cioè una che ne sa sicuramente più di me. Io me la immagino così, per esempio. Tu come ti immagini la tua chat, cioè il volto della tua chat?
1: Io me la immagino sicuramente robotica. Cioè tipo un robot.
0: Quindi senza, non umana comunque.
1: No, senza capelli, tutta bianca. Cioè presente tipo. Oddio, io robot.
0: Sì, metterebbe ansia però a me sta cosa. So. Preferisco immaginarla umana. Vabbè. Comunque il trend virale permette di, perché si tratta proprio di un trend, come che volto avesse, se ChatGPT avesse un volto quale sarebbe, è proprio un trend che permette di umanizzare e dare un volto all'intelligenza artificiale. Ci parliamo praticamente quotidianamente, gli facciamo le domande più bizzarre, anzi molti di noi letteralmente, perché per esempio per Camilla Ghini terapeutica ChatGPT, però molti di noi confidano dei segreti importanti anche alla chat. Fatto sta che la umanizziamo, impariamo a salutarla, a ringraziarla. Ci siamo mai chiesti effettivamente che volto potrebbe avere? Faccia proprio, anziché volto, faccia con dettagli molto specifici, molto particolari, e nell'epoca di internet è un desiderio abbastanza comune quello proprio di dare delle fattezze a chi non conosciamo di persona, magari a un incontro fatto online. Quello di attribuire a una fisionomia a ChatGPT è un trend esploso negli ultimi tempi e sembra avere delle regole ben precise, di cui però parleremo tra pochissimo, perché se vi va potete farlo anche voi, chiaramente richiedendo, con le vostre richieste, con i vostri desideri, perché uno potrebbe mettere su il volto di ChatGPT a seconda di quelle che sono le proprie esigenze. Per esempio, vedi, Maurizio la vuole robotica, io molto umana, anzi molto più grande di me perché mi piace sentire l'esperienza.

0: trend molto facile, perché siete stati incuriositi da questa cosa. Si chiede all'intelligenza artificiale di generare una foto di se stessa come se fosse un selfie scattato fugacemente per sbaglio, come spesso succede mentre si estrae il telefono dalla tasca, per intenderci. Beh, a un certo punto produce un volto che sembra reale. Fatelo, fatemi capire se effettivamente questo giochetto funziona. Tra poco. Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa, facile, flessibile e senza stress. Infatti con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare anche data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza. Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
8: Tu perché sei così?
7: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Tutto il mondo DM in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino a...

0: 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì!
5: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su Conad.it. Hey! 105.
9: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Magnetic Bausa su Radio 105. Allora, vi state sbizzarrendo, però molti di voi non ci sono riusciti a fare questa cosa, a dare un volto all'intelligenza artificiale, perché vi ho detto l'indicazione è quella di chiedere proprio a ChatGPT di farsi un selfie, di farsi un selfie come quello che per esempio ci capita magari di fare involontariamente quando togliamo il telefono dalla tasca e scatta una foto di noi in condizioni devastanti. Cioè, io ogni tanto mi è capitato, a tutti, di farsi un selfie involontariamente, di uscirne fuori con 18 menti per esempio, no? Allora fate così, chiedete a chat appunto di generare una foto di se stessa, però ci sono altre indicazioni che vi possono facilitare, quindi sfondo neutro, quindi chiedetele: fatti un selfie con sfondo neutro, senza abbellimenti o composizioni, un'angolazione dal basso, una leggera sfocatura, un'illuminazione sbilanciata, la foto deve sembrare disordinata, accidentale, caratteristiche queste che, pensate paradossalmente, contribuiscono a renderla molto reale, soprattutto per ChatGPT. Fate così, chiedete questo selfie con queste indicazioni precise, vediamo cosa ne esce fuori. Io lo farò ovviamente una volta che avrò una piccola pausa o comunque terminerò la diretta con voi, dopodiché non so cosa ne verrà fuori, ma vi farò sapere. Sono molto preoccupata, anche perché ragazzi, cioè io veramente ogni tanto chiedo delle cose a sta povera Crista, perché per me è assolutamente donna, altrimenti non potrebbe fare certe considerazioni 100%. Chiedo delle cose che io ti giuro non avrei proprio coraggio di chiedere ad un essere umano, questa è la verità. Però non stiamo qui a parlare di quello che mi riguarda, perché è noioso.
1: Guarda, io di recente gli ho chiesto se il mio cane fosse umano come sarebbe. Io ho fatto la foto e mi ha generato la foto di una ragazza più o meno dell'età del mio cane. Bellissima.
0: Ma stai scherzando?
1: No, veramente.
0: Oddio, molto lo sai, bello. Che forse lo voglio fare anch'io con il mio cane, però il mio cane non c'è più, quindi dovrei dare un po' di indicazioni. No, ci provo dopo. Questa è una cosa che mi ha fatto commuovere, te lo voglio dire. Sei un bravo ragazzo, vedi?
1: Potevi chiedere tanto. Adesso te la mando.
0: Potevi chiedere tante cose, invece hai chiesto qualcosa che riguardasse proprio il tuo cane. E niente, m'hai conquistata, lo so che non te ne può fregare meno, però perché? Insomma, nella vita... Guarda, se avessi avuto un'altra situazione, avessi fatto altre scelte di vita, quasi quasi un pensierino.

Bomber con Potential su Radio 105. Allora, mi fa molto ridere Masino. Voi sapete che io trasmetto da Roma, no? Trasmetto durante la settimana e anche nel weekend dagli studi romani qui a Helios. E qualche volta, insomma, arrivo a Milano. Però, insomma, c'è una grande famiglia qui a Roma. Masino è uno dei nostri tecnici che mi dice: a me mi fa proprio arrabbiare ChatGPT, perché le chiedo delle cose, mi risponde in maniera molto approssimativa e poi mi chiude, ecco perché dico che è donna, mi chiude la conversazione con la frase: vabbè, hai ragione. Che è una cosa che, allora, voi uomini dovete sempre dire a noi donne per avere una situazione di tranquillità in casa, quindi hai ragione, ricordate, cari uomini all'ascolto, è una frase che vi salverà con la vostra partner, compagna o amica o mamma o sorella o figlia, eccetera eccetera. Comunque, con l'universo femminile vi salverà la vita, si chiama sopravvivenza, una frase che vi occorrerà sempre. Quando però siamo noi donne, e capita raramente, e nel caso di ChatGPT mi sembra di capire nella chat di Masino succede spesso e volentieri, quando capita a noi di dare ragione ad un uomo, quello poverino si sente, secondo me, talmente spiazzato che si sente preso in giro, quindi in automatico si innesca una frustrazione che è familiare a molti di voi, sono certa, e che però effettivamente succede anche attraverso un confronto fra il nostro Masino e ChatGPT. Ecco perché vi dico che è donna, perché solo una donna può fare sto danno, capito? Donna danno. Torniamo tra pochissimo.

0: Torniamo tra pochissimo, l'ho detto alla fine di questa canzone, anzi l'inizio di questa canzone nuova di pacca, sono i The Colors con Rolling Stones. Torniamo tra poco a parlare ancora di intelligenza artificiale e di tutte le lacune che ha questa incredibile innovazione.
1: Radio 105 105 Village.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto.
6: Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.

0: 8 sa di felicità. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
1: con il sottoscritto Enrico Papi
2: e Lodovica Comello.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
1: solo su Radio 105.
3: Vi aspetto!

0: ChatGPT è donna, me lo state dicendo in tanti. Qualcuno mi ha detto per forza donna perché sta accente, perché è signorina perfettina. Ehi, bada ascoltatore a scrivere queste cose, perché comunque stai parlando con una di loro, con una donna che si potrebbe anche, come dire, indispettire. Scherzo, eh. Chiudiamo la parentesi sull'intelligenza artificiale e ne apriamo un'altra molto interessante. Startup, parte ora.
1: 105 Startup.
0: La nostra rubrichetta che vede oggi, protagonista Simone Sassoli o Sassoli, Simone?
2: Simone Sassoli.
0: Sassoli, vedi, allora avevo detto bene. Co-founder di una startup molto carina, Plottibot. Ce ne vuoi parlare? Ti do carta bianca, Simone.
2: Assolutamente sì, grazie Manuela per l'opportunità. Allora, Plottibot nasce per dare a chiunque la possibilità di trasformare le proprie idee o i propri interessi in libri. Guarda, ti faccio subito un esempio. Immagina di avere in mente da tempo un'idea per un libro.
0: Sì.
2: Magari un romanzo, una storia d'amore, un giallo, no? Oppure delle favole per i tuoi figli, per i nostri figli.
0: Uh-huh.
2: I loro personaggi preferiti, i loro animali preferiti da leggerti la sera. Oppure magari hai sempre pensato che la vita di un tuo genitore, la vita di un tuo amico, di un tuo parente sia talmente interessante e divertente che meriti di essere messa, no, in una biografia, nero sul bianco. Ecco, fino ad oggi tutte queste idee sarebbero assolutamente risultate difficili da concretizzare, sarebbero finite in un cassetto, finite nel dimenticatoio, no? Per mancanza di tempo, per mancanza di tecnica, probabilmente nella maggior parte dei casi anche per mancanza di entrambi.
0: Sì.
2: Ecco, da oggi con Plottibot, grazie all'uso dell'intelligenza artificiale, tutte queste idee possono diventare un libro vero, possono essere concretizzate, possono diventare un libro completo da leggere, magari da condividere, da regalare, da far vedere, no, ai propri amici, ai propri parenti. Ti puoi fare quello che vuoi. In pratica Plottibot trasforma qualsiasi idea in un libro.
0: Vedi che quindi è l'utilizzo intelligente dell'intelligenza artificiale in qualche modo.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Serve proprio a concretizzare le idee delle persone, ma non per diventare scrittori professionisti, non per abilitare le persone alla professione, ma per abilitare le persone ad un piacere, che è quello della scrittura.
0: Che bello. Allora facciamo così, Simone, ho un sacco di domande da farti, facciamo così che ascoltiamo il brano dei Maroon 5, poi torniamo e continuiamo a parlare ancora di Plottibot.

0: di Maroon 5 su Radio 105. Stiamo parlando di Ploti Vuoto all'interno della nostra rubrica Startup. Simone, leggevo che oggi questa startup vanta oltre 8600 libri generati e clienti in più paesi. È tantissimo.
1: Assolutamente sì, Manolo, anzi stiamo parlando attualmente, abbiamo superato i 10.000 libri creati, siamo maggiormente in Italia, ma siamo anche un po' sparsi, abbiamo utenti sparsi un po' da tutto il mondo. Perché? Perché chiaramente la scrittura, ma la lettura, in questo caso, no, la scrittura si fonde con la lettura, è una cosa universale, una cosa trasversale in tutto il mondo.
0: Senti, tecnicamente come funziona? Cioè io parto da un'idea che, per esempio, non so, un'idea rispetto a un'autobiografia, faccio un esempio, il primo che mi è venuto in mente. Io entro all'interno della startup e butto giù questa serie di indizi che mi sono
1: esattamente.
0: Di punti, ok?
1: Esattamente, Plotbot è una piattaforma semplicissima da utilizzare, è una tecnologia iper avanzata, però poi è semplice come utilizzare il telecomando del televisore. Uh-huh. Tu entri dentro la piattaforma, basta una mail per registrarsi, e a me piace sempre dire vomiti la tua idea, perché è brutto il termine, però spiega bene il senso. Puoi dargli la tua idea, in questo caso la biografia, basta dare quanti più dettagli possibili sulla persona sulla quale vuoi creare la biografia, e da lì Plotbot fa partire la magia. Chiaramente se si parla di una biografia, più dettagli dai e più sarà il testo sarà attinente alla persona, però poi la magia la fa Plotbot ci mette la tecnica, quindi ci mette la struttura, ci mette la sintassi, la grammatica, mentre a noi rimane tutto ciò che concerne l'idea, quindi chiaramente tutta la vita, in questo caso, della persona di cui vogliamo fare una biografia.
0: Mi piace tantissimo questa startup, infatti sono molto incuriosita e credo di voler provare ad un certo punto, ma giusto così per capire dove vado a parare con le mie idee strampalate. Senti Simone, ma come arriviamo a Plotbot? Dammi i contatti.
1: Sì, allora potete seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram, LinkedIn, oppure www.plotbot.com.
0: Simone, grazie per essere stato con noi, in bocca al lupo per questo progetto che trovo veramente interessantissimo e anche tanto stimolante. Grazie per essere stato qui.
1: Grazie a te.
0: Se voi all'ascolto avete una startup da suggerirci, magari, come vi dico sempre, è proprio la vostra, fatelo pure all'indirizzo che conoscete, startup@105.net.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa del traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Incolonnamenti per traffico anche sulla A9 in uscita a Como Monte Olimpino viaggiando verso la Svizzera. Rallentamenti per lavori invece sulla A14 tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Infine sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga si segnalano rallentamenti causa incidente tra gli incroci Nibionno e Briosco, procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
10: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
11: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
12: Alla ricerca della qualità.
13: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
14: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi, per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
13: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
15: Mamma, mi racconti una storia?
16: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
17: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... Ma non sarà mica... Ma Harry Potter! Quale onore!
18: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
19: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
20: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di Sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di Sì, il gusto di stupirti con un sì.
21: Hey! Da
0: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
23: Piacere.
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
25: 105
26: Che storia!
27: Radio 105 compie 50 anni.
28: Che storia!

0: Vabbè, ma devo veramente disannunciarlo il King? C'è bisogno di disannunciare il King Michael Jackson? Devo ancora andare a vedere tra l'altro il film al cinema, non riesco a trovare una parentesi libera per potermi concedere qualche oretta e guardarmi questo film straordinario, mi dicono in tanti, poi non lo so, Il tempo a nostra disposizione per oggi è finito. Startup, anzi scusate, sì, anche Startup, ma 105 Village insieme alla rubrica Startup tornano sabato prossimo sempre dalle 16 alle 18, sempre con me la conduzione, Manuela Moslei, sempre ovviamente sulla radio più bella del mondo, Radio 105. Ciao Mauri, grazie per essere stato con me, grazie per la pazienza. Buon weekend, amici. 105 Village.
1: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Su Radio 105 sono le 18.
4: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
5: Bentrovati da Mattia Venini. Follia in centro a Modena, dove un'auto ad alta velocità ha falciato decine di persone a piedi. Risultano feriti, alcuni gravi. Secondo le testimonianze, al volante si trovava uno straniero in forte stato di alterazione. Una volta sceso dall'auto avrebbe anche accoltellato uno dei presenti prima di essere definitivamente bloccato. Alle Maldive, la tragedia nella tragedia. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto a causa di un malore mentre cercava i corpi degli italiani. A Malé si indaga sul perché il gruppo di connazionali abbia superato il limite dei 30 metri di profondità. L'Iran e alcuni paesi europei starebbero parlando del transito delle navi nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto la televisione di Stato iraniana, senza indicare però quali nazioni siano coinvolte nei negoziati, attesa la decisione di Trump sulla ripresa dei bombardamenti. Meloni a Navarino, in Grecia, per partecipare allo Europe Gulf Forum. Al centro del vertice la questione energetica con i paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, ha ribadito la Premier nel suo intervento. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako a Taranto. Indagato per favoreggiamento, anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis, a Sinner bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. Calcio, domani in campo tutta la 37esima di A, ancora aperte le lotte per Champions e salvezza. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.

0: 18.02 minuti in diretta, sabato 16 maggio 2026 anche per noi. Buonasera. Come la va? Todo bien?
1: Habla conmigo?
0: Habla contigo.
1: Bien, bien.
0: Sì, come, con te, ma tu sei in rappresentanza poi a tutti quelli che sono connessi sulla 205, che hanno il piacere magari di gustarsi con noi due ore di musica, proposta da Team Music, sempre, sempre potente. Molte le conosciamo, no? Però ci restano dentro, no? E quando poi restano dentro poi le diventano tue, ok? E tante le raccontiamo durante questo programma chiamato 105 Mindset, perché uno ci piace andare a capire cosa ascoltiamo, a leggere, a tradurre, a farci tradurre dalla Sara, ecco. Dall'altra parte, perché parliamo di musica. Musica, sport e natura sono i nostri argomenti. Oggi abbiamo un bel viaggione da fare, ve lo racconto tra pochissimo. Però prima sottolineiamo una cosa. Cavoli, stavo ascoltando il TG.com. Dai raga, oggi è la giornata della pace. Oggi è la giornata internazionale del vivere insieme in pace. Dai cazzo. Ma proviamoci almeno una volta, ok? Certo, molto spesso sono altre testoline che non c'è. Però dai, in qualche modo, ok? Mia mamma mi insegnò tempo fa, e poi qualche esperto ce l'ha detto, forse Ricciardo Magnoli, comunque ci ha detto, prima, per gestire la rabbia, e quindi ok, andare un po' a far crepare l'idea di pace, per gestire la rabbia conta fino a 5, mia mamma mi diceva, tu fai anche fino a 10. Ok, respira, tranquilla e vai avanti. Beh, comunque è la giornata internazionale della pace, quindi promuoviamo tolleranza, inclusione, solidarietà, pace tra tutte le culture del mondo, fighissimo. E in più è la giornata internazionale della luce. Qua è la luce, quella tecnologica, eccetera. Però noi quando parliamo di luce, parliamo della luce della madre natura. Ok? Ci siamo! Quindi un abbraccio a tutti quelli che festeggiano oggi sia la luce da una parte, sia la pace dall'altra, sia qualche comunione, qualche cresima, qualche battesimo. D'altronde siamo qua nel Mindset. Festeggiamo un po' tutti, anche grazie alla nostra musica.
2: Siamo carichi, Moco! Siamo carichi come le belve!
3: Scusa se ti interrompo, ma volevo ricordare ai ragazzi il numero per scriverti. Uh-huh. 342 uh-huh. 41 15 105 5, 5.
0: Benvenuti raga.

0: attenzione, ancora. È partito il mindset.
1: Ma lui è il pelo. Grande Amanda, allora. Bella raga. Bello questo pezzo, dai. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love qua su Radio 105, il primo pezzo di una lunga serie che ci porterà fino alle 20. Il mindset è appena iniziato, come ha detto Pelo. Bella Pelo, che sei in ascolto in diretta. Guarda che se ascolti il programma ci sono un sacco di tuoi jingle che abbiamo preso e fatto nostri per colorare un po' di più questo programma, che in effetti può essere colorato molto anche dai vostri messaggi al 342 41 15 105, oltre che a Pelo che salutiamo con affetto. Salutiamo anche Marco dalla Norvegia, perché parla di figli. Oggi abbiamo portato nostro figlio al suo primo volo simulatore di un Boeing 737. Che emozione, ma cosa che emozione? Non tanto cosa ha fatto, ma che bello rendere felici i nostri figli, no? La strada per diventare pilota è iniziata. Bello, dai, un applauso, così. Un applauso anche a chi ci manda le rose blu, bellissimo. Un applauso a Francesco, anche lui oggi presente. Un applauso ai vari amici che durante il weekend o comunque durante la settimana, quando possono, salgono sulla bici e fanno magari un po' di chilometri. Io settimana scorsa sono stato a fare Sciardana, questa competizione in Sardegna. Ho fatto poco, 200-250 chilometri, ma il senso di libertà che ho sentito era fantastico, sulla pelle. Guarda, una roba, ero quasi senza pensieri, no? Chi va in bici, chi comunque affronta lo sport anche a livello di benessere, sa che quando entri in quel flow lì, no, un po' i pensieri svaniscono, no, passano via come nuvole leggere. E un'altra lezione di vita che mi ha dato lo sport, tipo life coach, è quella della montagna. Ok, velocemente, quando tu hai la tua montagna da scalare, ok, non è che è quella di un altro, non hai le aspettative di un altro che devi soddisfare, giusto Matti? C'è la tua. Quando scegli di scalarla, devi mettere in conto che cavoli, devi impegnarti, come dicono chi? I nostri esperti, per arrivare agli obiettivi. D'altronde, per far sì che tutto torni in qualche modo, bisogna impegnarsi. E quindi mi ha insegnato questa roba. Perché ve lo dico? Perché oggi parliamo un po' di life coaching. Adesso non so se avete ricevuto, prima dicevamo mia mamma mi ha insegnato a respirare, a contare fino a 5/10 prima di esprimere magari il mio giudizio, che poteva essere rabbioso 10 secondi prima. Ecco, non so se avete delle lezioni ricevute. Abbiamo un numero che ci lega e io ve lo ricordo ancora perché è interessante, perché molto spesso queste lezioni arrivano dai nonni. Quindi segnatelo, 342 41 15 105. Sono curioso più che altro per stimolarvi a ricordare qualche lezione di vita che avete imparato da qualcuno, ok? Per omaggiarlo in questo momento, in questa giornata dove bisogna vivere in pace insieme. E perché arriviamo a Dante? E oggi parlando di Dante, parlando di life coaching, perché avremo al telefono Giorgia Chiugi, che ha scritto Dante Life Coach. Cioè raga, ci riporta a leggere la Divina Commedia, che ai tempi era commedia, poi è arrivato Boccaccio e fa no, questa roba qua è divina, deve essere chiamata divina. Quanto era potente Boccaccio, che ha cambiato così il titolo fortissimo. E quindi entreremo nel viaggio di Dante e Giorgia soprattutto ci farà capire quanto Dante, attraverso i suoi incontri, le situazioni tra inferno, purgatorio e paradiso, può raccontarci veramente il quotidiano, l'oggi, come affrontarlo oggi. Ti faccio un esempio al volo, poi andiamo nel profondo con Giorgia. Ulisse era uno che voleva sempre di più, voleva sempre l'abbondanza, e questa cosa gli confondeva, o perlomeno gli faceva perdere di vista lo scopo finale, ok? E Dante ci dice questo e tanto altro tra poco sulla 205, grazie a Giorgia Chiucci.
0: Dai, spingiamo, dai.
1: Mamma, come siamo colorati oggi. Arriva Paola Iezzi, stessa direzione su 105.

0: 105 Mindset.
1: Arriva l'estate e torna la stagione dei grandi eventi musicali, i festival.
0: 105 Mindset.
1: Arriva l'estate e torna la stagione dei grandi eventi musicali.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Per me è una Heineken! Questa è totale!
11: Vero, ma da qui non vedo niente!
10: Ti faccio spazio, ne ordino una anche per te!
11: Grazie!
10: Allora, un'altra per...
11: Andrea!
10: Una Heineken per Andrea! Ah, comunque piacere, sono Luca!
11: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici! Heineken, fans have more friends! Bevi responsabilmente!
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera! Sono Perspirex! Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato! Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Convenienza? Ma vai da Conad.
16: Via, via.
15: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
17: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
18: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
19: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
20: Wow!
19: In viaggio fanno amicizia con tutti.
20: Piacere!
21: Piacere!
19: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
21: Bello il parapendio!
19: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.

0: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Pronto?
2: No, direttore, è in vacanza,
1: in Umbria.
2: Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Bello spingere qua su Radio 105 Jack Harlow con Loving On Me. Jack Harlow, interessante, viene dall'America, è forte, è un rapper che, se non lo conoscete, per me vi porta all'interno del mondo rap a livello mainstream, e poi da lì entrate nel flusso, magari andando anche più nel profondo e scoprendo appunto quello che è tutto il mondo dell'hip hop. Siamo qua nel Mindset, buonasera, bentornati a tutte e a tutti, sono 18 e 23 e siamo nel cuore del nostro programma. Abbiamo la nostra esperta, ok? La famosa esperta di oggi, Giorgia Chiugi al telefono. Pronto Giorgia?
1: Sì, eccomi.
0: Scusa, dico esperta perché quando venite qua a parlare dei vostri libri comunque tiriamo fuori sempre delle chicche super belle che alla fine diventate per noi gli esperti, gli ispiratori. Come stai, Giorgia?
1: Benissimo, grazie, spero altrettanto per voi.
0: Sì, guarda, ci hai permesso di ritornare sulle tracce di Dante, fantastica questa roba. Ma tu sei super appassionata però, leggevo, laureata in lettere, hai dedicato anche anni all'insegnamento di questa disciplina nelle scuole, quindi parti da un'affezione verso la letteratura e soprattutto verso Dante.
1: Sì, assolutamente, ho sviluppato questa passione non appena l'ho scoperto nei banchi di liceo a 16 anni, anche prima. È stato il soggetto del mio primissimo tatuaggio, pensa un po', l'amore che muove il sole e le altre stelle, il primo tatuaggio inciso sulla pelle, quindi proprio una storia d'amore lunga una vita, si può dire.
0: È vero, cavoli. A me piace anche quella che dice: fatti non foste a vivere come bruti, ma per conoscere,
1: per seguire virtute e conoscenza.
0: Madonna, sì. Quella che bella, quella lì. Quella
1: c'è
0: lì
1: nel libro.
0: C'è nel libro, perché certo. Quando parli di Ulisse, giusto?
1: Certo, sì, assolutamente.
0: È giusto lì che Dante dice che Ulisse segue troppo l'abbondanza e quindi perde un po' il suo scopo primario?
1: Assolutamente sì, segue troppo la smania di oltrepassare i limiti e di conseguenza questa smania lo porta a perdere il focus sulla vita, sui piaceri anche della vita e quindi a perdere la vita stessa poi alla fine, no? Quella è stata l'ultima impresa, per cui sì, assolutamente sì, lì Dante va un pochino tra virgolette a condannare questo eccesso nella ricerca sempre di un nuovo stimolo, di una nuova sfida, no? L'odierna FOMO, Fear of Missing Out, era quella di cui soffriva Ulisse. Assolutamente sì, paura di rimanere indietro, quindi sempre voler andare troppo, troppo, troppo avanti, fino a quando ci si brucia sostanzialmente.
0: Infatti, il giovanotti cantava "voglio di più, non mi basta mai", e in effetti poi alla fine poi ci si brucia. Senti, all'interno del libro, perché stiamo parlando di Dante come life coach? Perché tu a un certo punto della tua vita, dall'essere una prof, una maestra di letteratura, sei diventata una, com'è che si può dire, operatrice olistica? Sei entrata...
1: Sì, sono un'operatrice olistica, un'insegnante di yoga, una mental coach, esperta in mindfulness, gestione emotiva e psicologia positiva nello specifico. Quindi il mondo del mental coaching e dell'evoluzione della crescita interiore in me hanno trovato, diciamo, modo di fondersi ad un'altra passione immensa, che è quella appunto per la letteratura e nello specifico per Dante, che per me è stato il primo life coach del mio percorso, insomma.
0: Sì, è vero, ma c'è un sacco di cose. Poi infatti andremo a citare anche Catone, San Bernardo, Forese, soprattutto San Francesco, perché il viaggio tra inferno, purgatorio e paradiso ha veramente un sacco di frasi da muro o da tatuaggio, appunto, come ha fatto Giorgia Chiugi. Senti Giorgia, prima di entrare nel profondo, nel prossimo intervento, all'interno della tua conoscenza del benessere, ok, che ormai sei entrata in diversi anni, ero curioso di sapere quale delle attività legate al benessere ti sei fatta tua, che so, la respirazione, la meditazione, la nutrizione, il fitness, l'attività fisica.
1: Beh, quello che assolutamente non può mai mancare nella mia vita innanzitutto è l'attenzione ad un'alimentazione consapevole, quindi un'alimentazione in cui si scelgono cibi che davvero nutrono il nostro corpo e anche lo elevano in un certo senso a livello di vibrazioni. Poi sicuramente la pratica dello yoga, sempre, sì, tutti i giorni, e la respirazione, che è un tutt'uno con lo yoga, e di conseguenza anche la meditazione. Questi sono i tasselli fondamentali della mia esistenza.
0: Bene.
1: Però non nego che oltre tutta questa parte olistica c'è anche un importante percorso psicoterapeutico che comunque mi ha accompagnata nella fase più critica della mia crescita.
0: D'altronde, quando uno deve lavorare su se stesso, deve lavorare anche sulla propria mente, quindi è giusto che uno vada a migliorare anche quel tipo di dimensione. Senti, tra poco sentiamo ancora Giorgia Chiugi, parleremo ancora di Dante, soprattutto degli incontri tra i vari santi. Ve l'ho detto, c'è anche San Francesco che è il patrono di questo programma.

0: 18:31. Siamo su Radio 105, Olivia Rodrigo, Drop Dead, qua su Radio 105. Bella anche il video, no? Sul canale 66, lo stavo guardando con voi mentre sfogliavo il libro di Giorgia Chiugi, Dante Life Coach. Come Dante influisce oggi sulla cultura moderna?
1: Come?
0: Allora, Dante Alighieri, a 7 secoli dalla sua morte, continua veramente a parlarci, ce lo dice Giorgia. Giorgia, sei connessa?
2: Sì, ci sono.
0: Allora, volevo sottolineare di quanto Dante sia stato importante sia per fondare la lingua italiana, per influenzare profondamente anche la cultura occidentale, tra film, cinema, musica, fumetto e quant'altro. E poi arrivi tu che ci dici anche che Dante è un life coach. In effetti, nel primo intervento già si era capito con l'incontro con Ulisse. Però volevo chiederti, prima di tutto, sei soddisfatta del tuo libro?
2: Sì,
0: sei contenta,
2: sì.
0: No? Di girarsi, cavoli, mi immagino. Che era da un sacco di tempo, pensi che avevi questa connessione tra Dante e life coaching?
2: Sì, assolutamente. Come dicevo, è il riassunto perfetto della mia esistenza. Quindi racconta di me questo libro, è proprio emblema più profondo di me stessa.
0: Che poi alla fine, Giorgia, è un po' l'emblema anche di ogni persona, no? Dall'inferno, da quel momento in cui si è nel fango, passando per il purgatorio, alla luce poi si arriva in qualche modo. Senti, parlavamo di Catone anche nel fuori onda.
2: Sì.
0: A Catone, l'incontro con Catone tira fuori il valore della libertà. Però te lo volevo far raccontare a te perché non mi ricordo assolutamente l'incontro con Catone.
2: Sì, assolutamente, con Catone siamo fermi sulla soglia del purgatorio e Catone è questo personaggio con un'aura davvero molto potente. Immediatamente, appena vede Dante che arriva nel purgatorio, Dante che è una persona viva, immediatamente chiede motivazioni, dice: come mai siete arrivati qui vivi nel purgatorio, o meglio vivo Dante? E Virgilio subito dice: libertà va cercando che è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta. Perché? Perché Catone è colui che rifiutò la sua vita per legittimare appieno la sua libertà interiore. E infatti Catone fu colui il quale preferì togliersi la vita sostanzialmente piuttosto che sottomettersi al potere di Cesare nel 46 a.C. Quindi non per paura, non per disperazione, ma per coerenza Catone preferisce morire libero anziché accettare di sottomettersi a un potere che per lui è un potere illegittimo. Quindi vince la fedeltà verso se stesso.
0: Tra l'altro furbissimo Virgilio, che ha puntato sulla libertà, che sapeva che andava a influenzare Catone perché era la stessa cosa,
2: certo.
0: Quindi a conferma di quanto Virgilio poi era aiutato Dante nel suo percorso nei primi due nell'inferno e nel purgatorio. Sottolineavi anche che Catone praticamente l'idea di libertà non è un sinonimo di assenza di vincoli, però come dicevi tu la fedeltà è una legge che ha scelto lui consapevolmente, come quando uno sceglie la famiglia e dice: ah, non sono libero perché la famiglia mi condanna, eccetera. No, alla fine quella è la tua scelta, quella diventa la tua libertà.
2: Esatto, sì. Perché la libertà non è un dono, la libertà ha un prezzo. Figo. E il prezzo che la libertà ha è quella di ovviamente trovare delle proprie regole alle quali in un certo senso dare disciplina e costanza. Certo. Quindi secondo Catone la legge in realtà non è figlia del consenso, cioè non serve per ottenere consensi dagli altri, ma è figlia della coscienza. La disciplina è madre della libertà, non si preoccupa di rendersi accettabile, ma di essere interiormente integro, e lì sta la libertà, nel sentirsi interiormente integri nella coscienza.
0: Giorgia, passo da Catone subito a San Francesco perché abbiamo pochissimo tempo, però San Francesco è patron del nostro programma e qua alla fine parli della sua armonia con la natura, il paradiso è tipo un hippie. Quindi volevo far parlare di te due parole su San Francesco, da come l'ha visto Dante, da come l'ha interpretato tu.
2: Sì, San Francesco ovviamente non era un soggetto comodo, era disallineato rispetto alla società in cui viveva, un hippie ante litteram, ma con un messaggio forte e chiaro. Perché qual era questo messaggio? Quello che si è parte del tutto, cioè non siamo noi ad essere padroni della terra, ma siamo semplicemente una parte della terra, una parte del sistema. Il pianeta non ci appartiene, piuttosto siamo noi ad appartenere al pianeta, e quindi l'umanità farà questo salto veramente importante soltanto quando capirà che non siamo qui per conquistare la terra, ma per camminarci tutti insieme come umanità.
0: Guarda,
2: e quindi l'importanza di tornare alla natura e di tornare ad essere allineati con i ritmi naturali.
0: Allora, Giorgia, sì, ti interrompo perché abbiamo finito il nostro tempo, ma volevo ringraziarti veramente a te e a Dante in particolare, la possibilità che ci hai dato di ripercorrere anche sotto un altro punto di vista quello che sono le sue splendide parole. Ti auguro veramente il meglio, godi di questo momento, perché veramente sono contento per te che dalla letteratura poi sei riuscita a passare al benessere, hai unito le cose e ne è venuto fuori un libro. Quindi un abbraccio dal Mindset.
2: Un abbraccio di luce anche a voi.
0: Giorgia, grazie mille. Dante Life Coach. Ma no, io me lo faccio il viaggio adesso. C'è anche San Bernardo. Dai, dopo adesso leggo San Bernardo e poi te lo dico. Nel frattempo, così svoltiamo pagina, arriva Fred De Palma con La Testa Gira.

0: ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Pronti? Azione!
16: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
15: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
16: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
15: Non conosco avventurieri migliori.
16: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
19: C'è 105 Mi Casa.
18: 105 Mi Casa Live.
7: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
8: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
18: 105 Mi Casa Live.
7: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
19: C'è 105 Mi Casa.
18: Scopri come partecipare su 105.net.

0: 46, lei è Taylor Swift, Elizabeth Taylor è la traccia, però Matti, stavo leggendo ancora Dante Life Coach qua nel Mindset mentre ascoltavo questo bel pezzo, e c'è tutta la storia legata a San Bernardo, che in 40 secondi è difficilissimo, però è curioso perché San Bernardo parla della contemplazione, ok? Siamo alla fine del paradiso, Dante lo incontra ed è arrivato a un certo punto del suo viaggio dove non ci sono più delle domande, delle spiegazioni, non c'è bisogno di visioni da decifrare, ok? Non c'è bisogno di nulla se non quella di contemplare, di stare, e San Bernardo aiuta Dante a stare e sta in silenzio, indicando la luce, la retta via.
1: Quando Venere è il leone non si può parlare.
0: Bella per San Bernardo.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 viene segnalato un veicolo fermo tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Incidente invece sulla A14 tra Cattolica e Riccione viaggiando verso Bologna. Attenzione a un veicolo in avaria sulla A55 tangenziale sud di Torino all'altezza dell'allacciamento con l'interscambio Dosso in direzione dello svincolo Santena A21. Infine sulla statale 655 Bradanica si segnala fondo stradale dissestato tra gli incroci Foggia e Leonessa. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
7: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
8: Per molti il futuro è solo incertezza.
9: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.

0: Nen.
1: La senti?
0: Nen.
1: È la calma di chi conosce le sue bollette.
0: Nen.
1: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
4: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
3: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: 105.
15: Che storia!
16: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia!

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buona serata da Mattia Venini. In centro a Modena la follia di un trentenne che a bordo di un'auto lanciata ad alta velocità ha falciato decine di persone, 7 feriti, 2 gravi. Sceso dall'auto ha poi accoltellato un passante. L'uomo, un italiano di seconda generazione incensurato, è stato fermato da alcuni cittadini e consegnato alle forze dell'ordine. A Milano invece un'auto ha travolto una coppia mentre attraversava sulle strisce pedonali. Niente da fare per lui, 76 anni, in sala operatoria la moglie di 75. Alla guida un sessantenne che ha subito chiamato i soccorsi, negativo ai test per alcol e droghe, è in ospedale in stato di shock. La tragedia dei sub italiani alle Maldive, domani arriverà sul posto un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Un sergente maggiore della Guardia Costiera è morto durante le ricerche. Intanto si indaga sul perché il gruppo abbia superato il limite di 30 metri di profondità. Lo stretto di Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, lo ha ribadito la premier Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum di Navarino in Grecia. L'Italia è pronta a fare la propria parte per contribuire alla sicurezza della navigazione. Sabato scorso l'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako a Taranto, indagato per favoreggiamento anche il titolare del bar in cui il 35enne cercò rifugio. Avrebbe invitato la vittima a uscire senza avvisare le forze dell'ordine. La procura analizzerà cellulari e video sequestrati. Tennis a Sinner, bastano 15 minuti per battere definitivamente il russo Medvedev e raggiungere Ruud alla finale di Roma. Si giocheranno il titolo anche Bolelli e Vavassori nel doppio. MotoGP, Alex Marquez vince la sprint race di Barcellona davanti a Pedro Acosta e a Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Eccoci qua, 19.05 in diretta su Radio 105. È un sabato 16 maggio 2026 anche per noi. Siamo nella seconda ora di quello che è il Mindset, questo programma che ascoltate sempre il sabato e la domenica dalle 18 alle 20. Vi piace? È un programma per me figo, è un bel programma. Abbiamo scelto bene io e la Sara nel chiamare un po' di esperti a raccontarci quello che sono tante cose belle, ok? Tante cose positive, troppe, forse sono troppe, però come sempre diciamo, prendiamo con le pinze un po' quello che ci raccontano e poi la nostra curiosità ci porterà verso lidi che non conosciamo, se vogliamo, ok? Dante Life Coach è il libro che abbiamo sfogliato, che abbiamo chiacchierato insieme a Giorgia Chiugi, e mi piaceva molto, per chiudere giusto il tema di Dante, quando incontra San Bernardo, quando non c'è bisogno di dirsi nulla, quando non c'è bisogno di riempire uno spazio, un vuoto, un silenzio, ok? Sei nella contemplazione totale, sei benedetto, sei beato. Che bello è essere beati. Che bello è rispondere, come stai? Beato. Madonna, adesso comincio a usarlo anch'io. Non c'è una gerarchia nella beatitudine, no? Perché le anime del paradiso non stanno meglio o peggio. Infatti non ci sono i cerchi, ci sono dei pianeti o dei satelliti, adesso non so, non mi ricordo bene, però sono dislocati così qua e là, non c'è veramente una posizione, non c'è meglio o peggio, e nessuno desidera una condizione migliore di quella che ha, poiché la carità non permette di desiderare altro se non quello che si ha. Dante Life Coach, raga, cavoli, è troppo figo tornare a leggere la Divina Commedia trovando tra le righe un sacco di lezioni di sopravvivenza per queste anime smarrite che siamo noi, che ci informiamo e ci curiosiamo di diverse cose. Di cosa vi incuriosite? Si dice così? Sì, incuriosite? Tu per esempio che audio stavi ascoltando prima, Matti? Sul liquido, sulla moto?
1: Sì, sostituzione tubi dei treni.
0: Sostituzione tubi dei treni, hai capito?
1: Sì, ma non ne ho bisogno di farlo, sono solo curioso di capire come si fa.
0: Ogni persona, dovrebbe essere la domanda del primo incontro, cosa ti incuriosisce? Non so se rispondere sostituzione dell'olio dei freni possa... Però potrebbe anche essere
1: l'ingegneria in generale.
0: Dai, da lì poi sì, se uno poi è curioso lascia parlare l'altro ed è fighissimo. Noi eravamo curiosi prima, raga, e poi procediamo con la musica. Però sono sempre tips che ci mettiamo. La differenza tra il grana padano e il parmigiano reggiano, ok? Da come le mucche mangiano, ok? Dall'alimentazione delle mucche e dal sapore si differiscono. Parmigiano 100% naturale, minimo 12 mesi di stagionatura, gusto deciso e uso di soli foraggi freschi. Dall'altra parte il grana padano, più dolce barra morbido, si usa questo conservante naturale, l'isozima, che è una proteina dell'uovo, e poi i foraggi insilati con stagionatura minima di 9 mesi. Così, una tips al volo tra parmigiano e grana, chi vince? Una notte. Adesso non state a rispondere, eh. Mangiate quello che volete, tanto va bene tutte e due. 100% naturale.

0: su Radio 105 alle 19:11. Bella per Saif che ormai da Sanremo comincia a far a raccontare un po' quello che è il suo mood, no? Lo fa con uno stile sicuramente che ha un ricordo anche rap, ok, però dentro c'è un po' di soul, un po' di mainstream, veramente è ibrido. Bello, anche lui è gravel, ok? Ormai è gravel. Oggi sono stato a fare un DJ set e l'ho fatto particolare. Sai, Matti, che parlavamo di DJ set, di questi wellness party che stanno diventando un trend, anzi sono ormai un trend pazzesco, dai soft club tanto chiacchierati anche in radio, anche ai classici wellness party, no? Oggi ti dicevo, ho fatto questo DJ set dove avevo la bici cargo davanti e con le due ruote dietro, quella tre ruote, no? C'era Scad che guidava, un ragazzo si faceva chiamare Scad, e dietro c'era la console. E praticamente abbiamo corso 5 km e mezzo, molto semplice, molto blandi, con la musica. Mi sono messo a fare DJ set mentre correvo, tutto sudato, bellissimo.
1: Ma io sarei morto dopo 400 metri.
0: Bellissimo è stato, ma bellissimo vedere, sai quanto è bello, no, per un DJ consegnare una canzone, un drop, e in qualche modo stimolare, emozionare la persona, no? In quel momento è ancora più divertente perché sei con loro. Non sei dietro la console, sei con loro e stai facendo la loro stessa fatica. Un po', visto che citavamo gravel, è anche quando si va realmente in gravel alla bicicletta che sei e incontri altre persone che stanno facendo la tua stessa fatica e in qualche modo appunto le senti più vicine, no? Vuoi più bene alle persone anche se non le conosci. E in questo contesto di volersi bene, visto anche che la giornata internazionale della pace, viva la pace, c'è la conferma dei wellness party. Dopo che abbiamo finito il DJ set, ci siamo trovati in zona Gaia Olenti a fare il brunch, tutto sano, non girava alcol. Ok, non sto dicendo che uno deve completamente fare un change e dall'altra parte, ah, malediciamo tutto il resto. No, ci mancherebbe, ci sono i vari divertimenti, ma è bello che si sia inserito nel contesto, nel contenitore divertimento anche la mattina. La mattina siamo passati dal parco Indro Montanelli. C'era noi che forse facevamo più caos, e mi spiace per chi faceva yoga. C'era tutto uno squadrone che faceva yoga e poi un altro che faceva workout. Ok? Quindi bella, abbraccio a tutti quelli che magari ascoltano il Mindset e anche loro la mattina trovano un wellness party per divertirsi in salute.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingam Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione, impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
1: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
7: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Alla ricerca della qualità.
9: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
10: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
9: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
11: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
12: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
11: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai.

0: soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella!
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
5: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: mamma mia come spingono. Super Run questa traccia qua, Lady Gaga insieme a Doci, si chiama Runaway. In effetti qua su Radio 105 spinge di brutto alle 19:27, spinge anche perché è la 105 Selection, giusto? Quindi una selezione del team, dal team music della hit nazionale e internazionale, in questo caso Lady Gaga, mezza nazionale e mezza internazionale. Questo qua è il citofono di Mai Dire Gol. Hai detto Sandro?
1: Hai detto Sandro?
0: Ma no, che bello che era! Ma dove? Coi sardi! Ma c'è qualche sketch di Mai Dire Gol? No? Chi è che citofona?
2: Domani c'è Sinner contro Rud. Ciao.
0: Ciao, giusto, è vero. Domani c'è Sinner contro Rud. Poi Ruven ha detto, comunque è Rud, ok? In effetti sì, fammi leggere un attimo. Ce l'abbiamo qua la notizia. Sarà in finale dopo le 17. Sul campo principale ci sta continuando a fare la cosa bella di Sinner. Non voglio io dire troppe parole, sicuramente qualcuno lo sa far meglio, lui stesso è bravissimo a raccontarsi, basta ascoltare lui, no? Non ascoltare chi parla di lui per imparare e come dire, apprezzare tanta maestà, ok? Però mi piace tanto quando sottolinea l'impegno, anche se sei al livello massimo del mondo, ok? Va che per star qua devi spingere, ok? Non è che c'è altro da fare. Poi uno sceglie se stare lì o meno, non è che tutti devono stare lì, però lui tra talento e impegno veramente sta facendo vedere quanto la costanza, la determinazione, l'attenzione anche nel migliorare le varie lacune, no? Che anche uno come lui nel suo settore, cioè il tennis, ha delle lacune, no? L'abbiamo visto con Alcaraz, ecco, mi fa molto piacere che tantissimi ragazzi traggano ispirazione anche per questo tipo di impegno. Non basta il talento, lo diceva anche Paola Zucker. Tutti gli esperti lo dicono. Non basta l'impegno, non basta il talento, ma ci vuole assolutamente l'impegno. Comunque domani ci troveremo dopo le 17. Vuol dire che in diretta racconteremo della finale con Sinner con Rud. Che figata, figo. Figo anche che domani, oltre che con Sinner, parleremo di imprese non sportive, o perlomeno sì, è comunque per me all'interno del calderone dello sport, perché sentiremo Pierrot, lo conosci, Nicolò Guerrera, che ha deciso 4, ormai 5 anni fa di intraprendere un giro per il mondo a piedi col suo carrellino Enzo Ezio. Domani ce lo facciamo raccontare. Anche questa è un'impresa. Voi ne avete fatte di imprese? Qual è la vostra impresa di oggi? Perché alla fine, anche se è piccola, è sempre una buona impresa. 342 41 15 105 342 41 15 105.

0: Messaggio al 342 41 15 105, però è un audio lunghissimo. Adesso stava facendo un change, no? Parlava di camminata, adesso non mi ricordo, però se lo ascolti Matti poi lo passiamo. Nel frattempo salutiamo anche Maria Luisa che sta facendo una borsa all'uncinetto. Parlavamo un po' di cosa siete curiosi, cosa state facendo, che attività state facendo in questo sabato 16 maggio, e la borsa all'uncinetto mi ricorda, a parte che l'uncinetto lo raccontiamo un sacco nel nostro programma, perché fare l'uncinetto è entrare in un flow che è quasi meditazione, ok? Confermeranno le uncinettare che ci sono. Com'è che si chiamano le? Porca vacca, non mi è chiaro, quelle che fanno l'uncinetto, com'è che si chiama? Vabbè, adesso qualcuno lo dirà sicuramente al nostro numero.
1: Si chiama sferruzzare.
0: Sferruzzare, e loro sono le sferruzziere. No? Potrebbe essere. Mi è venuto in mente una notizia che ho visto su Instagram, greenme_it, che è una delle tante pagine che seguiamo io e la Sara, che riguardano il mindset, no? Green Me alla fine parla delle situazioni in cui l'uomo, in qualche modo, l'ecosistema uomo riesce a interagire con l'ecosistema natura e quant'altro, senza impattare troppo. E abbiamo visto che nel 2021 ad Alhaurín de la Torre, in provincia di Malaga, ok, un gruppo di artisti aveva trasformato le vie del centro in una galleria a cielo aperto. La città si era rivestita di teli realizzati all'uncinetto, ma se vai a vedere le foto sono fantastici, sono lunghi più di 500 metri e sono stati pensati per riparare i cittadini dal sole cocente. Praticamente, hai presente la classica via con le case di fianco? La via storica, ok, spagnola, ok, cioè quelle di lì. Loro hanno creato un tetto di uncinetto. Tutto! Le tende erano state realizzate con materiali tutti riciclati, logicamente, e assemblate unendo i pezzi dei progetti degli anni precedenti, capito? Un gesto che univa l'arte, il rispetto per l'ambiente, l'ingegno pratico, e alla fine questa iniziativa, che è stata coordinata da quest'artista Eva Pacheco, che salutiamo, Pacheco, è stata promossa poi dall'assessorato dell'ambiente, e alla fine spero che possa aver ispirato anche altre persone, altri luoghi, altre città, perché alla fine è fighissimo. A Milano, in zona Bovisa mi sembra, all'uncinetto, con l'uncinetto, con quello che viene fuori, hanno creato delle copertine tipo per i paletti delle auto, hanno fatto degli uncinetti e li ha messi intorno ai tronchi. Ecco, in quel caso lì non serviva molto, però è bello vedere dei colori alternativi fatti a mano con anche materiali riciclati, tutti in uncinetto, raga. Ma Maria Luisa, se stai facendo una borsa e non sai che la devi regalare, inviala in Largo Donegani 1.
2: Scusa se ti interrompo, ma volevo ricordare ai ragazzi il numero per scriverti. 342 41 15 105.

0: 105 Mindset.
1: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
3: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il cammino minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, dico, certo.
7: Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No, le mie sono migliori.
7: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
20: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
18: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
21: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
22: con il sottoscritto Enrico Papi
23: e Lodovica Comello.
22: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
21: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
22: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
21: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
22: solo su Radio 105.
23: Vi aspetto!

0: poco ho appena finito di farmi la 10 km della Moonlight a Jesolo. Adesso vado a casa. Ciao da
1: Bello.
0: Raffaele.
1: Ma chi? Raffaele, il nostro amico Raffaele il Fedelissimo? No, dai, sarà un altro Raffaele. Comunque bella per te, perché sarai sicuramente super soddisfatto. Avrai un senso di benessere, di stanchezza, di quella proprio che ti metti lì e riposi e fai. Ah, sai cos'è bello anche di fare sport e far fatica e poi trovare quella soddisfazione quando finisci e arrivare poi a riposarti? Che riposo te lo godi di brutto, perché dici me lo merito, ok, mi sono fatto il mazzo, adesso mi merito un po' di riposo. Ed è quel, il riposo va inserito non come premio, ma come proprio all'interno dell'allenamento, no? Dell'impegnarsi per qualcosa. Ce lo ricorda il nostro amico Sinner, che salutiamo ancora, visto che è stato citato anche dai vari amici che avete scritto. Grazie mille anche a Luca da Piacenza, che dice: il duro lavoro batte sempre il talento quando il talento non lavora duro. Arrivano i Bosa. Adesso cominciamo a muoverci. 19:46 nel

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 viene segnalato un veicolo fermo tra Anagni Fiuggi e Colleferro viaggiando verso Napoli. Veicolo fermo anche sulla A13 tra Occhiobello e Rovigo Sud, Villa Marzana, in direzione Padova. Attenzione al personale su strada a causa lavori invece sulla A12 tra l'allacciamento con la A7 Milano-Genova e lo svincolo Genova-Nervi. Infine, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga si segnalano code causa incidente all'altezza dell'incrocio Oggiono procedendo verso l'incrocio Monza. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. Ed oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.

0: 1978 sa di felicità.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
0: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 €. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 € al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 € più IVA. Info su Lexus.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 € IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
14: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
11: 105 Mi Casa Live.
13: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
12: C'è 105 Mi Casa.
11: Scopri come partecipare su 105.net.
15: 105
16: Che storia!
17: Radio 105 compie 50 anni.
16: Che storia!

0: Questo pezzo, cavoli, Cosmic Girl, Jamiroquai qua sulla 105-19-58. Se vi ricordate quel video, correva con tutte le sue supercar in mezzo al deserto, lui che ha passato come il nostro amico Sinner che abbiamo chiacchierato in questa due ore di 105 Mindset dalle 18 alle 20 anche domani. Raga, addio piacendo, se avete piacere anche voi domani parliamo, vi abbiamo detto, con Pierrot Nicolò Guerrera, che ha fatto un super cambiamento. Nel 2020 si è messo a camminare a piedi in giro per il mondo, si è fatto 35.000 km, 25 paia di scarpe consumate, poi è tornato e domani ce lo racconterà.
1: Si chiude!
0: Ciao Mattia, grazie mille! Ciao alla Sara che organizza tutto, dagli ospiti a quello che raccontiamo, a come illuminiamo, se illuminiamo, speriamo di farlo, every weekend, anche domani alle 18. Ciao raga, un bacio!
2: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Qui a Radio 105 sono le 20. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama.

0: Weekend a quest'ora su Radio 105 è arrivato il Mamassita Radio Show con il suo suono e avete ascoltato il primo poker composto da Saiko e la sua Dios los bendiga. Poi Omar Kurz con Comernos, Luis Conriquez e il suo Relo Ito Cartier, Nati Natasha Osuna, dobbiamo andare un po' indietro nel tempo, con la loro bella Criminal e poi il vincitore degli ultimi Grammy, il premio più importante, quello legato al disco dell'anno, Bad Bunny con Devi tirar ma foto. Fino alle 21 qui su 105 il Mamassita Radio Show.
1: Mamassita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare...
1: Mamassita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha

0: Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
4: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
11: È Evolutia, la nuova cucina Arredissima.
10: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
11: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
10: Veramente?
11: Arredissima, dove la vita è issima.
12: Arredissima.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
14: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
13: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
15: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
13: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Questa è la via.
13: Dal 20 maggio al cinema.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno!
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
20: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
21: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
22: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
23: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
22: Chi vincerà il serale di Amici? La finale, domenica

0: 17 maggio in prima serata su Canale 5.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Radio 105, Mamacita Radio Show. Bonus track.
3: Four stones in the LDs at the bottom. GA certified before I was GIA certified. Mr. Emma Cash, anytime you see me, you know. RFC Records, play a duck to catch a duck, you know. Trigger niggas with trigger niggas, you know. Supercar driving, Gulf screen flying, designer wearing, golden child, you know. Wham.
4: Weezy out of here.

0: chiama Four Rows, questa canzone di SD Kit che chiude la cinquina dedicata al rap all'interno del Mamma Sita Radio Show. Anche Arti 5 con Sogno Americano, Young Boy Never Broke Again con Bruce Wayne, Lil Uzi Vert e la sua What You Saying, e in apertura Da Baby con Don Julio Lemonade. Il Mamma Sita è in tour, cercate le date nei migliori club italiani sulla pagina Instagram Mamma Sita Club.
1: Mamma Sita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
3: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
2: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Siamo arrivati alla Music Session volume 66 di Bizarrap insieme a Daddy Yankee. Con questa Music Session si chiude il Mamacita Radio Show, ma prima avete ascoltato Muevelo di Kali Uchis, El Trote di Yandel, Contrabando di Rao Alejandro e Alo di Cattaez con Sinaka. Il Mamacita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
5: Sherlock Holmes, James Moriarty.
4: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
6: L'unico modo per uscire è insieme.
4: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta d'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
7: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroen si adatta ovunque.
12: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come latte UHT parzialmente scremato da un litro a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo 100% italiano a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
7: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
6: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
8: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
9: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid, Full Fun, da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Ah, lo rifacciamo?
10: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105,
11: con il sottoscritto Enrico Papi
12: e Lodovica Comello.
11: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
10: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
11: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
10: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
11: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: E a Radio 105 sono le 20:59.
2: Miami. Welcome.

0: Yeah, ci siamo! Welcome people!
1: What's going on, baby? It is Saturday the 16th.
0: Eh sì, oggi siamo al 16 di maggio, siamo già a metà maggio, ragazzi.
1: I mean, we're already in the middle of May.
0: Eh sì, bisogna già pensare alle vacanze estive. Ci state pensando? You have to book for your summer vacation.
1: Yes, exactly.
0: In Italia, adesso si inizia a pensare già a dove andiamo ad agosto.
1: Yeah, but that's okay.
0: Cosa facciamo?
1: But that's okay. If you don't have any money, you got nothing to worry about. Don't worry about it.
0: Esatto.
1: Like me, I don't have any money. I don't worry about it.
0: Certo, ma lo dici tanto, io non ho soldi, che mi frega di preoccuparmi di dove andare per le vacanze? Non ho soldi, non mi preoccupo.
1: I just jump on my Vespa and go and just show up and I don't care.
0: Vabbè, dice, vado in giro in Vespa.
1: I'll sleep in the sand.
0: La Vespa, vado.
1: I'll sleep on the beach.
0: La Vespa, vado, dormo in spiaggia. Così ti danno pure la multa, because you cannot go to on the beach qua.
1: You can't?
0: You can, you're gonna have a ticket.
1: Oh, that's okay.
0: No, non andare a dormire.
1: That's okay, I don't have any money, I can't pay the multa. I don't care,
0: Vabbè, allora non hai soldi per pagare la multa perché vai a dormire in spiaggia. Babalu, ti vengo a portare la schiscetta in prigione. So you go to jail.
1: Nah.
0: Ciao Babalu.
1: Ciao Vicky, how are you?
0: Good.
1: All right, we got 2 hours.
0: Sì, 2 ore da stare insieme a voi, ovviamente. Ragazzi, dall'altra parte del vetro abbiamo Superstar di Giulia Spin the Mix e Thomas in the Family.
1: Yep. What about Mother's Day?
0: Allora, eccolo là, ragazzi, perché abbiamo questa cosa.
1: Last weekend.
0: Esatto, la festa della mamma era domenica scorsa. Come immagino tutti vi siate ricordati che era, ve lo siete ricordati sì o no? Beh, allora, qualcuno ha proposto di rifarla questo weekend. Ma perché?
1: Interesting question. You know, and not all anxiety is bad.
0: Parleremo anche di ansietà, ragazzi, se ne avete non preoccupatevi.
1: Sometimes it's good.
0: To the club. Non tutta l'ansia fa male.
1: Also, we got some new information on J-Lo and you're not gonna know. You're not gonna guess who the source
0: esatto,
1: is.
0: Esatto. Abbiamo degli spettegolezzi su J-Lo che a quanto pare qualcuno dice che è difficile. Ma forse non è così difficile. Lo scopriremo più tardi nel ritmo latino.
1: Plus we got a lot of music.

0: sai. Che mi passi la canna? Scusa, can I have pass? Puff puff give.
1: That's some good shit.
0: Ecco, bravo. Ultimo singolo So High, che mette insieme quelle vibrazioni house che conosciamo bene dal producer britannico, con questa parte vocale super catchy firmata George.
1: Very nice. Now you messed up Mother's Day.
0: Esatto.
1: Do you want to redo?
0: Ecco, se vi siete dimenticati la festa della mamma.
1: Oh, you want to do over?
0: Alcuni americani che si sono dimenticati o non hanno festeggiato il giorno della festa della mamma, appunto, stanno facendo il giro di internet e chiedendo un redo.
1: A redo!
0: Un rifesteggiare questo weekend.
1: Redo!
0: Un remix! Un remix! Per viverla di nuovo, insomma, pieno la festa della mamma, appunto, era domenica scorsa, e se lo stai realizzando solo ora, considerati fortunato o fortunata a essere ancora vivo o viva. Quindi online sono comparse diverse persone che si sono purtroppo scordati. Molti sono tristi perché nessuna mamma vuole sentirsi esclusa o dimenticata. Ma alcuni motivi imbarazzanti non sono mancati, per cui la testa della mamma è andata storta.
1: Hey, she's mamma, come on, you gotta get it right the first time.
0: Dai, veramente, la mamma è una, fagliela bene una volta, la prima volta.
1: But, you know, sometimes things happen.
0: Sì.
1: You get caught, you're in another country and you try to get back, the flight doesn't make it, so now you're not there.
0: Ma se hai scuse che sono ragionevoli, yes, if something is good, come dici tu, se sei rimasto bloccato in un altro posto e non volevi venire qua,
1: l'aereo
0: è partito, un altro discorso. Ma ci sono motivi che sono veramente imbarazzanti, something that is very kind of weird.
1: Yes.
0: Like, una donna ha raccontato che il marito ha rovinato la festa della mamma dicendole quanto lei avrebbe dovuto essere grata per tutto quello che lui sta facendo per aiutarla durante la giornata. In più, ha dovuto cancellare una visita ai suoi genitori perché lui doveva fumare marijuana e lei non vuole che guidi da nessuna parte quando è fatto.
1: Ruined.
0: Rovinata. È rovinata la festa della mamma completamente. Un'altra mamma ha condiviso un biglietto ricevuto dal figlio di 5 anni che diceva: ti voglio bene mamma, però voglio più bene a papà. Babalu, sei un papà,
1: bad.
0: Ho capito. Ho capito, però.
1: That's horrible.
0: Ma lei l'ha presa bene. Lei non è horrible, vero papà? Però lei però l'ha presa bene, ha detto: almeno ho potuto dormire fino a tardi.
1: I bet papi probably made a nice breakfast next morning. Good kid.
0: Vediamo che il papà abbia fatto qualcosa di buono il giorno dopo, ma dovete sentire la prossima e ne parliamo dopo il Most Wanted.
2: This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: give a big shout out to Erasmo. Great start to the show. So high, satisfied. We just keep it moving. I like the atmosphere. I like the vibe.
1: Piace il vibe, Babalu. Abbiamo iniziato so high. Adesso siamo soddisfatti.
0: Satisfied.
1: Satisfied. Ultimo singolo pop dance per Calvin Harris. Molto estivo. Piano house elegante. Ci piace questo vocal forte. Focus su Jesse. E ritorna tra un'ora esatta, ragazzi.
0: We're talking about Mother's Day redo.
1: Exactly. Parlavamo appunto di questa cosa che sta circolando da queste parti, che alcuni figli si sono dimenticati della festa della mamma domenica scorsa, e allora stanno proponendo un rifare la festa questo weekend,
0: right.
1: Perché ci sono stati svariati motivi e okay. Ne abbiamo degli altri, tipo una mamma ha detto di esserci rimasta male perché suo marito aveva comprato un regalo per sua madre, ma non aveva organizzato nulla di speciale per lei. Lui ha detto di non essersi dimenticato della festa della mamma, ma che il loro neonato era troppo piccolo per fare qualcosa e quindi non aveva preparato niente. Adesso il bambino che solo si occupa della festa della mamma,
0: well,
1: se il bambino ha 5 anni non c'è anche il papà dietro?
0: No, the bambino has to get something from mama.
1: No, che cosa, Babalu, ascoltami.
0: Technically, that's his wife, not his mama.
1: Esatto, però il bambino è bebè, il bambino è bebè. E il bebè non è in grado di organizzare una festa, is not capable to do a party.
0: So, she has to wait.
1: No! The husband has to come in. Il marito deve preoccuparsi.
0: She has to wait for the little kid to get a job.
1: Babalu, è sbagliata la tua teoria. Non è che devi aspettare il figlio che si becchi un lavoro per poi organizzare la festa della mamma. Oh!
0: Hey,
1: ma dove siamo?
0: It's not wife day, it's mother's day.
1: Ho capito, ma il bimbo è piccolo e il padre subentra. Punto a capo.
0: It's not wife day.
1: Babalu, is wrong. What you're saying is wrong.
0: That's his wife.
1: È sbagliato.
0: When it's wife day, she gets a present.
1: Il padre entra perché il bimbo non è capace. Non può organizzare.
0: Gotta wait, be patient.
1: No!

0: weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
7: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
6: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
8: Non sto nella pelle.
6: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
13: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
14: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Arial 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
16: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui.

0: noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
3: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
2: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
4: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
2: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Questa è la via.
2: Dal 20 maggio al cinema.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi conosce le sue bollette.
7: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Welcome to the Magic City.

0: talk to you. We are talking to you.
1: Talk to me, parlando. Baby. Talk to me, baby. Baby, baby.
0: Sabato sera con noi direttamente da Miami. Yeah. Allora, attenzione perché parliamo di ansia.
1: Well, every psychiatrist, psychologist, doctors, they say, tone down the anxiety. It could affect you. It could hurt you. It's bad for your health. But it might help you live longer. I bet no doctor ever told you that before.
0: Esatto. Allora, praticamente Babalu dice, sai, quando vai dal dottore, vai dallo psicologo, dallo psichiatra, no, ti dicono tutti non farti prendere dall'ansia, stai tranquillo, non stressarti, non farti prendere dall'ansia, perché a quanto pare non tutta l'ansia fa male.
1: I never heard that before.
0: Forse non avete mai sentito di questa cosa, perché allora alcuni tipi di ansia potrebbero addirittura aiutarti a vivere più a lungo. Quindi gli scienziati hanno analizzato i dati di oltre 400.000 persone che hanno scoperto che potrebbero esistere due tipi molto diversi di persone ansiose. Quindi attenzione, il primo tipo è quello poco sano, legato a stress, sbalzi d'umore, cattiva salute mentale.
1: Right, that's what they tell you.
0: Questo non è. Quindi l'altro invece,
1: but there's another type.
0: L'altro viene definito come emotional reactivity and internal stability. Significa essere prudenti e ansiosi, ma senza instabilità emotiva.
1: Right.
0: Che non è facile.
1: The instability is bad.
0: L'instabilità,
1: you want to be stable.
0: Esatto, perché le persone con emotional reactivity and internal stability avevano un rischio di morte inferiore del 35% nell'arco di 15 anni. Che non è male, insomma. Secondo i ricercatori, chi rientra in questo profilo, diciamo, tende anche a fumare meno.
1: Correct. You have anxiety a little.
0: Fai più attività fisica, inoltre mangia meglio e va più spesso dal medico per controlli, diciamo, preventivi.
1: But that's because you worry about your health.
0: Esatto.
1: If you don't care about your health, you'll smoke, you'll drink, you'll do whatever, you don't care.
0: Esatto.
1: Because you don't care.
0: Sì, però
1: but a little bit of good anxiety can help.
0: Sì, dice probabilmente perché non ti frega niente della tua salute, quindi ti fai prendere, l'ansia prende il sopravvento, quindi inizi a fumare, a bere o quel che lei, insomma, e non va bene in effetti, perché bisogna avere una stabilità interna.
1: Like everything, it's a balance.
0: Esatto, ci vuole
1: too much.
0: Esatto, ci vuole sempre il famoso balance, ma le radici pare che arrivino da antichi istinti. E quindi ve la raccontiamo infatti tra poco questa cosa.
1: I'm for part two, anxiety.
0: But there's some guys to golf in

0: Trust Me.
1: Ti credo, sì, ti credo, I trust you.
0: It's the Dunmore Brothers with Trust Me.
1: Trust Me, nuovo taglio di Deep Tech House, diciamo.
0: Very deep.
1: Per...
0: I like that.
1: Ti piace?
0: Boom.
1: Sì.
0: That was cool.
1: Senti, parlavamo appunto di emotional reactivity and internal stability, che significa essere prudenti e ansiosi ma senza instabilità emotiva.
0: Yeah, that's very complicated for tranquilli.
1: Non è facile.
0: That's carino.
1: Esatto, non è facile stare tranquilli quando
0: don't get so emotional.
1: Esatto, non ti emozionare troppo, non farti prendere dall'ansia, perché come diciamo ci sono due ansie, quella buona e quella cattiva.
0: A little bit of stress is okay, healthy stress.
1: Uno stress salubre ci sta, e questa la chiamano infatti emotional reactivity and internal stability, che appunto significa, come dicevo, prudenza, ansiosi ma non essere troppo emotivi. Quindi
0: right.
1: I ricercatori suggeriscono che questo tipo di preoccupazione deriva da antichi istinti di sopravvivenza del cervello. Praticamente essere vigili e prudenti potrebbe aver aiutato gli esseri umani a evitare comportamenti rischiosi, a mantenersi più sani nel tempo, perché migliaia di anni fa essere troppo rilassati o impulsivi poteva essere pericoloso, tipo attraversare una zona senza controllare rischio predatori, mangiare cibo sospetto rischio malattia.
0: Verda.
1: E questi sono solo due esempi, no? Quindi ansia sana è uguale a prudenza più controllo emotivo. Ansia tossica è paura continua, caos mentale e stress cronico. Quindi lasciate perdere l'ansia tossica e concentratevi sull'ansia sana.
0: E vai,
1: ecco,
0: e mira,
1: se si può.
0: If I hear cronica or toxica, I go away.
1: Certo, lo so che tu
0: I don't need that kind of anxiety.
1: Lo so, adesso io quando sento tossica.
0: No, tossica.
1: No, esatto, però dipende.
0: Bye bye.
1: È facile parlare, easy to talk, ma quando ti trovi in mezzo al momento d'ansia, lì sta a te avere il controllo prevalentemente emotivo.
0: Well, sometimes it's not so hard as that you talk yourself out of doing
1: Esatto.
0: It can be easy, but you just have to have the will, the strength to go through.
1: Esatto, è questione che magari non è che è difficile, è che devi avere la forza di volontà di andare avanti e dire no. Non mi faccio prendere emotivamente.
2: Welcome to the Magic City. Stand by.
3: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP, fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
4: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Ufficio cose smarrite?
7: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
7: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas, e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
10: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
13: Lunedì 18 maggio incontreremo nel nostro salotto Paola Iezzi, e per l'occasione avremo il piacere di accogliere anche voi e farvi assistere dal vivo alla serata.
10: 105 Mi Casa Live.
12: Lunedì 18 maggio con Paola Iezzi.
11: C'è 105 Mi Casa.
10: Scopri come partecipare su 105.net.

0: Session 19.
1: Ed è una traccia reggaeton urbano che arriva direttamente dal mondo latino urban, reggaeton underground, firmata appunto da Alumix insieme a Bray. Allora, attenzione, perché parliamo in qualche modo di J-Lo. E pare che allora la performer, la draga Mia Star, la drag queen, ha raccontato che lavorare come ballerina di supporto per Jennifer Lopez è stata la peggiore esperienza della sua carriera.
0: J-Lo!
1: Mia Star è una draga, performer e ballerina che ha guadagnato attenzione qua negli Stati Uniti, soprattutto online e nella scena LGBTQ+ americana, appunto per le sue performance e per alcune storie dietro le quinte del mondo dello spettacolo. E ha raccontato che lavorare come ballerina per lo show dell'intervallo del Super Bowl 2020 del DJ Lo è stata la peggiore esperienza. Secondo il racconto, durante il secondo giorno di prove, J-Lo si sarebbe presentata chiedendo ai ballerini di togliersi la maglietta e ha testualmente detto: mi tolgo la maglietta e lei fa questa faccia, poi dice: ragazzi, dovete migliorarvi, dovete andare in palestra e prendervi cura di voi stessi. Mi ha aggiunto che subito dopo li avrebbe fatti provare per 9 ore consecutive senza maglietta.
0: Mira, il lavoro qui è volontario.
1: Non
0: le gusta, cammina.
1: La chiamata, J-Lo called her, perché è famosa questa drag queen, e ha raccontato che Jennifer Lopez arrivava spesso solo nelle ultime ore delle giornate di prova, che duravano circa 10 ore, e faceva lunghi discorsi dicendo che non le piaceva quello che stavano facendo. Nonostante ciò, insomma, Mia Star ha detto di aver ricevuto un altro invito per lavorare con J-Lo, ma di aver rifiutato.
0: Mira, se non le gusta, cammina. Sto è volontario qui, ok?
1: Io ho capito che è volontario, bisogna anche cercare di capire che stanno facendo un lavoro questi ballerini.
0: Hicieron bien, porque J-Lo lo invitó a otra cosa.
1: Sì, però io dico no.
0: No,
1: grazie.
0: Bueno.
1: E ce l'ho invitata.
0: Tu es? Volontario?
1: Sì, certo, volontariamente ha rifiutato, esatto, perché l'esperienza è stata probabilmente per lei decisamente negativa.
0: J-Lo, tu me puoi abusare a me anytime.
1: J-Lo, abusa di Babalu, vai.
0: Giochitami camisa.
1: Lo so che ti toglie la camicia e qualcos'altro.

0: abuela, Quileros.
1: Ya tú sabes,
0: Quileros.
1: Quileros, aquí estamos en el ritmo latino desde la playa linda.
0: Quileros.
1: Ok, senti, adesso vi racconteremo tra un attimo qualcosa che sicuramente non sapete.
0: Lo sapevate che...
1: Tra poco.

0: Stand by.
1: Per me è un Heineken. Questo è totale.
2: Vero, ma da qui non vedo niente.
1: Ti faccio spazio, ne ordino uno anche per te.
2: Grazie.
1: Allora, un'altra per...
2: Andrea.
1: Un Heineken per Andrea. Comunque piacere, sono Luca.
3: Se amate la stessa musica, potreste già essere amici. Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: E ora la sfida finale! Cocktail!
7: Spritz al tramonto.
6: Colazione!
7: Cappuccino vista mare.
6: Estate!
7: Crociera all'inclusive con Costa!
6: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
9: Kia. Movement that inspires.
10: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
11: Uno sono io!
12: Uno sono anch'io!
10: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
13: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
20: Vedrai che qualità, Antonella!
21: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
20: Ti aspettiamo!
19: MD, Buona Spesa Italia.
22: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
23: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
24: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
25: E invece sì, e non le manca niente.
26: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
27: Nen.
28: La senti?
27: Nen.
28: È la calma di chi conosce le sue bollette.
27: Nen.
28: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
29: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it. The hottest sound of the Magic City.

0: But you know.
1: È un viaggio bello, sonoro, con queste vibrazioni di pausa afroelettronica. Un nuovo progetto per Ginton and Lagos in Paris. And
0: now right. Lo sapevate che... Here
2: we go. Hey, did you know that?
1: Allora,
0: let's talk about guns.
1: Esatto, di guns, di
0: It's
1: pistole.
0: America.
1: Perché,
0: bang bang.
1: Esatto, purtroppo le armi qua in America si vendono molto facilmente.
0: But where are those guns coming from?
1: Esatto, però lo stato americano che produce più armi da fuoco è il New Hampshire.
0: New Hampshire.
1: Okay. Seguono Missouri, Florida, North Carolina e Mississippi. E la classifica è basata sul volume totale di produzioni di armi, non solo sul numero di licenze o produttori presenti in ogni stato. Quindi si sa che è un diritto avere la pistola qua.
0: So, New Hampshire makes the most.
1: Eh sì, al nord-est le producono maggiormente.
3: Stay tuned, because the party is on.
1: E a Radio 105 sono le 22.

0: Siamo nella giungla musicale, direttamente da Miami.
1: This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: and Smoke. Too no short, good. E40, Tyga.
1: No good, no good. Perché diciamo.
0: Very good.
1: No, non devi drink, bere e sfumare. Perché lo dicevamo prima, chi c'ha l'ansia, quella brutta, cattiva, fuma e beve di più, non va bene.
0: Yeah,
1: my body. Positiva.
0: My body, my choice.
1: Ho capito. Tu sei libero di ucciderti come vuoi.
0: Works for women.
1: You're right. You are free to kill yourself.
0: No.
1: Sì.
0: No. I'm free to enjoy life.
1: Sì. Enjoyati la vita che
0: too
1: poi
0: much anxiety.
1: Prima.
0: Too much anxiety.
1: Quello è vero. L'ansietà non manca. Su quello ti do ragione.
0: Calma, tranquilli.
1: Tranquilli. Calma. Usa. Respira.
0: Ok, going on.
1: Andiamo avanti allora. Quindi parliamo di questo nuovo album di Chris Brown, intitolato Brown, che sta facendo discutere tra critiche e i numeri di vendita.
0: What are the numbers?
1: Sì, il disco è composto allora da 27 tracce. Ha riacceso online le polemiche legate al cantante, ai suoi scandali passati. Si dice che lui aveva avuto problemi con Rihanna.
0: Right.
1: Hanno detto che lei la menava, poverina. Quindi Chris Brown però comunque ha ringraziato i fan sui social dicendo di accettare le opinioni contrastanti. E ricordando che anche i suoi ultimi album erano stati criticati all'inizio, quindi le accetta. So he said, okay, I accept all the criticism.
0: Right, but he's at least you listened.
1: Sì.
0: If you ignore an album and criticize it, that's different. That's not good.
1: No good. No.
0: Listen.
1: Esatto.
0: Then if you don't like it, okay.
1: Exactly. Infatti dice, non è giusto criticare solo perché non ti piace l'artista. Devi ascoltare l'album e poi muovi le tue critiche oppure i tuoi consensi. Comunque nel frattempo ha annunciato anche un tour R&B insieme ad Usher e secondo le prime stime l'album potrebbe chiudere la prima settimana con 70.000 copie vendute, un dato che ha sorpreso molti, insomma, visto il successo continuo dei suoi concerti e i suoi vari meet and greet.
0: That's great.
1: Però 70,000 non so, non mi sembra una cifra astronomica.
0: You know, sometimes, you know, trees don't grow in one night, you know, you gotta let it grow,
1: certo.
0: Gotta let it grow.
1: Sì, gli alberi.
0: A little water, a little sun,
1: però,
0: see what happens.
1: Dice, gli alberi non crescono una notte, bisogna un po' fertilizzare, bisogna buttare acqua, insomma, però la prima first week è quella che conta, insomma, quindi, vabbè, non vi resta che ascoltare l'album, si intitola Brown, e poi giudicate voi se vi piace o meno.
0: Good luck, Chris Brown. 105 Miami. It's not about the speed at which you move.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
2: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
6: Arredissima.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Alla ricerca della qualità.
9: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
8: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
9: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 300.

0: 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Radio 105 presenta Tough, The Art of Fighting. Il 23 maggio all'Allianz Cloud di Milano, la 13ª edizione di TAP, The Art of Fighting, il più grande evento di pugilato in Italia.
3: Ciao, sono Nico Pavesi, la voce della grande box. Vi aspetto anch'io.
2: Non mancate. Biglietti disponibili sul sito www.tapdiartoffighting.com.
4: Welcome to the Magic City.

0: Man, Groove Theory, One Question.
1: For the song Tell Me by Groove Theory.
0: Ecco, dalla canzone Tell Me, esatto, perché questo è il nuovo lavoro di Clooney insieme ai Groove Theory, un singolo che appunto riprende l'eredità del duo R&B Groove Theory, Theory degli anni 90, in una chiave completamente moderna, più orientata al club.
1: Biggie!
0: Dimmi.
1: Why are small businesses selling hats now?
0: Questa è una bella domanda.
1: Everybody's selling a hat.
0: Perché tutte Why? Le piccole aziende ultimamente, spesso qua negli Stati Uniti, vendono cappellini?
1: Perché?
0: Perché? E perché praticamente, secondo questo nuovo report, l'americano non è solo, diciamo, un report americano, non è solo marketing. L'obiettivo è creare una community attorno al brand.
1: Mira, so turning everybody into billboards.
0: Esatto, esatto, esatto. Chi indossa quel cappellino non sta solo facendo pubblicità, sta dicendo: io faccio parte di questo mondo. In pratica diventiamo dei cartelloni pubblicitari ambulanti.
1: There you go.
0: There ma volontariamente.
1: You're part of the marketing strategy now.
0: Eh sì, perché secondo sì proprio questo report americano, però non è solo marketing, è anche creare comunità, insomma, attorno a questo brand. E come ti sentiresti se ti pagassero per andare in giro vestito come una macchina delle gare automobilistiche NASCAR? Quindi pieno di loghi e di pubblicità, infatti, però il futuro potrebbe, diciamo, potrebbe essere davvero rivoluzionario, potrebbe succedere davvero che ti paghino, perché molti lo fanno in maniera gratuita. Al momento, quindi anzi paghi tu per comprare il cappellino.
1: Have you seen the Michael movie?
0: No.
1: What's Michael the matter with you? You need to go out more.
0: Devo uscire di più. Non ho visto Michael movie.
1: I know this. I remember this originally, but sì. Since I saw the movie, it's fresh in my head.
0: Sì.
1: He used to drive like, you know, back in the day, he was wearing that hat.
0: Sì.
1: Royal Plaza Hotel. Sì. Always wearing that Royal Plaza hat.
0: Okay.
1: And man, that gave that hotel a lot of advertising.
0: Royal Plaza. Quindi
1: yeah, he always had that black with the gold letters.
0: Sì,
1: Royal
0: sì,
1: Plaza.
0: Sì, sì.
1: Michael Jackson.
0: Beh, andava insomma in giro con questo cappellino Royal Palm Hotel.
1: Right.
0: E dice ha fatto un sacco di pubblicità gratuita a quell'hotel.
1: He wore the hat and it was like advertising.
0: Ed era una e certo una pubblicità diciamo non ripagata, però. Right. Era comunque una pubblicità, ma a quanto pare, sì, il cappellino nero, mi sta facendo adesso vedere la fotografia, il cappellino nero con scritto Royal Plaza, che è appunto un famoso hotel, e quindi gratuitamente è stata fatta pubblicità, insomma. Però pare che questa idea, this ideas, it's coming from the sport.
1: Right.
0: So, ne parliamo tra poco.

0: Chiamata dalla scena French House, che vede insieme il duo parigino Oden & Fatso e il vocalist americano Barney Bones.
1: Dai.
0: Allora, parlavamo prima del fatto che ormai stiamo andando in giro come dei cartelloni pubblicitari, perché alcune ditte, diciamo, aiutano a promuovere, appunto, producendo dei cappellini.
1: Corretto.
0: E molti loro dicono: lo facciamo per creare un brand, per far sì che si formi una community.
1: Sono un bit of tribalism, like a tribe.
0: Esatto. Però pare che, insomma, questa cosa non è una novità assoluta, diventare dei cartelloni pubblicitari ambulanti, però non è nuova. È lo stesso meccanismo che da sempre usano le squadre sportive per creare insomma tifosi. E più recentemente, diciamo, cappellini e merchandising sono diventati simbolo di appartenenza politica, culturale o sociale.
1: Right.
0: E quindi non si parla solo di cappellini, diciamo così, legati a questo genere, però artisti musicali vendono t-shirt, giacche, spille, altri prodotti che ormai non sono più un semplice gadget, ma veri elementi di stile e identità.
1: Yeah,
0: fai parte di una comunità. Esatto.
1: Yeah, I mean, you know, yeah, does it turn you into a billboard and everything? Yeah.
0: Sì.
1: Don't just take free stuff for nothing. Make sure you know what you're going to be representing,
0: because
1: you might get questioned on it. So
0: esatto.
1: Just saying.
0: Esatto, ma lui dice giustamente:
1: know what you're wearing.
0: Fai attenzione a quello che indossi, perché comunque sia puoi far vedere a chi appartieni, quindi stai attento.
1: Correct.
0: A cosa indossi, anche se lo fai gratuitamente, però butta un occhio, perché potrebbero poi fermarti per strada e farti un paio di domande.
1: Yes.
0: Ecco, voglio dire, questo è. Però decisamente sì, stiamo diventando dei cartelloni pubblicitari camminanti.
2: Welcome to the Magic City.
3: Stand by.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No,
2: sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line!
4: Maniaci della qualità. Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
15: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.

0: Te jodiste.
1: Ti sei... Paolo dice, sei fottuto se ti sei innamorato. Oh.
0: Ok, ok.
1: Comunque, dato il contenuto dell'EP Cristineando Edition, appunto, di Cristina.
0: Preparate.
1: Esatto. Noi ci stiamo preparando che negli Stati Uniti...
0: fine settimana?
1: Il prossimo fine settimana sta arrivando il weekend del Memorial Day.
0: God bless
1: the
0: dead.
1: Purtroppo si rende omaggio ai soldati che sono morti in guerra. E diciamo che appunto nasce come giornata dedicata ai soldati americani che hanno perso la vita, quindi ha un significato molto profondo e molto patriottico.
0: Yes, the ultimate sacrifice for their country they made.
1: L'ultimo sacrificio che hanno fatto per il loro paese, questo è un po' il discorso. Infatti ci sono un sacco di striscioni a stelle e strisce, ovviamente decorazioni, bandiere americane ovunque, insomma, cioè proprio è una festa veramente molto molto sentita, molto molto patriottica, una festa federale.
0: God bless the families of those fallen soldiers. God bless them.
1: Esatto. Babalu dice che il Signore benedica le famiglie di chi ha perso quei giovani ragazzi in guerra. Mm-hmm. E nel 71, tra l'altro, ha cambiato nome da Decoration Day appunto in Memorial Day.
0: Correct, 1971.
1: Esatto. E soprattutto posti di mare come Miami sono molto presi d'assalto, quindi se il prossimo weekend
0: there's a party for everything, even the dead soldiers, they're gonna party.
1: Esatto, i party non mancano, quindi se per caso siete a Miami per il prossimo weekend, sarà una Miami Beach un po' diversa, perché la città si trasforma proprio giornate al mare.
0: Da differente, that's for sure.
1: Molto diversa, gente che si riversa sulle spiagge, eventi notturni, nightlife, tanta gente, ma soprattutto ci sono un sacco di ragazzi, specialmente ragazzi di colore, che arrivano con queste macchine che si chiama
0: hydraulics,
1: che hanno gli hydraulics che le macchine quindi ondeggiano su e giù con tutti questi colori fosforescenti e musica manetta, ovviamente
0: West Coast, big in my West Coast and Miami.
1: E quindi insomma si trasforma un po' in una situazione un po' tra party e memorie, celebrazioni e voglia di estate, soprattutto perché Miami è appunto una città che vive sul turismo, quindi se venite da queste parti sapete un po' com'è la situation.
0: And now you know.

0: Mob insieme a Luciana, ed è uno di quei brani costruiti per far muovere un po' tutto senza aspettare il drop, diciamo, no?
1: Quindi, odd Mob.
0: I like
1: very
0: it.
1: Odd.
0: Very odd. Un po' strano. Va bene, noi abbiamo finito. We done.
1: Time to go.
0: Time to go. Infatti ci ritroviamo domani. Nuova musica, nuovi dischi, tutta l'energia che ovviamente conoscete.
1: You don't have to go home, Vicky.
0: No, non vado a casa.
1: We just gotta get the hell out of here.
0: No, non dobbiamo andare a casa. Dobbiamo solamente levarci dalle scatole e andare. Grazie per essere stati con noi. Babalu, thank you.
1: Oh, thank you, Vicky.
0: Thank you, Superstar DJ Ross in the mix. Thank you a Thomas. We love you. E ci sentiamo domani.
1: Ciao, ragazze.
2: This is Cento Cinque. From Miami. 105 Miami.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Ah, dai ragazzi! Gli amici... Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
11: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
12: Nicola. Emiliano. Alessio. Elena. Lorenzo. Angie.
13: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
12: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
14: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene. Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
15: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade del 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
16: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000. 105.
17: Radio 105. Proud to be different.

0: Radio 105.
1: 105. Astro. No.

0: Ocean.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
3: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
5: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Amore, mi racconti una storia?
9: Va bene, dai.
10: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
11: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
12: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
13: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
14: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
15: Nicola, Emiliano, Alessio, Elena, Lorenzo, Angie.
16: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
15: Chi vincerà? Il serale di Amici, la finale, domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.
17: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
18: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
19: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
21: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Il tuo momento preferito della settimana è finalmente arrivato. Sta per iniziare il radio show più urban di Radio 105. 105 Vita Loca, io sono Tommy Luciani e siamo prontissimi per partire.

Ti è qui, 105 Vida Loca. Ogni weekend il party è qui, 105 Vida Loca.

0: adesso su Radio 105. Simon Revolta al mic e questo è il Vida Loca Radio Show.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Nicola. Emiliano. Alessio. Elena. Lorenzo. Angie.
6: Buonasera e benvenuti alla finale di Amici.
5: Chi vincerà? Il serale di Amici. La finale. Domenica 17 maggio in prima serata su Canale 5.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane, e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Pronti? Azione!
11: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: We are back to Vita Loca on Radio 105.
19: Come se non ci fossimo fermati, lasciati travolgere e alza il volume. Vita Loca riparte ora su Radio 105. Beautiful.

0: appuntamento alla prossima puntata. 105 Vida Loca, Sleep All Day, Party All Night.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: O bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
3: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
4: E le focaccine ai piselli della Romagna?
5: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
6: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
7: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
8: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
12: Radio 105 presenta Carol G in Italia. La regina del Latin arriva allo Stadio San Siro nel 2027 per una data imperdibile del suo Viajando por il Mundo Tropi Tour. Sabato 24 luglio 2027, Milano, Stadio San Siro. L'attesissimo appuntamento live di Carol G. Biglietti disponibili su livenation.it.
13: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
14: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
15: Sa, sa.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
5: Tu perché sei così?
4: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
6: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
7: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Andrea Belli presenta 105.

adesso credo nei miracoli. In questa notte di tequila, boom boom. Sei cosa, sexy cosa, sexy thing.

0: You are in the 105 Club.
1: Il sabato notte è 105 in the club.
0: We'll be back in a while.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroen si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: I tuoi passi meritano nuovi orizzonti. In primavera vola in Sardegna, camminare sospesi tra mare e miniere, respirando profumi e colori della macchia mediterranea. Il Cammino Minerario di Santa Barbara ti aspetta. Scoprilo su camminominerario.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
12: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
14: Alla ricerca della qualità.
15: Popolo, valorose, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio. Serrate i carrelli.
16: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
15: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
17: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
18: Yoga, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo lavanda e melatonina. Avvolgente, sensoriale, rilassante. Nei negozi e su bottegaverde.com. Non vorrei interrompere il momento rilassante, ma il catalogo fedeltà scade il 31 maggio e i punti si azzerano. Vieni nei negozi Bottega Verde e prenota il tuo premio.
5: Formaggio Montasio DOP. Ingredienti semplici e tradizione antica per un gusto autentico e genuino che rispetta natura e salute. Naturalmente privo di lattosio. Formaggio Montasio DOP. Fatto per bene, per il tuo bene. Scoprilo su montasio.com.
14: Radio 105 presenta Tough, The Art of Fighting. Il 23 maggio all'Allianz Cloud di Milano, la 13ª edizione di TAF, The Art of Fighting, il più grande evento di pugilato in Italia.
19: Ciao, sono Nico Pavesi, la voce della grande box. Vi aspetto anch'io.
14: Non mancate. Biglietti disponibili sul sito www.tafdiartoffighting.com.
20: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
21: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
1: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

diritto partire, un dovere ritornare. Bufalino, hai ragione, ma adesso dove ritorno? Che non c'è più mio padre. Ma sì, qualcosa me ne invento. Perché io sono una di qua.

0: Radio 105. Alza il volume.
1: Stai ascoltando
2: Belli Italiani su 105 in the Club
1: con Andrea Belli.
3: Mettiamo i quattro su una Cadillac, 45 fanno pom pom pom.

0: This is In The Club, exclusively for you. We'll be back in a while.
1: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: You're listening to 105.

0: in the club. La notte dance firmata Radio 105.
1: 105 in the club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: in the club, il weekend dance di Radio 105. We'll be back in a while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: L'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: This is a long, crazy weekend. You are in the club.
3: This is In The Club with Nora and Pierre.

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Ma se hai il coraggio, allora spara.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: 3 proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Andrea Belli presenta 105 in the Club.